0: La macchina del tempo viaggia dritta verso il cuore e l'anima, dove sono le grandi emozioni che abbiamo vissuto.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: La macchina del tempo ci fa viaggiare. Ritroviamo visi e voci e in un attimo siamo lì, nei nostri anni bellissimi.
1: Su RTR 99. Ti ricordi?

0: La macchina del tempo attraverso vecchi vinili riesce a creare una grande emozione.
1: Su RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo si sposta nei decenni 60, 70, 80, 90 e anche oltre per cercare emozioni.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: La macchina del tempo.
1: Il film indimenticabile delle nostre emozioni.
0: Su RTR 99 ti ricordi?

adesso che farò, non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna,

e ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

0: La macchina del tempo ci fa pensare alla nostra comitiva di un tempo quando stavamo bene insieme ascoltando musica.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: Questa è la macchina del tempo, avanti e indietro tra bianco e nero e colore.
1: RTR 99. Ti ricordi?

0: La macchina del tempo ferma i nostri momenti, quelli che vogliamo rivivere con la musica.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Comincia il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
5: Il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
4: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
5: Ecco un disco del 1900.

0: Noi siamo già svegli, lucidi e pronti a scegliere una lettera e un numero e ascoltare una canzone dal jukebox, quello di RTR 99.
1: Ti ricordi

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara

0: Senti che bel rumore.
1: C'è bisogno di energia. Chi sceglie una canzone con noi dal jukebox di RTR 99 ti ricordi?

0: ti ricordi.
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri. We'll be right back.

0: unica sede.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
2: Ecco un disco del 1980.

0: nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: Ecco un disco del 2004.
2: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Un caffè e una canzone. Le offre il jukebox
2: di RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1970.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Avete ascoltato il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: Il jukebox di RTR 99, ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: 3 condanne a 10 anni di carcere per sequestro di persona e una assoluzione. La sentenza ieri della Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, il ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. 4 gli imputati alla sbarra agenti dei servizi egiziani mai comparsi in aula, protetti dal governo di Al-Sisi. La procura aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo, ma è caduta l'imputazione dell'omicidio. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, commenta il ministro degli esteri italiani, mentre la legale della famiglia Alessandra Ballerini sollecita il governo a rompere con i vertici del Cairo. Verso il processo per omicidio di Chiara Poggi, aggravato dalla crudeltà e dall'odio, la procura di Pavia ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Andrea Sempio, ravvisando tra l'altro la compatibilità tra la sua scarpa e un'impronta. La riduzione dell'attività eruttiva dell'Etna ha permesso la ripresa del traffico aereo sullo scalo di Catania dopo quasi 3 giorni di ennesimo stop prorogato fino alla scorsa mezzanotte. Calcio, bel riscatto della nazionale di Mancini in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio col Belgio, 4-1 degli azzurri in trasferta nella Turchia di Montella. In gol Bastoni, Frattesi, l'esordiente Caio De Pio Esposito, e da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti è il primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo martedì 29 settembre 2026. Sono le 7 ed un minuto, quindi abbiamo a disposizione le nostre 3 ore, la nostra solita trasmissione, chi la conosce lo sa, la controinformazione chiaramente sempre e solo su Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete a lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina, buongiorno alle persone che ascoltandoci hanno la voglia, l'intenzione, la fantasia di inviarci dei messaggi WhatsApp scritti mai vocali al 338 99 00 99 0. Ripeto ancora, 338 99 00 99 0. 3 ore durante le quali affronteremo tante notizie, parleremo anche della signora Francesca Albanese e di un'altra figura non proprio eclatante, ma tengo sempre a precisare una cosa: io vi racconto quello che accade. A me personalmente la signora Francesca Albanese non è granché simpatica, però certo, quando noi abbiamo dato nel corso degli ultimi anni una patente di verità a ciò che questa signora raccontava, e poi molto spesso questa signora è stata costretta a tornare sui propri passi per chiedere scusa a seguito di cose che aveva detto, a seguito di affermazioni, l'ultima accaduta ieri è particolarmente grave. Attenzione, particolarmente grave, perché la signora Francesca Albanese ha dimostrato di non essere in grado di maneggiare un argomento ed essere totalmente imparziale. E ve ne parlo ora perché siamo chiaramente lontani da quella parte che in un certo senso è anche divertente quella della campagna elettorale, però credo che la signora Francesca Albanese verrà candidata alle prossime elezioni. Se questo avverrà, sarà sicuramente votata e quindi verrà eletta. Ma c'è una parte considerevole in Italia di elettori che secondo me vanno a votare senza pensare poi a quelli che saranno i rappresentanti al Parlamento. D'altra parte, se noi abbiamo portato in Parlamento Abubakar Soumahoro, se abbiamo portato in Parlamento Ilaria Salis, ma vi dirò, anche se abbiamo portato in Parlamento anche in Senato la signora Ilaria Cucchi, questo ci dimostra, senza bisogno di soffermarci ulteriormente, che a sinistra eleggono dei rappresentanti di un certo tipo. Quindi io non escludo che un domani la signora Francesca Albanese possa essere onorevole o possa essere senatrice. Vedremo, insomma, vedremo. Però è giusto anche sapere che cosa ha combinato questa signora. E poi parliamo d'altra parte di tante altre cose, la vicenda di Garlasco. Questa, se verrà confermata quella che è una considerazione legata all'assenza totale del DNA di Chiara Poggi sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, e allora credo che ci siano da fare varie riflessioni sul modo in cui vengono condotte determinate indagini. Io dico, ma senza problemi, io ero convinto della colpevolezza di Alberto Stasi, però certo se escono fuori delle notizie che sono in netto contrasto con questa ricostruzione, io non ho problemi a cambiare idea. Mi stupisce il comunicato della famiglia di Chiara Poggi, e questa è una cosa che un po' mi... Allora, perché da una parte c'è sicuramente la volontà di chiudere definitivamente una pagina triste della loro storia familiare, però dall'altra io mi chiedo, no? Ti uccidono una figlia e la uccidono in quel modo, ti dicono che il colpevole è Alberto Stasi. Questo non significa star bene, significa fare i conti con una realtà molto difficile, quindi accettare che il fidanzato di tua figlia, quel bravo ragazzo, quello che frequentava la tua casa, quello che magari avevi pensato anche sarebbe stato il tuo genero ufficiale dopo un matrimonio, viene a scoprire che è quello che ha ucciso tua figlia. Devi fare un grosso lavoro su te stesso per restare in piedi, però almeno hai messo un punto fermo, cioè da lì, con un dolore immenso che ti trascini, puoi ripartire. Hanno ucciso tua figlia, lo Stato italiano ti ha detto chi ha ucciso tua figlia, quindi hai una verità sulla quale basare il tuo futuro. Oggi ti dicono: guarda, forse non è stato Alberto Stasi, forse è stato Andrea Sempio, e la famiglia di Chiara Poggi nega fermamente questa possibilità. Io certo ragiono senza sentire dolore, ragiono in una maniera molto algida, molto distante, ma se avessero ucciso mia figlia, io vorrei sapere il colpevole, non vorrei avere un colpevole. E se ci sono dei dubbi sul fatto che Alberto Stasi abbia scontato una comunque lunga pena detentiva senza essere colpevole, io a questo punto voglio sapere chi è il colpevole, e possono nascere tanti dubbi sul perché la famiglia di Chiara Poggi non vuole che vengano approfondite, non venga scoperta quella che potrebbe essere un'altra verità, non vuole che vengano approfondite le indagini. Come mai? non è semplicissimo da spiegare, non è neanche semplicissimo da dire, vi dirò, non è neanche una cosa facile come discorso da affrontare in radio, ma chi sono io per impedirvi di pensare che probabilmente, ripeto, non è il mio pensiero, ma è un dubbio che alberga nella mente di molti. E se la famiglia di Chiara Poggi sta tacendo su qualcosa, mi spiego, non ho nulla in mano, io sto solamente leggendo i vostri dubbi, i dubbi di tanti, i dubbi che mi avete esternato attraverso messaggi di vario genere. E se ad esempio la famiglia di Chiara Poggi, avendo perso una figlia, ora con la riapertura delle indagini e la possibile revisione del processo perdesse anche l'unico figlio che è loro rimasto, miglior amico di Andrea Sempio, se le indagini portassero alla colpevolezza di Andrea Sempio, se è, attenzione, la mia è una formula dubitativa, quindi non, se Andrea Sempio venisse messo alle strette, se Andrea Sempio alla fine crollasse, se dopo tutto questi anni vissuti da innocente, venendo riconosciuto colpevole e impossibilitato a negare certi fatti, e se decidesse di parlare, se decidesse di vuotare il sacco, certo, lì ci sarebbe tutto, allora sei stato in silenzio, te ne sei fregato, Alberto Stasi si è fatto la gara al posto tuo, è stata rovinata la vita di un ragazzo, perché comunque la vita ad Alberto Stasi, qualora venisse riconosciuto innocente, la vita è stata rovinata, e hanno rubato ad Alberto Stasi gli anni più belli, quindi ci sarà sicuramente un risarcimento in termini pecuniari, ma gli anni che lui ha perso non glieli potrà restituire nessuno. Il fatto di essere stato considerato il mostro di Garlasco, in tutto questo io vorrei farvi riflettere proprio sul ruolo della famiglia di Chiara Poggi. Hanno un colpevole, si tengono stretto il colpevole e fanno di tutto per ostacolare la riapertura del processo con revisione dello stesso. E allora in tanti hanno dei dubbi, vabbè, ma ne parleremo, avremo modo e maniera di parlarne anche nella giornata di oggi. Ora io mi fermo per 1 minuto e 28 secondi, ma appena tornerò in diretta affronterò il discorso dei controlli sanitari che vengono effettuati in molti locali a Roma, oddio, in molti locali a Roma, in alcuni locali a Roma.
0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
8: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
10: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

mandato un messaggio, si vede che la lingua batte dove il dente duole, ha detto: e bravo, ci dici chi hanno portato nelle istituzioni ma solo da una parte, invece nulla dici su chi sta dall'altra. Radio di propaganda. Beh, a parte il fatto che potremmo parlare di propaganda e il significato di propaganda, vedi Vittorio, avresti anche ragione, ti dirò, avresti anche ragione se RTR 99, ti ricordi, potesse contare su favori di qualunque genere, o se potesse contare su dazioni in denaro o su contributi, cosa che mi sembra non sia mai avvenuta. Noi abbiamo sempre tenuto alla nostra libertà, quindi libertà significa libertà di sostenere, ma significa anche libertà di criticare. Io vedi Vittorio, non ho mai nascosto, anzi ti dirò, sono profondamente orgoglioso del mio essere di destra, ma poiché penso che l'uomo libero debba stare a destra per forza di cose, io sono libero anche di criticare chi è attualmente al governo. Probabilmente tu non ascolti questa trasmissione con una certa frequenza e con una certa fedeltà, hai perfettamente ragione, perché io spesso dico di starmi sulle scatole da solo, quindi figurati se non è giusto che stia sulle scatole anche a te. Però io ho criticato spesso Giorgia Meloni per le cose che avrebbe dovuto fare nel corso di questi 4 anni abbondanti e non ha fatto. Ma lo faccio dopo averla votata, lo faccio dopo aver dichiarato di continuare ad aver fiducia in lei. Considero Giorgia Meloni una delle poche persone valide in politica. Non ce ne sono solamente a destra, ce ne sono anche a sinistra, ma sicuramente Giorgia Meloni è una spanna sopra tutti quanti gli altri. E quando tu mi dici non dici nulla su chi sta dall'altra parte, beh, sai, allora do per scontato il fatto che tu non ascolti la radio, quindi sei disinformato, e non ti voglio considerare in malafede. Guarda, se ti considerassi in malafede sarebbe veramente un insulto, ma non ti sto insultando, perché sono convinto che tu ascolti la radio così, saltando da una frequenza all'altra, e magari ti abbeveri, come è giusto che sia, anche ad altre fonti. Ma io da un po' di tempo a questa parte sto parlando dei cosiddetti influencer di destra, cioè quindi di persone che senza i social starebbero a vendere i garzini al semaforo, e invece possono avere una grande visibilità attraverso i social e vengono identificati come influencer di destra. Vedi Vittorio, io sono di destra, io sono cresciuto nelle sezioni del Movimento Sociale Italiano, ero iscritto al Movimento Sociale Italiano, mi sono fatto gli anni duri e difficili, quelli di piombo, ho visto amici morire, ho fatto botte, ne ho date tante e ne ho prese tante. Per me essere di destra è un qualche cosa che fa parte della mia vita, e vederlo svilito, questo mio essere di destra, e accostato a personaggi che una volta nelle sezioni del Movimento Sociale Italiano si sarebbero presentati e si sarebbero allontanati dopo un paio di incontri. Perché vedi, nelle sezioni del Movimento Sociale Italiano, ma il discorso che faccio per un giovane che si avvicinava alla politica valeva sia per le persone di destra che per le persone di sinistra, una volta si andava nelle sezioni e non subivamo un indottrinamento, ma ci veniva spiegato perché fosse giusto essere di destra o, dall'altra parte, essere di sinistra. Io ricordo quando si andava nelle sezioni e c'era qualcuno chiaramente più istruito di noi, più grande di noi, e insieme leggevamo dei libri, o meglio, noi leggevamo dei libri, le pagine di alcuni libri, e poi le pagine di questi libri ci venivano spiegati. Io così mi sono avvicinato alla lettura. Vedi, quando dico che

0: la cultura è solo, quando leggo che la cultura è solo di sinistra, io vi chiedo, ascoltando questa trasmissione, ritenete che nella mia profonda ignoranza io non cerchi di diffondere anche un pizzico di cultura? E voi credete veramente che possa esserci in qualche modo una connotazione di vicinanza tra il sottoscritto e i cosiddetti influencer di destra? Come vedi, Vittorio, non è stato difficile per il sottoscritto incartartela, perché così come ho parlato della signora Francesca Albanese, io sto parlando anche dei cosiddetti influencer di destra che stanno cercando, grazie ai loro movimenti sui social, grazie ai loro video sui social, cercano di avere una visibilità che poi li potrebbe portare un domani ad avere dei voti e ad avere un pacchetto di voti, quindi a risultare appetibili anche per una determinata parte politica. Ma io quello che sto cercando di far capire è che vedere un video di un cosiddetto influencer di destra è esattamente come vedere il video di una che va in giro e chiede se vuoi partecipare al Calippo Tour. In pratica sono ragazze che vanno in giro a chiedere se qualcuno si vuole far fare una pompa. Le metto allo stesso livello. Io quando rispondo ad una persona come a Vittorio, in realtà rispondo a tante persone, perché Vittorio ci ha definito radio di propaganda e io ho risposto a Vittorio con il massimo rispetto, senza indietreggiare di un centimetro, senza fare un solo passo indietro, ma restando fermo a difesa della libertà di parola, la libertà di espressione, fermo a difesa di una radio che non si è mai svenduta. Tu, Vittorio, puoi dire altrettanto? Tu, Vittorio, e i tanti Vittorio che in questo momento sono all'ascolto. Quindi, comunque, potete dire quello che volete, io vi leggo sempre. 338 99 00 99 0, ripeto, 338 99 00 99 0. Ora invece, come avevo annunciato in precedenza, volevo parlarvi dei controlli che vengono giustamente fatti da personale dell'ispettorato del lavoro e non solo, all'interno dei ristoranti. E a Roma ci sono stati un paio di ristoranti molto famosi, diciamo che oggi sono ristoranti famosi più tra i turisti che non tra i romani, però sono ristoranti molto frequentati. Uno è Nannarella, che ha una storia antica perché è stato aperto nel 1930, e l'altro è Cencio alla Parolaccia. E sono stati chiusi per motivi diversi, anche se poi sono stati accomunati, ma sono stati accomunati perché sono ristoranti famosi, no? È un po' come se vai a Napoli da Nennella. Il napoletano da Nennella non ci va a mangiare. Chi ci va a mangiare da Nennella? Ci va a mangiare il turista. E insomma, Nannarella chiuso per scarafaggi, chiusi, poi sono stati chiusi per motivi diversi. Nannarella, adesso vi spiego, e Cencio alla Parolaccia, credo per irregolarità amministrative, quindi sono due cose diverse. Però vorrei leggervi quello che hanno scritto i proprietari di Nannarella riguardo alla chiusura. Vi leggo testuale il loro comunicato. Sabato sera stavamo lavorando con le maniche rimboccate e il sorriso stampato sul volto come sempre. Avevamo il locale pieno e circa 60 persone in fila che aspettavano di essere accolte. Alle 20 abbiamo ricevuto un controllo dell'ispettorato del lavoro, tutto da prassi, richiesta di documenti, verifiche, domande ai dipendenti, tutto nella norma. E quindi nessuno dei nostri 12 ragazzi in sala e degli 8 in cucina era sprovvisto di un regolare contratto di lavoro. Nessun lavoratore in nero, nessuno. eravamo tranquilli, abbiamo continuato a lavorare di buona lena. Poco dopo si sono aggiunte altre figure, nel giro di poco tempo c'erano 12 persone tra questura, ASL, ispettorato del lavoro e ispettorato per la sicurezza sul lavoro. Si è svolto tutto con educazione nel rispetto delle regole, anche se gestire un controllo di questa portata di sabato sera con il locale pieno, tra richieste di documenti e domande al personale, non è stato semplice. Per farla breve, nel balame dei controlli non siamo riusciti a reperire nell'immediato il piano di evacuazione, documento importante che ovviamente era stato già redatto a norma di legge. Ci è stata quindi correttamente contestata la relativa violazione con una sanzione di 2.500 euro e una denuncia penale. Entrambe le questioni sono state risolte il giorno dopo, dopo aver effettuato il pagamento e presentato il piano. Per quanto riguarda l'ASL, ci hanno fatto i complimenti per la pulizia del locale e della cucina. Purtroppo però nel magazzino adibito esclusivamente al deposito dei rifiuti, la disinfestazione di routine effettuata 2 giorni prima e regolarmente certificata non aveva avuto un'efficacia perfetta. Chi vive e lavora nel centro storico e ha l'obbligo di tenere i rifiuti all'interno del locale sa bene che è un problema con cui bisogna confrontarsi continuamente. Per questo a malincuore ci hanno imposto 3 giorni di chiusura, tutto qui, nessuna multa da 90.000 euro. Certo, potevamo essere più bravi e lo saremo, ma siamo umani e ogni tanto sbagliamo. Ci dispiace per i numerosi commenti negativi ricevuti che non rispecchiano chi siamo e quello che facciamo e soprattutto per tutte le falsità figlie di invidia e incompetenza che sono state divulgate. Ci teniamo quindi a ribadire ancora una volta che non esiste nessun lavoratore in nero, nessuno. Abbiamo inoltre diffuso un comunicato stampa e dato mandato ai nostri legali di tutelarci nei confronti di alcuni giornali poco seri che si sono tuffati a pesce sulla vicenda, diffondendo falsità per fare interesse e click sulla nostra fama, alimentando l'invidia che metteremo a tavola a breve. Vi aspettiamo tutti, dai più diffidenti ai più invidiosi, ma sempre con il sorriso. Grazie a chi ha voluto capire la verità e chi ha letto fino a qui la bocca dello stolto, ahimè, è il suo castigo. Un abbraccio, vi amiamo da Nannarella. Allora, faccio una premessa. Io non sono cliente di Nannarella, non conosco i proprietari di Nannarella, non sono mai andato a mangiare da Nannarella perché, come ho detto molto spesso, non amo andare a mangiare a Roma in centro per tutta una serie di problemi legati al traffico, al parcheggio, ma questa è una mia scelta. Attenzione, non è che è giusto o sbagliato, è semplicemente una mia scelta. Quindi non ho nessun interesse a difendere Nannarella. È un comunicato che io giudico corretto, nella forma, educato, dove loro ammettono le loro comunque responsabilità, ammettono di aver sbagliato. C'è un solo punto sul quale magari mi sento di dire qualche cosa. Parlando del magazzino adibito al deposito dei rifiuti, la disinfestazione di routine effettuata 2 giorni prima e regolarmente certificata non aveva avuto un'efficacia perfetta. Sono state trovate delle blatte. E può capitare? Ragazzi, non dovrebbe capitare, loro stessi dicono non siamo stati perfetti, purtroppo, ma chi vive, chi ha un'attività in centro Roma sa perfettamente che quella delle blatte è una realtà. Io quest'estate a Otranto sono rimasto sconcertato dal numero di blatte presenti in tutta la splendida cittadina del Salento. Otranto è bellissima, ma c'erano delle blatte di dimensioni enorme, di colore marrone rossastro, ma grandi, cioè considerate almeno solamente il corpo, poi c'erano anche le antenne, ma solamente il corpo almeno 7-8 centimetri, con le antenne si arriva a 15 centimetri, ma a migliaia. Parlando con un'amica che ha un'attività lì a Otranto, mi ha detto purtroppo non hanno fatto la disinfestazione, sono da tutte le parti. E mentre siamo nel suo piccolo negozio di abbigliamento molto caratteristico, scavato nella grotta, c'erano le blatte. E allora ho pensato, viste le tante attività di ristorazione che ci sono ad Otranto, siamo convinti che nelle cucine non ci siano blatte anche lì? Ora La considerazione che io volevo invitarvi a fare, ma non per difendere Nannarella e altre attività di ristorazione che subiscono controlli. Dunque, noi a Roma abbiamo, il numero esatto non lo so, ma migliaia e migliaia di attività che fanno ristorazione di vario genere. Secondo voi, domanda è, attenzione, è una domanda, poi siete voi che potete trovare la risposta. Se la stessa task force che si è recata da Nannarella, quindi parliamo di Questura, ASL, Ispettorato del Lavoro, Ispettorato per la Sicurezza sul Lavoro, se una task force andasse a visitare i tanti ristoranti etnici che ci sono a Roma, i tanti Bangla Market che ci sono a Roma, secondo voi quanti verrebbero trovati in regola e quanti dovrebbero essere chiusi d'ufficio? No, perché è importante questo, no? Uno si accanisce su un ristorante che comunque dà lavoro a parecchie persone, ha un notevole successo soprattutto tra i turisti, ma questo non è una cosa negativa, è un punto di riferimento a Trastevere dai turisti che hanno trovato questo ristorante sulle guide un po' in tutto il mondo. Quindi di sabato sera tu vai a colpire Nannarella. Allora, la domanda è questa: prendiamo i ristoranti cinesi, i sushi all you can eat, prendiamo i vari ristoranti etnici di vario genere che sono nei dintorni della stazione Termini e non solo, prendiamo i tanti Bangla Market, prendiamo i fruttivendoli egiziani, quanti di questi risulterebbero in regola?
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: È la mia nuova acqua di casa.
10: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
9: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
11: Oh my car!
12: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: vi faccio vedere il resto della casa.
1: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
2: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
3: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
4: RTR 99, ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:34 minuti primi e qualche secondo. Dovrei parlarvi un po' di religione prima, però devo fare una piccola premessa, nel senso che quando si parla di religione, di qualunque religione, attenzione, si vanno a toccare le sensibilità in termini molto personali, e quindi io non mi permetterei mai e poi mai di ritenere una persona più o meno intelligente, più o meno capace, più o meno valida solo in base al fatto di essere credente o meno. Questo vale per qualunque religione, eh? La religione è qualcosa che va vissuta a livello di dell'io interiore, non va imposta agli altri, no? Io sono credente, credo in Dio, e credo in Dio perché ho deciso di non mettere in discussione questa cosa, in maniera un po' vigliacca, sì, in maniera un po' vigliacca, in maniera un po', diciamo, rispettosa nei riguardi della mia famiglia, che tra l'altro anche con notevoli incongruenze mi spediva a messa la domenica mattina, ma loro non ci sono mai andati. Sì, anche quella era una cosa. E poi quando sono diventato un po' più grande ho cominciato a chiedere, ma fammi capire una cosa, io per quale motivo devo andare a messa tutte le domeniche mattina? E poi tra l'altro ci devo stare, perché nei paesi se tu dici sì vado a messa e poi non ci vai, lo sanno dopo 30 secondi, no? Quindi ma perché tu non ci vai mai? Quindi c'è stata anche questa forma di ribellione. Sì, sono cattolico, sono cristiano, sono stato battezzato, ho fatto la comunione, ho fatto la cresima, mi sono sposato in chiesa più per volere della madre di mia moglie che non per una mia precisa scelta. Sono vigliaccamente cristiano, posso dirlo, nel senso sono uno di quei credenti che non va mai a messa, non va mai in chiesa, a meno che non abbia una necessità. Quindi si sposa qualcuno, ci devo andare, muore qualcuno, ci vado, ci stanno, ma adesso i figli sono grandi, quindi è finito il girone dantesco delle comunioni e cresime, fra un po' cominceranno i battesimi dei figli, dei nipoti, dei figli, dei nipoti, degli amici, dei figli, insomma, però ci vado. E poi perché dico vigliaccamente? Perché quando ho paura, e allora raccomando l'anima a Dio, come si suol dire, e faccio delle cose non perché le senta realmente, faccio delle cose perché vanno fatte, e in questo io mi definisco vigliaccamente cristiano. Parlo con Dio? Sì, mi capita, lo faccio senza interposta persona, quindi non ho bisogno che un prete qualunque, dopo aver sentito i cazzi miei in un confessionale, mi dica quante Ave Marie devo recitare per poter aspirare al perdono. Non ho bisogno di un prete che mi dica se mi sono pentito o meno, so quello che ho fatto di giusto, so quello che ho fatto di sbagliato. Sì, sono vigliaccamente cristiano. C'è qualcuno come il sottoscritto che può definirsi vigliaccamente cristiano come il sottoscritto? E penso che forse ce ne siano tanti. No, non ho mai fatto il chierichetto in chiesa, cioè mi sono sempre rifiutato di fare il chierietto in chiesa, sempre. E adesso parecchi mi avete chiesto di parlare di Carlo Acutis, morto giovanissimo, dichiarato santo dalla Chiesa Cattolica. Ha una storia che è quella di un ragazzino dotato di una grande fede e sviluppò subito questo interesse per l'informatica, creò dei siti web riguardanti la fede cristiana, poi fece un po' di volontariato. Morì a 15 anni a seguito di una leucemia fulminante. Oggi, guardando la storia di Carlo Acutis, perché io già con i nomi ci litico, quindi figurati se sbaglio pure il nome di un santo, abbiamo chiuso. Vabbè che una volta io, essendo recanatese, invece di dire Giacomo Leopardi dissi Giorgio Leopardi, figurate, con i nomi io ce li dico. Comunque Carlo Acutis era nato a Londra. Il padre era un finanziere presso una importantissima banca d'affari, la madre una scrittrice, e venne battezzato con il nome del nonno paterno, proprietario della Vittoria Assicurazione. Cioè, voi dite, sia nato in un ambiente di un certo tipo, dotato di grossa fede cattolica, poi tarapabra, morto presto, poverino, morto a 15 anni. Oggi io sento, mi è capitato di sentire anche alcune dichiarazioni da parte della mamma che racconta la vita di questo, la vita brevissima di questo ragazzino, perché è morto a 15 anni, possiamo dire, di questo ragazzino. Racconta imprese mirabolanti. La madre è una scrittrice, attenzione. E io non voglio giudicare negativamente la figura di Carlo Acutis, non mi permetterei mai. Per me Carlo Acutis è un ragazzino che è morto giovanissimo a causa di una leucemia fulminante, quindi il ragionamento non riguarda Carlo Acutis, la sua persona, ok, ma riguarda quello che è stato fatto in seguito attorno alla figura di Carlo Acutis. Tanti anni fa ero in vacanza a San Lucido in Calabria e una sera decidemmo di andare a mangiare, io, mia moglie, i due bambini, una coppia di amici con i loro due bambini, stavamo in vacanza insieme, andiamo a mangiare a Paola, rispetto a San Lucido e New York. E c'è pure, insomma, il santuario, no? San Francesco da Paola. Quindi siamo andati anche al santuario e, se non so se siete stati, ci sono delle tavole che riportano tutti i miracoli fatti da San Francesco da Paola. E mentre noi pensavamo di spiegare ai bambini, vedi, questo ha fatto questo, tutte cose, mio figlio disse: ammazza, questo chi era un fenomeno? Ammazza, questo chi era un fenomeno? Ci siamo ammazzati chiaramente dalle risate, no? Su una frase detta così da un bambino. Ma se io penso al mercato dei santi, ascoltate bene, attenzione, se io penso al mercato dei santi, la Chiesa aveva da spendere figure ormai storiche e, se vogliamo, stantie. Cioè, pensate ai santi, o comunque alle persone che sono state dichiarate santi e sante dalla Chiesa nel corso dei secoli. Oggi c'è una grandissima distanza tra le giovani generazioni e la Chiesa Cattolica. Un'enorme distanza, è ormai è diventata pressoché incolmabile. Le chiese vuote sono una realtà. I giovani non credono più in Dio. I giovani non credono più nella Chiesa. I giovani oggi, più che essere atei, hanno deciso per affrontare la vita in maniera laica. Questo vale chiaramente per la religione cristiana, sia chiaro, non vale per la religione musulmana, anzi, in quel caso la religione musulmana è un collante estremamente importante e coeso. La Chiesa aveva la necessità di proclamare santo qualcuno che potesse essere ritenuto più vicino ai giovani dai giovani. Cioè, quando io leggo la storia di Carlo Acutis, che oggi è diventato San Carlo Acutis, e i miracoli che avrebbe innanzitutto c'è stata la prima causa, che è quella di beatificazione, no? E venne ritenuta miracolosa la guarigione di un bambino brasiliano di 6 anni affetto da pancreas anulare, e quindi nel 2013 il piccolo ebbe modo di venire a contatto con una reliquia di Carlo Acutis, una parte di un suo pigiama, chiese grazie di guarire e guarì. E ci fu quindi questa cerimonia di beatificazione nella Basilica di San Francesco ad Assisi col cardinale Vallini, e poi nel 2024 Papa Francesco autorizzò il dicastero delle cause dei santi a promulgare il decreto relativo al riconoscimento di un secondo miracolo, la guarigione di Valeria Valverde, una ragazza costaricana che studiava a Firenze dal 2018 e stava pedalando in bicicletta, cadde a terra, riportò un gravissimo trauma cranico. Operata, i medici definirono le sue condizioni critiche, però la madre andò a pregare sulla tomba del beato Carlo Acutis chiedendone l'intercessione, e nell'arco di poco tempo Valeria guarì completamente. E quindi la Chiesa si è trovata tra le mani sto ragazzino. Però per dare valore a questo ragazzino c'era bisogno di dargli punteggio, ok? E come fai a dare punteggio? Riconosci come validi e come veri dei miracoli, e poi dalli. Ma tutto sommato, ragazzi, Carlo Acutis è... tutto sommato ha creato un sito web. Cioè, voglio dire, io vorrei farvi capire, anche adesso la fiction, la televisiva, che io per carità non ho visto, ma non mi interessa neanche guardarla, no? Possibile che non ci si renda conto che la proclamazione di Carlo Acutis a santo era una cosa che è servita alla Chiesa per dare in pasto un santo che potesse essere considerato più vicino al mondo d'oggi, appassionato di informatica, i siti web, rispetto a San Francesco d'Assisi, a San Francesco, non so, Sant'Antonio da quello da Padova, quella. Ma un ragazzo di oggi, no? Parliamoci chiaro, no? Un ragazzo che campa con gli occhi sul telefonino. Cioè, un ragazzo che guarda TikTok dalla mattina alla sera, ma cosa può spartire con Santa Lucia con gli occhi nel piatto? Cioè, avete presente, no, l'immagine di Santa Lucia, le avevano cavato gli occhi con gli occhi nel piatto, me lo ricordo perché a casa c'aveva un quadretto con c'era sta Santa Lucia con gli occhi nel piatto, una cosa anche un po' da Dario Argento, no? Che c'è? Allora, ecco fatto, creare dal nulla un santo, un santo di 15 anni, non lo so. Io non so che impressione voi avete. Ho sentito anche la madre che racconta delle cose, ma la madre è una scrittrice, attenzione, non è che voglio discutere sul dolore che hanno provato i genitori quando il loro figlio è morto, 15 anni, morto il 12 ottobre del 2006, ma vengono raccontate delle cose. Io, ecco, quando ci sono fatti di questo genere, io mi chiedo, è vero che non devi, se credi non ti devi fare domande, se credi le domande non te le devi fare, perché se ti fermi a riflettere, se ti fermi a ragionare sullo Spirito Santo, basta, non credi più, non credi, basta, stop, non devi farti domande, è così, ok? Però su Carlo Acutis, dichiarato santo, perché la Chiesa, per poterlo dichiarare santo, ha avvalorato la tesi dei due miracoli. No, dai, ragazzi, siamo sinceri, rendetevi conto. No, no, io non voglio sminuire la figura di questo povero ragazzo che è morto all'età di 15 anni. Non voglio sminuire, ma poi uno può pure dire, anche con estrema cattiveria, no? Ma se aveva queste possibilità, se aveva queste capacità, se era così vicino a Dio, a 15 anni moriva di leucemia fulminante. Lo so che sono cattivo, lo so, io in realtà più che cattivo sono realista, vi voglio far pensare. Cioè esiste, no, questa idea dei santi, no? Allora, i santi, però i santi, ragazzi, ragazzi, pure Padre Pio, capito? Non, parliamoci, per i giovani, Padre Pio, non, allora, uno che muore a 15 anni col computer fa più effetto. Sono una pessima persona, vero?
4: RTR 99, ti ricordi?
6: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
4: Su RTR 99, ti ricordi?
7: Quindi dopo aperitivo?
8: No, oggi ho il dentista.
7: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
8: E perché?
7: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
8: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800-56-1006.
7: Faccio di meglio, ti accompagno.
9: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 400 82, cartolinformatica.it.
10: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
11: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
12: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
13: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: RTR 99.
4: Ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 7:52 minuti primi e qualche secondo. Ma questi sono argomenti che io definisco terreno minato, perché spesso affermo che una persona che sta al microfono ed è discretamente intelligente certi argomenti li tiene a distanza, e invece io li affronto. Devo dire che più di qualcuno, anzi parecchi, sono d'accordo con il sottoscritto, però devo dire che ci sono anche persone come Fabio che mi dicono: Luca, io ti voglio bene, ma questa volta non sto con il tuo pensiero su Carlo Acuti. E ci mancherebbe altro. Cioè, se uno volesse bene solo alle persone con le quali va d'accordo su tutto, insomma, sarebbe impossibile. C'è un'altra altro, attenzione. Dunque, il passaggio per Fabrizio, il passaggio per la beatificazione e per la santificazione può essere, come dici tu, articolato o favorito, ma bisogna conoscere davvero la figura di Carlo per poter comprendere a fondo ciò che ha rappresentato. Non esistono poi età giuste o sbagliate, giovani o anziane per fare cose strepitose, che si venga santificati o meno. Fabrizio, e poi un'ascoltatrice o ascoltatore, ascoltatrice, Carla, dice: sarà una mosca bianca, ma la mia parrocchia è sempre piena soprattutto di ragazzi, perché abbiamo un parroco eccezionale, ne sono contento. Qual è questa parrocchia? Mia curiosità, e visto che ci sei, dici anche qual è il nome del parroco, perché se è così bravo forse è giusto premiarlo. Dunque, basta leggere la storia dei santi, ognuno è stato figlio dei propri tempi, anche Gesù era figlio di Dio e si poteva salvare. Sì, ma sei, allora, se parliamo di miracoli, allora, se quello di prima era terreno minato, questo lo è ancora di più, no? Noi a volte siamo portati, ragionando in maniera laica, ok, a parlare di casualità. Se ragioni in termini cristiani, parli di miracolo. Se su 10.000 persone che si ammalano della stessa malattia mortale una guarisce, ragazzi, allora c'è chi la chiama fortuna, c'è chi la chiama casualità e c'è chi la chiama miracolo. È tutto lì. Purtroppo noi che siamo poveri esseri umani, spesso abbiamo bisogno di aggrapparci a qualche cosa, ok? E quindi questo qualche cosa può essere la religione, la speranza, è quella, perché se no, se tu ci rifletti, ma proprio lo dico anche a chi crede fortemente, ok? Il discorso della Madonnina di Civitavecchia. Cioè, se voi provate a pensare che c'è stata una che ha inchiappettato un numero enorme di persone perché diceva che tutti i tre del mese alle 15 la Madonna si collegava, che poi uno diceva, in una logica dove non esiste lo spazio-tempo, ok, la Madonna alle 3, immagino la Madonna con lo smartwatch che alle 14:59 boom, buio, suonava, ah, mi devo collegare con quelli di Civitavecchia. Pensateci, cioè rifletteteci, era solamente la butto anche un po' sullo scherzo, no? Ma è per farvi riflettere su come poi quello dei miracoli sia un mercato, ok? C'è un ascoltatore che ha scritto, questa è, dice: meglio essere ateo che vigliaccamente cristiano, è una questione di coerenza ma soprattutto di onestà intellettuale con se stessi, viva lo spirito critico, ma ci mancherebbe altro, e certo viva lo spirito critico, però tu, che probabilmente sei ateo, dici è meglio essere ateo che vigliaccamente cristiano, ma io non sono ateo, cioè io credo in un qualcosa di superiore che chiamo Dio, perché sono stato educato in questo modo, e ti dico molto onestamente che se fossi nato in una famiglia musulmana sarei stato musulmano, quindi non è che io sono cristiano perché la mia è stata una scelta di vita, la strada di Dio, la Bibbia, assolutamente, io sono cristiano e sono stato educato in questo modo, però credo che ci sia qualcosa di superiore. Che cosa, non te lo so dire, lo chiamo Dio perché sono stato educato così. Quindi quando tu dici è meglio essere ateo che vigliaccamente cristiano, tu lo dici perché sei ateo, ma io non sono ateo, io vivo vigliaccamente la mia fede cristiana. E per essere un cristiano dovrei viverla più con maggiore fierezza, dovrei viverla nella sua interezza, cosa che non tu mi parli di spirito critico. Lo spirito critico in questo caso non c'entra niente. Lo spirito critico non c'entra niente, qui sembra, c'entra semplicemente la sensibilità personale. Tu non credi che ci sia qualcosa nell'aldilà? Bene, fai benissimo ad essere ateo. Io ho due figli che sono atei convinti, pensate, e li ho mandati a scuola dalle suore, li ho mandati a scuola dalle suore perché pensavo di fare del bene. La più grande cazzata fatta nella mia vita: non mandate mai i figli a scuola dalle suore, non mandate mai i figli a scuola dalle suore, che è la più grande cazzata che un genitore possa fare. E sono venuti convintamente atei. Io ateo non sono, quindi, però non provo neanche a convincerli del contrario, non avrei neanche la forza di convincerli. Invece la parrocchia piena di giovani è quella di San Giovanni Battista della Salle al Torrino, e il parroco si chiama Don Francesco. Vabbè, insomma, quindi era non... la Madonnina, quella delle tre, non era di Civitavecchia, ma era quella di Trevignano. Avete perfettamente ragione. A Civitavecchia era un'altra cosa. Vabbè, pure la Madonnina di... Stiamo parlando comunque dei due miracoli, per modo di dire. Miracoli, per modo di dire. Era Trevignano, non era... Vabbè, comunque possiamo dire senza problemi che se non è zuppa e pan bagnato. Va bene, dunque, riguardo le suore, credo siano le peggiori scuole in senso assoluto, lo dico dopo averli mandati alle suore, dopo aver pagato la scuola, peggiori assoluto, cioè, volete fare del male ai vostri figli, mandateli a scuola dalle suore.
14: RTR 99,
15: ti ricordi?
16: Una finestra è una finestra.
17: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
16: Vedo.
17: La maniglia centrale è davvero elegante.
16: Sì, bella.
17: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
16: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
18: Ocnoplast. Le finestre di design.
19: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vuoi sentirti sempre sicura e protetta? Prova gli assorbenti Nuvenia Ultra con ali a 1,49€. La nuova tecnologia Smart Protect garantisce fino al 100% di protezione dalle perdite e un extra comfort. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
15: RTR 99, ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8, 2 minuti primi e qualche secondo. Intanto ricordo sempre il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp: 338 99 00 99 0. Dunque, a Modena qualche giorno fa una cinquantina di ragazzi e ragazze, per il 99% italiani di seconda generazione, sono entrati all'interno di un supermercato e hanno fatto razzia di tutto. Essendo in 50, l'operazione è stata accolto di sorpresa tutti quanti, hanno rubato di tutto di più, sono usciti solo che c'erano le telecamere, e quindi parecchi di questi sono stati identificati e convocati insieme ai genitori in questura. La cosa pazzesca è che davanti agli agenti nessuno di questi si è pentito, anzi ridevano, erano molto divertiti, e i genitori presenti. Allora io mi chiedo, vi chiedo e ci chiediamo, ma una volta, e qui ragazzi, cioè quando tu arrivi a casa e, dopo aver lavorato, c'è tua moglie, dice: Ahmed, lo sai che ci hanno vogato in caserma perché sembra che Mohamed abbia fatto qualche cosa? E tu dici: Samira, andiamo. E insieme papà Ahmed, mamma Samira vanno col figlio Mohamed e gli altri 5 li lasciano a casa, perché hanno 1, 2, 3, 5, 7 anni, l'hanno lasciati a casa, mentre invece Mohamed di 14 anni arriva davanti alla polizia, chiaramente viene contestato il reato, vengono fatte vedere le immagini e papà Ahmed e mamma Samira non curcano Mohamed. E io credo che in questi casi il classico ceffone educativo sia dovrebbe essere legale, dovrebbe essere automatico, dovrebbe essere obbligatorio. Non risulta che nessun genitore abbia preso a ceffoni i propri figli. È normale questo? È normale? Io vi ho raccontato, no, che una volta sono stato preso e mi hanno portato in questura, e, ma c'era stata un banale litigio, io ero totalmente estraneo, ricordo perfettamente che c'era stato questo bar che era frequentato da persone così di ragazzi di sinistra, e a un certo punto sono arrivate dei ragazzi di destra che io conoscevo, ma io stavo lì per caso, passavo per lì, e c'è stata questa aggressione con i motorini che volavano da tutte le parti, questi di sinistra che si erano rintanati dentro al bar, un casino, e io lì mi sono messo in mezzo, dicevo: basta, non litigate, cercate di essere buoni fratelli, basta. Poi infatti alla fine avevo preso un tavolino e a un certo punto c'è questo tavolino in mano che sembrava che lo volessi lanciare, ma avevo preso il tavolino in mano solamente per frappormi tra le due parti che in quel momento stavano discutendo, e in quel momento mi sono sentito braccare da dietro, buttato per terra, arrivato un poliziotto, e io ma ero lì per caso, ero lì a fare da paciere. Fatto sta che sono mi hanno portato in questura e hanno chiamato mio padre, e quindi ero lì davanti a suo commissario così, e ha detto: non sapevo, cioè io già immaginavo, ragazzi, io già immaginavo, no, non, e dopo un po', una mezz'oretta così che stavo lì, sai, quando io cercavo, testa bassa, pentito, il commissario, mi ricordo che fumavo, ogni tanto mi guardava, mi ricordo frasi: che cazzo mi dice la testa, sai, quelle cose così, no? E ha detto: si sente la porta, sento la voce di mio padre da fuori, che aveva un bel vocione, sento la voce di mio padre, poi ha detto: sento la porta che si apre, una porta in legno alta, grossa, palazzo questura, palazzo antico, si apre, arriva mio padre, e prima ancora di salutare, perché chiaramente già l'avevano avvertito, già stato tutto quanto, prima ancora di salutare lì il commissario, quello che è, io stavo seduto e mi è arrivato un cazzotto, ma un cazzotto, ma un cazzotto pieno. Io ricordo di essere andato all'indietro, sono cascato con tutta la sedia, mi sono fatto tipo 7-8 metri, sono arrivato sotto la finestra, perché mio padre si è girato e ha detto: commissario, guardi, per me la cosa si chiude qua, per me la cosa, già ho capito che per me la cosa si chiude qua, la ringrazio, siamo andati via. Io ci ho avuto un occhio nero per 10 giorni, risolto il problema, ragazzi, risolto il problema. Ora, se i vostri genitori fossero stati convocati in caserma perché vi avevano beccato a rubare in gruppo con altri in un supermercato, vi avrebbero corcato? Io penso di sì, no? Qui non è volato uno schiaffo. Uno schiaffo che è uno non è volato. uno schiaffo che uno non è volato. Dunque, mentre invece vi ricordate la questione di Rami? Rami è il ragazzo che è morto mentre era in sella ad uno scooter guidato da Fares Buzidi. Lo schianto avvenne il 24 novembre del 2024 dopo un inseguimento da parte dei carabinieri. Ebbene, la difesa di Fares Buzidi, che era quello che è scappato, è pronta a chiedere la citazione dello Stato, in particolare del Ministero della Difesa, come responsabile civile per i danni. Fares Buzidi, vari precedenti, sembra che dopo sia andato nuovamente nei casini. Vabbè, siamo totalmente alla follia. Ed è strano questo, no? Perché ora vi faccio riflettere su una cosa, ascoltate bene. Dunque, Giulio Regeni, sono stati condannati in contumacia i responsabili del rapimento. L'Egitto si è sempre rifiutato di dare indirizzi, no? Insomma, l'Egitto in pratica non ha collaborato per quanto riguarda la morte di Giulio Regeni. Allora, ora io ve lo dico, sono chiaramente contento del fatto che ci siano state delle persone condannate, anche se secondo me è una condanna parziale. E Giulio Regeni comunque è un cittadino italiano che è stato rapito, torturato e ucciso all'estero, e il fatto che fosse veramente un dottorando di ricerca presso l'Università di Cambridge o magari collaboratore dei servizi segreti britannici, come si è detto, non mi interessa. In questo momento non mi interessa. Non mi è piaciuto il fatto che la morte di Giulio Regeni abbia avuto una collocazione politica, e questo chiaramente non mi è piaciuto, però era un cittadino italiano. Allora mi chiedo, un cittadino italiano muore in Egitto, rapito, torturato e ucciso, ok? E l'Egitto non collabora. Noi però proteggiamo i cittadini egiziani in Italia, soprattutto i delinquenti, le persone che si comportano bene, certo, ma noi proteggiamo anche i delinquenti egiziani presenti in Italia. Pensate che ci sia reciprocità nel trattamento tra Italia ed Egitto?
15: RTR 99, ti ricordi?
20: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
21: Ciao Marco! No, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
20: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
21: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
22: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
23: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
24: RTR 99 ti ricordi?
5: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:12 minuti primi e qualche secondo. Io i vostri messaggi li leggo, ed è chiaramente leggo anche quando non siete d'accordo con il sottoscritto, anzi meno male che ragionate con la vostra testa e non dite solamente sono d'accordo, perché questo significa che la radio la ascoltate, non avete solamente la radio sintonizzata, fa parte proprio della vostra vita, fa parte della vostra esistenza. E dunque, sono passati circa 27 anni, e dunque Dunque noi oggi ragioniamo in euro, ok? La nostra cara, vecchia, rimpianta lira non c'è più. Voglio far ascoltare una cosa che a 27 anni, ascoltate bene, perché questa persona 27 anni fa era più giovane, ma ancora oggi in politica conta. Ascoltate.
0: Italiane, cari italiani, oggi a Bruxelles è nata la moneta unica europea e l'Italia ne è tra i protagonisti. Oggi quindi l'Italia è più forte. Io sono contento e credo che tutti siate contenti.
1: 4 gennaio 1999. L'euro fa...

guardarle certe cose, perché soprattutto i più giovani, quelli che ora in questo momento sono all'ascolto e hanno, ma non per giovani non intendo il ventenne, attenzione, io per giovani intendo persone fino a circa 40 anni, perché comunque sia, quando l'euro è diventata la moneta unica europea, l'unica utilizzata in Italia, a 10, 11, 12 anni avevi poca dimestichezza con i soldi, no? Quindi non erano uno strumento che ti serviva per ottenere qualche cosa, ma sotto forma di paghetta dei genitori, sotto forma di regaletto che ti potevano dare i nonni quando li andavi a trovare, ma non dovevi ancora far di conto. E quindi, ecco, diciamo che bisognerebbe raccontare alle persone che oggi hanno fino a 40 anni, fino a 40 anni, quelli che hanno di più magari se lo ricordano, che noi una volta stavamo bene. Noi una volta stavamo bene, il potere d'acquisto dei nostri stipendi, il potere d'acquisto della nostra lira ci permetteva di vivere bene, ci permetteva di toglierci più di qualche sfizio, ci permetteva di comprare una casa, chiaramente con il mutuo, questo mi sembra chiaro. Oggi la domanda che faccio, perché poi riflettiamoci su questo, no? Cioè, io ricordo il mio primo stipendio, ok? Ricordo perfettamente il mio primo vero stipendio. Attenzione. E stavo bene. Ragazzi, io con il mio primo vero stipendio, cioè la mia prima vera busta paga, io ci stavo bene, ma ci stavo largo per davvero. Cioè potevo, certo non è che potessi andare a mangiare il pesce tutti i giorni, no, questo mi sembra chiaro, ma campavo bene, ci pagavo comodamente l'affitto, ci pagavo quello che una volta si chiamava il bollo, ancora oggi lo chiamano il bollo, ma in realtà non è bollo perché era tassa di possesso. Comunque il bollo della macchina, ci pagavo l'assicurazione, la benzina, le varie spese, e mi rimanevano soldi per metterli da parte e crearmi un piccolo gruzzoletto che poi poteva servire per andarci in vacanza, quello che era. Ma mi ricordo che stavo bene. Stavo bene ed era il mio primo stipendio. Oggi io parlavo, quando è stato? Forse prima dell'estate. Parlavo con un figlio di amici che è stato regolarmente assunto tempo indeterminato, è stato bravo, un bel percorso universitario, e lui prende 1500 euro al mese, nette 1500 euro al mese, e mi diceva: ma io oggi non con i 1500, attenzione, ma come faccio ad andare a vivere da solo e vivere e continuare a vivere? Allora, su 1500 euro almeno 700-800 euro d'affitto le devi considerare. Avendo una casa, attenzione, anche un po' per 700 euro d'affitto, poi ci devi considerare il condominio, ci devi considerare i consumi, l'acqua, il gas, la luce, c'hai una macchina, la benzina, le spese vive della macchina, la manutenzione, l'assicurazione, la spesa, non campi. Non ce la fai a campare. Quando c'era la lira, con 1,5 milioni al mese tu campavi, non eri ricco, ma campavi. Ecco, quando ci chiedono com'è possibile che sia capitato tutto questo, e com'è possibile, la risposta forse ce la dovrebbe dare Prodi, forse la risposta ce la dovrebbe dare Prodi. Ragazzi, io nel 1982

0: primo stipendio, 1982. Così abbiamo anche un, anzi, per dire la verità, 1981, primo stipendio, 1.050.000 lire. Primo stipendio, 1.050.000 lire. Ero un signore. Ripeto, ero un signore. Oggi non è che possiamo fare il cambio e dice dai, 1.050.000 sono 500 euro. No, io ti voglio dire 1.050 euro. Quindi il doppio di quello che prendevo io al cambio. Con 1.050 euro oggi fai la fame. Se quando ti dicono, quando io sento, quando vedo il professor Prodi in televisione e penso che sia il responsabile principale del nostro impoverimento, ma anche perché non si tratta solamente dell'euro, ma si tratta di aver accettato un cambio che per noi è stato infame, 1936,27 lire per un euro, un cambio infame. Sono passati tanti anni, i più giovani questo non se lo ricordano, ma una volta stavamo veramente molto molto molto meglio, molto meglio. E vorrei farvi ascoltare questo audio. Io vorrei anche farvi vedere il video, ma chiaramente lavorando in radio mi è impossibile. Dunque, qualche tempo fa il sindaco di Cadoneghe ha negato la cittadinanza ad una signora, mi sembra marocchina, che dopo 15 anni di permanenza in Italia non conosceva ancora una parola di italiano. Ora, la conoscenza della lingua italiana è condizione essenziale per il rilascio della cittadinanza italiana. Non ti posso far diventare cittadino italiano se non parli la lingua italiana. Non sappiamo nulla di questa signora e non sappiamo nulla neanche del marito che era lì vicino alla signora e voleva rispondere lui alle domande fatte dal sindaco, ma la prassi chiaramente non lo prevede. Quindi mi sono fatto delle domande, forse mi sono fatto anche un film. Io poi, ragazzi, io vivo dei dubbi e quindi allora, ma se quest'uomo italiano, il marito della signora, come ci parla con la moglie, se la moglie non parla arabo e lui non parla, la moglie non parla italiano e lui non parla arabo, come si parlano? Non è per caso, magari sarebbe stato interessante capire qual è la differenza di età tra i due, perché uno lo potrebbe anche pensare che sia stato un matrimonio di comodo per arrivare poi ad avere la cittadinanza. Voi si possono fare tanti discorsi. Fatto sta che il sindaco, a mio avviso giustamente, non ha concesso la cittadinanza. E attenzione, bisogna fare però bisogna puntare sui passaggi precedenti, perché per arrivare ad avere la cittadinanza italiana, per arrivare a giurare davanti al sindaco, signore, ci sono state altre istituzioni che hanno certificato il fatto che tu fossi preparata a diventare cittadina italiana. E come hai fatto a passare gli step precedenti se non parlavi italiano? Quindi il sindaco ha detto: non parli italiano, non ti concedo la cittadinanza. A questo punto, con diciamo grande classe e con grande signorilità, ma soprattutto con grande educazione e disponibilità al confronto, è sceso in campo Ali Sheikh Nur, che è l'imam della comunità islamica di Padova, e ha fatto un video in abito tradizionale e ha detto delle cose. Così si chiama Ali Sheikh Nur, imam della comunità islamica di Padova, commentando l'operato del sindaco di Cadoneghe, che ripeto ha negato la cittadinanza italiana ad una donna marocchina da 15 anni in Italia che però non parlava italiano. Sentite che cosa ha detto l'imam della comunità islamica di Padova.
1: Scandaloso che questo signore che ha applicato la legge si avvale poteva benissimo avvalersi dell'interprete legalizzato, riconosciuta dai tribunali, o il marito stesso. Vedete, togliere la speranza a qualcuno è una vigliaccheria colossale. Questo sindaco padano è un pezzo di merda, e con questo ho concluso. Sono questa ragazza, questa signora velata ha una famiglia, per lei era un sogno avere la cittadinanza italiana, ha superato tutti gli articoli e le fasi per avere la cittadinanza. Aveva il diritto, questo canaglia qua, che si vergogni. Non ho mai augurato a nessuno il male, ma le imprecazioni e desiderare con questo signore quanto è successo a Davide, che sorga nella sua stessa casa alla riunione, per il male che ha fatto a questa piccola famiglia. Pace e bene, salam aleikum.
0: Ah, pace e bene. Pace e bene, vabbè, pace e bene. Guardate, queste sono le persone con le quali ci dobbiamo confrontare. Pezzo di merda il sindaco di Cadone, che vigliacco, infame, non so, ma comunque non è che l'abbia trattato. Questo è l'imam della comunità islamica di Padova, quindi teoricamente è una figura di riferimento con il quale un sindaco si dovrebbe e potrebbe rapportare. Certo, c'è da chiedere a questo imam Ali Sheikh Nur, no? C'è da chiedere una cosa, ma se questa signora vuole diventare cittadina italiana, è stata 15 anni in Italia, ma per giurare ha bisogno dell'interprete? No, perché mi chiedo, poi è definita signora velata. Vogliamo fare una cosa molto semplice, perché sapete che c'è? Io sono più realista del re. Io sono più realista del re. Io le cose le voglio vedere, le voglio toccare con mano. Facciamo una cosa molto semplice: prendiamo questa signora e portiamola in televisione. Facciamola parlare. Lei e il marito, facciamola parlare. E poi sarà ai telespettatori stabilire se quella persona può essere o meno cittadina italiana. Molto semplice, non è così difficile, in modo che facciamo vedere a chiunque con i propri occhi se il sindaco di Cadoneghe ha fatto una cosa giusta o ha fatto una cosa sbagliata. Tu fai parlare i fatti, far parlare i fatti, che è la cosa più importante. Tu devi far vedere alle persone quello che è successo. Dunque, ho visto un'immagine di Zelensky prima di diventare presidente dell'Ucraina, che era un comico. Ah, intanto diciamo una cosa: allora, ogni nazione ha la sua comicità, quindi Zelensky, per quel che mi riguarda, chiaramente non sono in grado di ridere sulle sue performance comiche, ma perché non sono ucraino, quindi magari in Ucraina faceva pure ridere. Io lo definivo prima un pagliaccio e lo definisco tuttora un pagliaccio. Però una cosa, che piaccia o meno, ve la devo dire: uno dei motivi per i quali noi abbiamo le bollette molto care, il gas molto caro, i carburanti molto cari, ragazzi, grandissima parte di questi aumenti derivano da quello che sta accadendo fra Russia e Ucraina. Io non ammetto che l'Italia possa continuare a versare soldi all'Ucraina. Credo che ci pentiremo in futuro, quando saperemo questi miliardi di dollari che sono spariti. Quindi io non credo che continuare ad appoggiare Zelensky, che reputo un pagliaccio verde, che continua a fare il comico, però il bello è che nessuno vuole appoggiare Zelensky quanto vogliono distruggere Putin. Ragazzi, dare soldi all'Ucraina nelle condizioni nelle quali siamo attualmente continua ad essere una assurdità, ma soprattutto continuare ad appoggiare l'Ucraina significa portare avanti questa guerra. Quando voi dite no, bisogna appoggiare l'Ucraina, poi però non mi dovete rompere palle, quando andate al distributore pagate la benzina 2 euro, quando arriva la bolletta della corrente dice oh, 3,50, pagavo prima 180, bene, vi sta bene sostenere l'Ucraina? Vi sta bene dare soldi a Zelensky? Vi sta bene credere a Zelensky? Bene, voi continuate a mantenere una guerra che vi sta distruggendo economicamente. Dice, tu che faresti? Non darei una lira all'Ucraina, ma manco a morì. Arriva Zelensky col piattino in mano, bello mio, sono finiti i soldi. Casomai fateli dare a tutti gli ucraini che fanno la bella vita in Europa invece di combattere.
2: Ascoltaci da tutte le piattaforme FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto
3: su rtr99.it.
4: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
9: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
10: E che fai? Chiudili fuori casa.
11: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
12: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
11: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
2: RTR 99.
3: Ti ricordi?
0: RTR 99. Ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi? Sono l'8:33, minuti primi e qualche secondo. Saluto il mio amico Massimo che in questo momento è di stanza a Genova e che dice ammazza, oh, che nervoso che stuzzichi la mattina. Io sono fatto così, no? Cioè, allora, mi piace essere considerato da chi ascolta la radio come, hai presente quando Massimo tiene il classico brufolo, il bubbone su una chiappa? Cioè che te lo dimentichi, ok? Te lo dimentichi perché il bubbone sulla chiappa te lo dimentichi. Poi ti vai a sedere con tutta la forza, boom, e senti una stirettata. Tam. Ecco, io sono come un bubbone sulla chiappa. Cioè, non è che abbia una grande autostima, però insomma, se mi considero come un bubbone sulla chiappa, però per dare l'idea, qualche cosa che fa male, capito? Quindi funziona esattamente in questo modo. Dunque, vorrei commentare insieme a voi un incidente che c'è stato stanotte sul grande raccordo anulare. Fortunatamente non ci sono state delle vittime. A bordo di un SUV Porsche, non ho ben capito se si tratta, però mi sembra un Macan, dalla foto mi sembra un Macan, però insomma potrebbe essere anche un Cayenne, però mi sembra più un Macan. Dunque, a bordo di un SUV Porsche sono volati fuori strada ad alta velocità, hanno abbattuto un guardrail arrestando la loro corsa in uno sterrato vicino al raccordo anulare. Un dramma. L'altra notte, sulla rampa d'accesso al GRA da Via della Pisana, dove i vigili del fuoco sono accorsi alle 2 per estrarre dall'abitacolo della vettura 2 persone, entrambe ferite fortunatamente in modo grave, sono stati ricoverati in prognosi riservata in ospedale dopo il trasporto in codice rosso. Sembra non siano in pericolo di vita, quindi tutto bene. 2 ragazzi di 19 anni. Allora, io non so chi siano, non so il nome, non so. Domanda che mi faccio a 19 anni, se magari qualcuno è più informato del sottoscritto. Non... Allora, dal momento stesso in cui tu prendi la patente, ok, ci sono delle restrizioni prima che tu possa guidare un'auto di una certa potenza? Non sono andati fuori strada con una Panda, ok? Sono andati fuori strada con una Porsche molto potente, e io dubito che una Porsche possa essere guidata da neopatentati, perché se avevano 19 anni, 18 anni, avranno avuto la patente da qualche mese. Da qualche mese potevano essere alla guida di questa autovettura? E quindi le domande che mi sono fatte sono quelle: primo, come facevano a guidare un'auto così potente? Due, chi aveva messo in mano loro un'auto così potente? Avevano rubato un'auto così potente? Ma potuto essere, o l'avevano presa di nascosto dai genitori? Potrebbe anche essere. Domande. Oppure dei genitori che facevano guidare ai figli, al figlio, un'auto così potente? È andata bene, feriti in modo grave ma non in pericolo di vita, fortunatamente, auguriamo loro pronta guarigione. Però facciamoci anche due domande su come sia possibile che dei ragazzi di 19 anni con una esperienza molto molto molto limitata potessero trovarsi alla guida, uno di due potesse trovarsi alla guida di un SUV molto molto molto potente. Dunque, la vicenda invece di Torino, perché qui, ragazzi, è come un barattolo di merda, cioè più agili più puzzano. La dottoressa Formichetti e Mrs. Nicole, quella professoressa è come Satana, ha confessata la madre ormai stravolto Christian Mateus de Oliveira Morando, intercettato nella sala d'attesa della squadra mobile di Torino. L'abuso di droga, eravamo tutti fuori di testa, deve aver accompagnato uno sdoppiamento della personalità. Giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, un insegnante di lettere delle superiori si è trovata con una disinvoltura criminale da film. È stato il giovane brasiliano, reo confesso, a uccidere e fare pezzi Fabio Colapietro, ma dopo sarebbe entrata in scena una mente diabolica. Per tutto il tempo la direzione dell'attività svolta era sotto il controllo della professoressa, l'unica che puntava a trovare un modo per sbarazzarsi del cadavere e tornare ad una vita normale, scrive il GIP nell'ordinanza cautelare riassumendo la ricostruzione dell'assassino. Come se nulla fosse successo, il cadavere era stato sventrato e ripulito da lui e dalla professoressa, e di alcuni pezzi ne sono rimasti solamente le ossa. A raccontarlo non ci si crede, la prima a rendersene conto è proprio lei, scioccata per quei giorni surreali e crudeli, e adesso per il carcere. Nicole Formichetti, docente di lettere, 46 anni, originaria di Rieti ma da anni a Torino, si è brevemente confrontata con i suoi difensori, poi si è avvalsa della facoltà di non rispondere davanti al GIP Borretta. Troppe le idee di riordinare, i fili da riannodare, dopo aver assunto di tutto. Nicola ha anche comprato della nera, ovvero dell'eroina, con i miei soldi, confida ancora il brasiliano. Alla faccia di schiarirsi le idee, per quello erano scesi in strada dopo aver fumato crack, buttato giù allucinogeni, bevuto alcol. Poche tracce della dottoressa Formichetti. La cattedra all'Istituto Superiore Tommaso Doria di Ciria, a mezz'ora di macchina dalla città, ma dove non la vedevano all'inizio dell'anno scolastico per motivi personali. Due appartamenti per al momento misteriosi ragioni logistiche, un marito all'anagrafe e una sorella a Rieti. Da tempo aveva preso il sopravvento invece l'altra parte di lei, Mrs. Nicole, quella che andava a Parco Sempione, la centrale dello spaccio, a una ventina di minuti a piedi dall'appartamento degli orrori, o anche meglio, quella che ordinava le dosi via WhatsApp agli spacciatori di cui aveva il numero. Da almeno 3 mesi conosceva il transgender filippino accusato di aver partecipato allo smembramento del cadavere, e per quello lui e De Oliveira Morando avevano preso un taxi per andare a casa sua. Un festino a base di droga e alcol. Abissi in cui vale tutto. A casa di Nicole ero stato portato dal trans perché avevo chiesto se avesse un'amica donna con cui potessi avere un rapporto sessuale, ha raccontato il brasiliano. E quando tutto precipita, il cadavere nel salotto non ferma l'ossessivo consumo di droga. Dopo averlo coperto, io e la ragazza abbiamo fumato crack. Ma la professoressa sarebbe stata la più fredda. Io, essendo nel panico, ho lasciato le redini della situazione a lei, che diceva di provare a prendere il corpo, legarlo con lo scotch per buttarlo con delle catene in un lago o in un fiume. Difatti, alcuni pezzi erano già gettati nel fiume Dora, raggiunto in taxi. Poi lei era andata su una panchina di piazza 18 dicembre a bersi una birra. Adesso ci sarà l'autopsia. No, ma io in questi casi, al di là poi del racconto, al di là di questa compagnia, che poi allora la professoressa, che non spacciatore, è un brasiliano e una trans, cioè voglio dire, una compagnia che insomma, se vai, aspetti semplicemente che da un momento all'altro vai al circo, dopo i trapezisti e i giocolieri, ecco a voi lo strano quartetto, e ti arrivano la professoressa alta 1,80 m, o spacciatore, e il brasiliano e il trans, cioè uno strano quartetto, no? Ci manca Zelensky e poi abbiamo fatto il quintetto perfetto. E no, ma io mi immagino lei che parla con gli avvocati, cioè gli avvocati che dicono diamoci del tu, no Nicole, ma cosa succede, mamma, non lo so veramente, cioè, ma questo è stato fatto a pezzi, sì, ma non ricordo bene se l'abbiamo fatto a pezzi, cioè, ma, cose allucinanti. Comunque questa professoressa fino all'anno scorso stava in classe ad insegnare, ma immaginate voi i genitori che sono andati l'anno scorso, dice devo andare a parlare con la professoressa, e magari sono pure tornati a casa, sono pure incazzati col figlio, ha detto la professoressa che vai male, la professoressa ha detto, la professoressa alla faccia della professoressa, alla faccia della professoressa. Ora vi dico una cosa, e qui probabilmente litigheremo. Ed è un po' di tempo, ragazzi, che su alcune cose ci troviamo su fronti opposti e litighiamo, però vabbè, ci provo. Dunque, Andrea Moretti, 22 anni, è il ragazzo operaio rocciatore, anche se non inquadrato come tale, che è precipitato da un'altezza di 10 metri al Colosseo e purtroppo è morto e non ce l'ha fatta. È un dolore, un lutto cittadino, e bisogna capire le cause che hanno portato alla morte di Andrea Moretti. E signori, qui se vogliamo essere onesti, e vogliamo essere onesti fino in fondo, bisogna dire che le cause sono quelle del mancato rispetto di alcune norme di sicurezza. E la cosa è chiara, perché la corda è stata trovata intatta, quindi non è strappata, non ha ceduto, i moschettoni sono stati trovati intatti, non sono storti, non hanno ceduto. Questo significa che qualcuno, e non sappiamo chi, si è dimenticato. Non voglio, non mi permetterei mai di pensare volutamente, perché io non credo che sia stato un sabotaggio o ci sia stata la volontà di fare del male a qualcuno. Una disattenzione. Un po' come, io ricordo che per farvi capire la disattenzione, no? Quando tu sei in barca, ma poi il gommoncino, non devi avere la... una barca, arrivi in un punto, una baietta, dici fermiamoci qua, tira l'ancora, uno tira l'ancora, se l'ancora la tiri ma la corda non è stata assicurata al gommone, l'ancora va giù e la perdi. Poi magari se non è molto profondo puoi pure tuffarti e riprenderla, ma se la corda non è assicurata al gommone, l'ancora la perdi, ok? E così può succedere. Tu non sei assicurato ad un punto d'ancoraggio e non te ne accorgi fino a quando non ti trovi in difficoltà. Può capitare. Ma ci saranno le indagini e si cercherà di capire. Adesso, per esempio, cioè, sono stati indagati anche un cognato e un collega di Andrea Moretti. Vedremo, io chiaramente non voglio gettare la croce a nessuno. Considerazione che faccio, guardate, so che dico una cosa che probabilmente molti di voi, è stato chiuso il Colosseo per 3 giorni in segno di lutto. Attenzione, non è stato chiuso per degli accertamenti, è stato chiuso in segno di lutto. Da una parte, ok, secondo voi la domanda, sinceramente, onestamente, è stato un gesto corretto, è stato un gesto giusto? È stata una decisione giusta o una decisione sbagliata? Colosseo chiuso per 3 giorni. Allora, il Colosseo è il monumento più famoso al mondo. Ok? È il monumento più... Ci sono persone che viaggiano, arrivano dall'altra parte del mondo per visitare il Colosseo, che hanno comprato i biglietti per visitare il Colosseo e lo hanno trovato chiuso. E non è, dice, sai, uno vive a Roma, deve andare in un posto, trovi chiuso, ci vai la settimana dopo. Se arrivi da Texas, per dire, non ci puoi tornare dopo 2 giorni, 3 giorni. Allora, la mia domanda è questa: è stata una decisione giusta quella di chiudere il Colosseo per 3 giorni in segno di lutto? O magari sarebbe stato più logico dichiarare il lutto cittadino con le bandiere a mezz'asta, con i mezzi pubblici con il fiocco nero, ma non impedire a migliaia di turisti, decine di migliaia di turisti, di poter coronare il loro sogno di vedere il Colosseo? Secondo me, lo dico, siccome prendo posizione, e non è una mancanza di rispetto nei confronti della morte di Andrea Moretti, ragazzo di 22 anni, morte di fronte alla quale io mi inchino, ma si sarebbero potuti trovare altri modi e altre maniere per ricordarlo, per far sì che, dopo aver decretato il lutto cittadino, ci fossero magari dei segnali, ok? È un po' come quando ci sono delle feste che vengono messe delle bandierine sui mezzi pubblici, in questo caso un fiocco nero su tutti i mezzi pubblici, tutti, taxi, autobus, metropolitana, fiocco nero. Avrebbe potuto, secondo me, avere un significato maggiore. Però, insomma, chi è, come la pensate? 338 99 00 99 0, ripeto, 338 99 00 99 0. Assolutamente no, quando sono morti quei poveri ragazzi investiti dal treno, mica hanno sospeso i treni, giusto chiudere il Colosseo, esiste una gerarchia di valori, un giorno andava bene per le indagini, ma hanno chiuso anche Palatino e Fori Imperiali, e non è mancanza di rispetto ma un'idiozia, ma chi è che prende queste scellerate decisioni? Il Comune di Roma, l'incasso di quel giorno andava ai familiari per il funerale. Sono d'accordo con te, per me hanno sbagliato, una gafonata. Per quanto riguarda la chiusura del Colosseo, ho pensato subito alla sua stessa cosa, ma come hanno fatto a concludere alcune partite di calcio dove ci sono stati anche più di un morto? Giusto chiudere, lo strapotere arrogante della sinistra. Ma anche se qui la sinistra non c'entra niente, perché è stato il ministro Giuli a decretare la chiusura. Penso che sarebbe stato migliore il lutto cittadino, potevano chiudere un padiglione e ricordarlo con amici e parenti, hai ragione, d'accordo con te. Se rimanesse chiuso un giorno per ogni persona che c'è morta, arriverebbe tra 10.000 anni, giusto averlo chiuso, che arriva dal Texas se ne farà una ragione. Per me è stato sbagliato, non è giusto chiuderlo, del tutto inutile chiudere il Colosseo, quindi diciamo che c'è, diamo una via di mezzo, no? Qualcuno è d'accordo con il sottoscritto, qualcuno non è d'accordo, mi sembra di così è a naso, mi sembra a naso capire che sono più le persone che sono d'accordo con il sottoscritto, ma l'ho detto sempre, cioè l'ho detto sempre e lo specifico, il dolore per la morte di Andrea Moretti è un dolore condiviso da tutti, che nel senso non ha una colorazione politica. È un ragazzo di 22 anni che stava lavorando ed è morto a causa di probabilmente un errore umano. Probabilmente un errore umano. Poi dopo ci saranno le indagini a stabilirlo. Però a volte poi si esagera nel prendere delle decisioni. Credo che proprio Roma come città turistica in questo non abbia fatto una bellissima figura. E se qualcuno ritiene che questo sia una mancanza di rispetto nei confronti di Andrea Moretti, io vi dico che non è così. Stavo parlando della decisione, non della morte di questo povero ragazzo, che merita di essere ricordato in mille modi e in mille maniere.
3: RTR 99.
13: Ti ricordi?
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
14: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
15: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: RTR 99
13: ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:52 minuti primi e qualche secondo. Vi avverto che dopo le 9:10 vi farò ascoltare delle cosine che riguardano la signora Francesca Albanese, ma non per criticare, semplicemente vi faccio notare ciò che ha detto e anche perché poi questa è una persona che ha goduto di eccezionale credibilità nel corso degli ultimi 2-3 anni. Dunque c'è una zona a Roma che insomma molti conoscono ed è Tor Sapienza. Tor Sapienza è nato come quartiere grazie ai nuovi arrivati a Roma da altre regioni. Tor Sapienza, ci sono, chiaramente parliamo degli anni 50, ok? Quando c'è stato un po' il boom di Tor Sapienza. Poi chi è di Tor Sapienza potrà confermare con maggiore precisione quello che sto dicendo. Tor Sapienza era un paese. A Tor Sapienza si viveva bene. Si conoscevano tutti. Cioè, i siciliani, i pugliesi, i marchigiani, gli umbri, ma anche gli abitanti da altre zone del Lazio che erano arrivati a Tor Sapienza hanno ricreato a Tor Sapienza quell'idea di comunità. Ci si conosceva tutti quanti. Era un paese. Entravi a Tor Sapienza e avevi la sensazione di attraversare il corso di un paese, corso che sfociava nella piazza, e anche a Tor Sapienza c'era la piazza e i bambini che giocavano, gli anziani che giocavano a carte. Chi è che si ricorda Tor Sapienza com'era negli anni 60 o 70? Chi è che ha nostalgia di quella Tor Sapienza? Perché uno pensa a Tor Sapienza, pensa ai quartieri di Roma e pensa che i quartieri di Roma siano quelli belli, no? Meraviglioso, cioè Coppedè, ragazzi, forse Coppedè è il quartiere più bello di Roma in senso assoluto, probabilmente è il più bello. Poi c'è l'Aventino per la posizione, ma credo che per l'architettura forse Coppedè, però non so quartieri. Sono posti dove la gente vive in case bellissime, ma non c'è vita sociale. Tor Sapienza invece c'era vita sociale. Ma che è successo a Tor Sapienza? Lo dico a chi è nato e cresciuto a Tor Sapienza, lo dico a chi vive a Tor Sapienza. Ebbene, a Tor Sapienza ormai i cosiddetti zombie sono comparsi da un paio di settimane. Vi ricordate quando ci fu il furto di fentanyl all'ospedale israelitico? Ebbene, ormai i drogati, ma quelli i drogati messi male, arrivano nello stabile occupato di via Tallone e per rifornirsi, ma ci arrivano anche i rider, quelli che poi prendono la droga e la portano al quarticciolo. Questo è quello che sta accadendo a Tor Sapienza. Allora, è arrivato il fentanyl, è una sostanza micidiale chiamata la droga degli zombie. In America, a Detroit, basta girare per strada e tu vedi questi veri... Avete presente l'immagine classica del film degli zombie, di questi che stanno piegati su se stessi con le mani che pendono, le braccia che pendono nel vuoto e camminano a passi con lo sguardo perso, incapaci? Quello è il fentanyl. Ed è Detroit, Filadelfia, e adesso li abbiamo anche a Tor Sapienza. Allora, a Tallone, il palazzo che vi è conosciuto come Tallone, ok? Ci vivono 700 africani. All'ultimo piano ci sono i capi seduti che gestiscono le dosi, al piano inferiore c'è la manovalanza, spacciatori e vedetti, al piano terra si drogano, si accampano e c'è prostituzione. Tutto presidiato da africani armati. Questo capita a Tor Sapienza. Questo capita a Tor Sapienza, quinto municipio, dove proprio ieri è stata approvata questa cosa contro l'islamofobia, parapà. E allora io vi chiedo, mi spiace chiaramente, perché parliamo di un quartiere di Roma che proprio per la sua posizione, ragazzi, a Tor Sapienza non è che ci passi, a Tor Sapienza ci devi andare, ok? Non è il quartiere di passaggio, è un quartiere dove tu ci devi andare per forza. Quindi tanta gente anche di Roma a Tor Sapienza non c'è mai stata, ma a Tor Sapienza non c'è mai arrivata, a differenza di come può essere, adesso faccio l'esempio, Tor Pignattara, ok? Tor Pignattara è vero quartiere, però Tor Pignattara comunque è di passaggio, cioè se tu stai sulla Tuscolana e devi andare sulla Casilina e poi da lì sulla Prenestina, sulla Tiburtina, tu comunque passi su via di Tor Pignattara, sei obbligato, quindi è un quartiere di passaggio. Tor Sapienza no, ci vai, e quindi molta gente Tor Sapienza non la conosce, quindi non conosce neanche che cosa è stata Tor Sapienza nel corso degli anni. Quindi generazioni intere che sono cresciute a Tor Sapienza. Allora, quello che io vi chiedo oggi di farmi sapere, se conoscete Tor Sapienza, se avete abitato a Tor Sapienza, se avete vissuto Tor Sapienza, mi fate sapere cosa è cambiato, mi fate sapere che cosa è diventata Tor Sapienza. Mi dite come si vive oggi a Tor Sapienza, perché guardate che è così che si perdono parti importanti della città di Roma, quartieri importanti dove famiglie si sono trasferite. Cioè, quando tu arrivavi da un'altra regione, le possibilità erano quelle, quindi non è che potevi pensare ad andare a vivere ai Parioli o in un quartiere centrale, andavi a vivere in quella che una volta era la periferia, anche se all'interno del grande raccordo anulare, ok? Però comunque si era già periferia. cos'è Tor Sapienza oggi? Mi va di raccontarmi che cos'era Tor Sapienza e cosa è diventata oggi Tor Sapienza? Con questo arricchimento culturale che ci è stato portato dai nuovi arrivati qui in Italia, Tor Sapienza è questo, cioè una volta a Tor Sapienza arrivavano umbri, marchigiani, pugliesi, siciliani e calabresi. Oggi arrivano altri da altre nazioni. Forse la situazione è anche migliorata, probabilmente è peggiorata, probabilmente. Fatemelo sapere con un messaggio al 338 99 00 990. Ora, mentre voi inviate i vostri messaggi e mi fate sapere di Tor Sapienza, 9 per me è il momento del caffè. Quindi caffè, poi torno in diretta. Vi dico, alle 9:10 parlerò di Francesca Albanese, vi dirò delle cose che vi faranno riflettere, soprattutto sul tasso di credibilità che abbiamo dato ad una persona.
16: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
17: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
18: RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9-5 minuti primi e qualche secondo. Stanno arrivando i messaggi su Tor Sapienza, poi li leggiamo e alcuni sono veramente molto molto interessanti. Prima però volevo salutare, anche perché vorrei prendere come spunto da una cosa che è accaduta realmente qualche giorno fa. Salutare Fabrizio di Sicurchiavi. Ciao Fabrizio, buongiorno, come stai?
1: Ciao Luca, buongiorno, benissimo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, qualche giorno fa, ma veramente qualche giorno fa, io ho detto vabbè, adesso devo disturbare Fabrizio perché allora noi abbiamo un gruppo su WhatsApp della nostra via di casa, ok? Sai, sono molti che hanno il gruppo così sulla via di casa per delle informazioni, dare indicazioni e così via. E un mio vicino di casa dice: guardate, ho perso, non riesco più a trovare la chiave della mia autovettura Mercedes classe A, il nuovo tipo, ok? Non la trovo più. Dice: purtroppo c'ho una sola chiave, c'avevo solo quella. E lì ho pensato, dico: vedi ragazzi, gliel'ho pure detto, dico: vedi, ma da quanto noi in radio diciamo se c'avete una sola radio? Sono disperato, non riesco più a trovare la insomma, fatto sta, sono uscito pure io con la torcia, abbiamo cercato sta chiave, non c'era verso di trovarla.
1: È un disagio notevole.
0: Dico: l'unica, poi anche perché la macchina chiusa, non c'aveva più la chiave, niente. Ho detto: senti, io l'unica cosa che posso
1: disagio.
0: Fare. Io domani
1: tante chiamo... volte neanche il carattrezzi della carica la macchina quando sta senza chiave.
0: Io dico: io domani chiamo un mio amico, poi ti ci faccio mettere in contatto. Dico: però, dico, preparate che ti arriva un salasso, cioè in questi casi è una brutta. Invece, che è successo la mattina dopo? Forse era, siccome era giorno, così lui che cosa aveva fatto? Aveva preso la chiave, l'aveva appoggiata sul tettino e era nascosta in pratica la chiave, l'ha ritrovata, ha detto: m'ha detto bene, mi ha chiesto il numero, ti chiamerà per fare la seconda chiave, certo, della Mercedes, certo, classe A. Ma una cosa di questo genere che può capitare a chi ha una chiave solamente, così è d'amblè, fra aprire la porta, riprogrammare la chiave, quanto gli sarebbe venuto a costare?
1: Ma almeno 500 euro.
0: Hai capito,
1: contro
0: ormai
1: i 180 euro del duplicato. Ma dico anche poco 500 euro, Luca, perché poi sulla Mercedes è tutto più complicato. Diciamo, su una Fiat Panda o su una Smart si possono spendere 300-350 euro per una perdita totale chiavi, con l'intervento sul posto. Però è una scocciatura, una grossa scocciatura, ma è anche una scocciatura per noi, perché tu immagina che fare un duplicato ti implica 20 minuti, mezz'ora di tempo di attesa e spendere 70-80 euro, 100 euro. Fare uno smarrimento totale, tu devi arrivare davanti alla macchina pensando che non ci sono comunque complicazioni, quindi se c'è un blocchetto della portiera rovinato non puoi ricostruire la chiave, quindi determinate volte è anche molto difficile,
0: certo,
1: fare questo tipo di lavoro. Quindi, oppure va presa la macchina col carattrezzi, determinate macchine vanno prese col carattrezzi, portate in officina, smontate. Ti dico una sciocchezza: la Toyota IQ, la Yaris, va tolto il cruscotto per andare a prendere la centralina del mobilizer per poter resettarla e fare uno smarrimento totale. Renditi conto che lavoro che è,
0: certo,
1: tolto il cruscotto per prendere la centralina, per leggerla e per poter rifare la chiave. Quindi
0: ti faccio una domanda, faccio una domanda perché ricordate sempre di controllare se avete la seconda chiave e di controllare se la seconda chiave
1: funziona,
0: che è questa ancora più importante. Le nuove auto, queste di produzione cinese, no? Che ormai ce ne sono tante.
1: Sono un casino, Luca.
0: Che succede con queste chiavi?
1: Sono un caos. Perché tutte queste macchine cinesi sono belle, costano poco, sono performanti, ma non hanno tutta la storia dietro che hanno le marche tipo Fiat, Renault, cioè, quindi non c'hanno manchi i ricambi, Luca. Tante si riescono a duplicare di chiavi, tante no. Cioè, se vai a una BID, vai a prendere un faro, un paraurti, ce l'hanno, non ce l'hanno i ricambi.
0: Ho capito.
1: Macchine.
0: Allora,
1: è tutto più complicato.
0: Per le vostre chiavi, controllate intanto se avete la doppia chiave della vostra autovettura e controllate se la doppia chiave funziona. Se non dovesse funzionare, dovete sbrigarvi. Allora, mandare subito un messaggio WhatsApp a Sicurchiavi. Il numero, segnatelo, 06 580 06 72, ripeto 06 580 06 72. Se passate in Viale dei 420 al Civico 62, dovete fare la chiave, firmate al volo, ve la fanno subito, tempo di attesa chiaramente.
1: Certo, anche ora di pranzo, Luca, diciamo è più comodo. Abbiamo conosciuto sta cosa di stare aperti ore continuate, all'ora di pranzo tanta gente non si può muovere, cosa tanta.
0: Giusto,
1: l'ora di pranzo è spettacolare
0: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18. Comunque, Viale dei 420 62, unica sede. Se qualcuno vi dice so io Sicurchiavi, non è vero,
1: no,
0: perché c'è unica sede. Telefono WhatsApp 06 580 06 72. Buona giornata, ciao Fabrizio, grazie.
1: Buona giornata a tutti, ciao Luca.
0: Ciao, grazie, salutiamo così Fabrizio di Sicurchiavi, ricordate ancora il numero 06 580 06 72. Vi ho detto che avrei detto qualcosa su Tor Sapienza, così, vostre esperienze. Tor Sapienza era piena di fabbriche, lavoravano tutti, era ricca, si vive bene. L'inizio della fine è iniziata con il campo Rom di via Salviati al tempo di Veltroni, poi la chiusura delle industrie e ora non si vive più. Io qui sono da lontano 55 e mi piange il cuore. Conosco bene Tor Sapienza dagli anni 60, ma trovo esasperante che ogni giorno si facciano in vari quartieri manifestazioni per dire basta al degrado. Qualcuno deve intervenire, non si possono portare a spasso solo megafoni e bandiere, vogliamo interventi. È quasi un'ora che un elicottero della polizia gira sopra Tor Sapienza, speriamo sia in corso un'operazione di sgombero e di rimpatrio. Ma vogliamo parlare del campo Rom di via Salviati e dei trans al mattatoio del mercato domenicale che insozza tutta la zona, senza dimenticare la questura per l'immigrazione dove dormono sul marciapiede decine di immigrati? Povera Tor Sapienza e poveri noi. Io sono nato e cresciuto a Tor Sapienza, però manco dal 92, sono ritornato ultimamente di passaggio, ero sconcertato da quello che ho visto. A Tor Pignattara ci passi se vieni dal centro, no, dalla Tuscolana alla Prenestina. A Tor Pignattara ci passi se vieni dal centro. Scusami, ma se io. Gianca, scusa, se io vengo dalla Tuscolana, intendo da fuori Roma per intenderci, no? Da direzione Roma Centro. Mi trovo a Tor Pignattara e devo andare sulla Prenestina. Giro sulla destra e mi faccio via di Tor Pignattara. Cioè, scusami, non so. Come se vieni dal centro, io pure se vengo da fuori faccio Tor Pignattara. Vabbè, ragazzi, su Tor Sapienza è. Ah, e c'è un'operazione a Tallone, in via Tallone. Speriamo bene, se lo meritano gli abitanti di Torrenza. Appena torno in diretta, vi faccio ascoltare delle cosine che riguardano la signora Francesca Albanese. Preparatevi, allacciate le cinture di sicurezza.
2: Ascoltaci in streaming da tutto il mondo
3: su rtr99.it.
4: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
5: Ciao Marco! No, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
4: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
5: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Allora, la signora Francesca Albanese più volte nel corso degli ultimi tempi è stata costretta a chiedere scusa perché ha dichiarato di essersi, ha detto di aver sbagliato, ha detto di essere stata fraintesa. Una volta in televisione, durante un incontro, a un certo punto, parlando di una figura simbolo dell'Olocausto, una senatrice a vita si è alzata stizzita e l'altro giorno ha dichiarato questo. Ascoltate bene perché è importante capire che cosa ha detto la signora Francesca Albanese.

0: stato il gruppo presente in Europa assolutamente più numeroso, l'antisemitismo si è sovrapposto al concetto di anti-giudaismo. Però l'odio ed è oggi inteso come odio nei confronti degli ebrei. Va detto che in realtà il concetto di antisemitismo è più ampio, infatti quando venivano portati nelle camere a gas ci sono alcune testimonianze della vita nei campi di concentramento che dice venivano chiamati i musulmani, gli ebrei.
1: Quindi i musulmani e gli ebrei venivano chiamati musulmani. È chiaro che quando tu affermi una cosa di questo genere, poi qualcuno sulle cose che hai detto ci ragiona. E oggi la signora Francesca Albanese è stata costretta a tornare sull'argomento perché ha dovuto dire, è stata costretta ad ammettere di aver avuto un'informazione sbagliata. In pratica, la signora Francesca Albanese ha detto testuale: "Mi scuso sinceramente, ho frainteso il termine musulman usato nei campi nazisti per i prigionieri sull'orlo della morte, deducendolo erroneamente che il termine antisemitismo significasse originariamente odio verso tutti i popoli semitici. In realtà fu coniato specificatamente per indicare l'odio verso gli ebrei." Cioè, noi abbiamo dato credito a Francesca Albanese, relatrice speciale ONU per la Palestina, e quando non sa neanche quello che è successo? Quando non sa neanche cosa è avvenuto nei campi di sterminio e di concentramento, cioè questa è la persona alla quale noi abbiamo dato credito, una persona che non ha mai nemmeno letto un libro di Primo Levi, tanto per intenderci, cioè questa è la persona che si è schierata apertamente dalla parte dei palestinesi, che poi la cosa strana. E questo pure c'è da dire, c'è da riferire, che ogni volta che i musulmani iniziano una guerra, la chiamano jihad. Poi, se la perdono, automaticamente la guerra dichiarata da loro diventa genocidio. Genocidio. Dichiarano una guerra, è una guerra santa di liberazione, la perdono, diventa genocidio. Ma la signora Francesca Albanese, che chiaramente non è, diciamo, non è nuova performance di questo genere, è stata fermata a Modena, e a Modena vorrei ricordarvi che Modena è la città colpita dall'attentato di El Kudri, cioè il terrorista musulmano che al volante di un'auto è entrato nell'area pedonale di Modena facendo proprio il gioco dei birilli e uccidendo una persona, mozzando di netto le gambe ad un'altra. E la signora Francesca Albanese è arrivata a Modena e qualcuno ha tentato di intervistarla per sapere quale fosse la sua idea in merito a quanto accaduto a Modena. Volete sentire che cosa ha detto? Sentite, no, perché la cosa è molto grave quella che è successa a Modena. No, vedi, se tu non sai, io posso capire. Lei sa cosa è successo a Vibo Valentia, di quella signora di 82 anni che attraversava la strada e si è rotta un braccio? No, posso anche non saperlo. Ma sentite.
2: Ci siamo già visti,
3: ci siamo già
2: vero?
3: visti. Alessandro Gonzato del giornale. Volevo chiedere, questa città 5 mesi fa è accaduto un fatto tragico, da tentata strage di cui è accusato El Kudri. Il comune di Modena si è costituito parte civile. Lei è d'accordo?
2: Io non ho seguito la faccenda, io vivo davvero fuori dall'Italia, non è che seguo tutti i fatti di cronaca, quindi non posso risponderle. Ha qualcosa da chiedermi sulla Palestina?
3: No,
2: Una
3: ma
2: volta.
3: chiedevo, la vicenda è talmente nota, non è che
2: Non
3: lei
2: la
3: non
2: conosco.
3: risponde perché in passato l'ha collaborato con l'avvocato di El Kudri?
2: Fausto.

0: No.
1: Non è, cioè non si è fatto un'opinione?
0: No,
1: neanche è morta una persona, Monica Esposito. Cioè il comune
0: ma che devo fare? Cioè,
1: no, le chiedo se ha un'opinione.
0: No, non ho un'opinione.
1: Sul fatto che il comune si sia costituito parte civile?
0: Davvero, non capisco che vuole.
2: Non capisco, non ha un'opinione, non capisco. Far finta di non sapere che a Modena c'è un attentato di matrice, è stato un attentato di matrice islamica, che è stato un morto, vari feriti. Francesca Albanese, che era quella che al sindaco di Reggio Emilia diceva: io la perdono, ma lei questa cosa non la deve più dire. La stessa Francesca Albanese che disse: ok, anche ammesso che le ragazze israeliane siano state stuprate, e allora... Questa è Francesca Albanese, no, ve lo dico perché è probabile che la signora Francesca Albanese tra alcuni mesi sia sieda sui banchi del Parlamento o del Senato. Cioè è strano che noi per anni, negli ultimi anni, abbiamo dato credito a una persona che diceva di essere esperta del conflitto israelo-palestinese e non conosceva il significato del termine antisemitismo. Cioè guardate che è una cosa molto strana, è una cosa molto grave quella che è avvenuta. A me personalmente la signora Francesca Albanese non è che piaccia moltissimo proprio come persona, però io apprezzo che lotta per le proprie idee, basta però che sia a conoscenza delle cose delle quali parla. Noi abbiamo il credito a una persona che non sa di che cosa parla. Cioè, addirittura noi avremmo dovuto nascondere al mondo intero che miliardi di euro che sono andati in Palestina, gestiti di Hamas, che sarebbero dovuti servire per aiutare per la popolazione, sono serviti per costruire dei tunnel sotterranei. Cioè, quindi la distrazione dei fondi che la comunità internazionale versa alla Palestina, quindi ad Hamas, per poter sostenere la popolazione, servono poi per costruire questi tunnel estremamente tecnologici. Quindi non sono i tunnel quelli che scavano i sorci o i talpe, sono tunnel estremamente tecnologici. Però se lo dici automaticamente è come se tu ti schierassi dalla parte di Israele. Vabbè. Dunque c'è una cosa che va detta, c'è una cosa che va detta, perché l'ho accennata ieri e ci voglio tornare anche oggi. Dunque, che cos'è un premio? Cioè, pensateci bene, che cos'è un premio? Allora, un premio è un oggetto, un riconoscimento che viene consegnato a qualcuno in base alla propria attività in vari settori, no? Quindi non so, c'è il pallone d'oro, parlando di calcio, no? Il pallone d'oro, riconoscimento importantissimo. Ci sono giornalisti di tutto il mondo, giornalisti sportivi di tutto il mondo, che si riuniscono, mi sembra che sia organizzato da un quotidiano, France Football, e quindi si riuniscono e votano quello che per loro è stato il giocatore che merita il pallone d'oro. Quindi ci sono giornalisti di settore che votano quello che è. Quindi è un premio che comunque ha un valore. Poi uno può essere d'accordo, può non essere d'accordo, ma un valore. Quindi il premio ha un valore in base alle persone, alla giuria che ha deciso di premiarti. Ma vi dirò di più. Il premio ha un valore anche in base alla location. Quindi se io mi invento un premio e poi affitto o comunque mi viene data una sala al Campidoglio, quel premio automaticamente ha una certa importanza. Ma chi affitta questa casa, questa sala, deve sapere chi viene premiato, perché tu in pratica dai le chiavi della città di Roma a chi gestisce un premio. Ora, questo cosiddetto premio internazionale alla cultura, premio internazionale alla cultura, chi è che lo organizza? Qual è la giuria che stabilisce chi sono i premiati? chi all'interno del Comune di Roma ha permesso che una sala del Campidoglio potesse essere utilizzata per una manifestazione di questo genere? E la domanda è questa: Premio Internazionale della Cultura, chi è che organizza il premio? Da chi è composta la giuria? Quali sono state le modalità che hanno permesso di dare questo premio? Quali erano i candidati a questo premio? Perché se questo premio viene consegnato a Vanna Marchi e alla figlia Stefania Nobile. Stefania Nobile è stata condannata a 9 anni per bancarotta fraudolenta nel 2009. A 3 anni nel 2025 per riciclaggio e favoreggiamento della prostituzione. Ha scritto un libro, gli danno il Premio Internazionale della Cultura. Vanna Marchi, condannata in galera, ha scritto un libro, gli danno il Premio Internazionale della Cultura. Le cose sono due. Qualcuno deve dare spiegazioni. Qualcuno deve dare, ricevere un premio. Se io penso che Stefania Nobile e Vanna Marchi hanno ricevuto un premio in Campidoglio, qui c'è bisogno di Nerone che dia fuoco a tutto.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinabbi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
5: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
3: RTR 99
0: ti ricordi?
6: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. In questo momento sono le 9:32 minuti primi e qualche secondo. Continuano ad arrivare chiaramente messaggi di vario genere su Tor Sapienza, ma anche io credo che i romani siano indignati del fatto che una sala del Campidoglio abbia permesso la premiazione di Stefania Nobile e Vanna Marchi. Io mi auguro che qualcuno tra i consiglieri comunali di Roma voglia fare chiarezza su questo fatto, sapere perché è stata concessa una sala, soprattutto sapere perché è stata concessa una sala del Campidoglio senza essere a conoscenza di quello che poi verrà fatto, cioè di chi verrà premiato, di quali sono le caratteristiche che hanno portato all'assegnazione di un premio di questo genere. Perché vedete, io ora non conosco chi ha organizzato questo premio, però insomma spero che la cosa mi farebbe piacere, ma io tanti anni fa avevo una persona che purtroppo ora è scomparsa, è morta, si chiama Walter questa persona, e diciamo che era un imprenditore, ma in realtà non era un vero e proprio imprenditore, stava molto bene di famiglia, insomma gestiva qualche cosa che era del padre, insomma così, e comunque una persona in gamba, non era un cretino, una persona in gamba. Un giorno fa: ah sai, mi hanno premiato, mi hanno dato, che so, il castagno d'oro. E quindi castagno d'oro, vabbè, prende il castagno d'oro. Poi dopo sai, mi hanno dato un altro premio, poi un altro premio. A casa sua c'era una stanza, il suo studiolo per intenderci, che era pieno zeppo dei premi di tutti i generi. E io dico complimenti. Poi ho capito, c'era questo mercato dei premi, ora non so se esista ancora, no? Io praticamente che cosa faccio? Mi invento un premio e ti dico che t'ho premiato. Tu mi dai il tuo ok e il costo per il ritiro del premio, contributo, ipotesi, 300 euro. Tu con 300 euro arrivi, te porti tre persone in questo teatro, vieni premiato con una fregnaccia e ti porti a casa un oggetto che costa 30 euro, però col premio, no? C'era questa cosa dei premi, la gente veniva premiata senza aver fatto un cazzo. Quindi questa era la cosa. Mi ricordo che ce n'erano una volta a decine, a centinaia di premi di questo genere. Quindi era... Vabbè. Che poi, in tutti i settori ci stanno i premi finti, in tutti i settori ci stanno i premi finti. Dunque questa notizia è di qualche giorno fa, ma me l'ero tenuta da parte perché dico, sai, voglio vedere se qualcuno ne parla. Voglio vedere se qualcuno ha la capacità di poter dire qualche cosa, ha la voglia di approfondire questo discorso, perché sai, è successo che due gay sono stati aggrediti a Bologna da 15 nordafricani e la sinistra ha avuto il coraggio di rimanere in silenzio. Guardate, ci vuole coraggio a rimanere in silenzio in questi casi. Quando la leader del campo largo, o comunque la leader del PD, ballava con Alessandro Zan sul carro del Gay Pride, in questo caso a Bologna, ripeto, a Bologna, città che Alice Land dovrebbe conoscere molto molto bene, due gay vengono aggrediti, ma vengono aggrediti da 15 nordafricani, la sinistra è stata capace di rimanere in silenzio. E allora l'ho già detto e lo ripeto, perché quando tu fai un discorso che crea del fastidio, se questa è la tua intenzione, è giusto allora andare avanti, è giusto non rimanere in silenzio. Vi rendete conto, amici del mondo arcobaleno, che in termini di percentuale di voto voi contate meno di quelle che tra non molto saranno le percentuali di voto che il mondo islamico riserverà alla sinistra? Non ve ne rendete conto, eh? Le vostre istanze verranno messe in secondo piano. Guardate quello che è successo in Svezia. In Svezia la sinistra ha vinto le elezioni per un solo seggio grazie al voto degli immigrati, ma alla prima votazione è andata sotto in aula e quindi Andersson ha rinunciato a formare il governo. Quindi in Svezia la sinistra, che ha vinto per un solo seggio e tre seggi sono stati conquistati grazie agli immigrati che hanno avuto il diritto di votare, altrimenti avrebbe vinto la destra. E ragazzi, eppure questo alla sinistra non è bastato. La sinistra ha bisogno dei voti dei musulmani, che sono molti più, molti ma molti di più di quelli del mondo arcobaleno, molti ma molti di più. E allora, possibile che picchiano degli omosessuali, ma se li picchiano i nordafricani, a sinistra nessuno fiata? Vi rendete conto come vi hanno sfruttato fino ad ora? E guardate, quest'altra notizia è molto importante, perché due romeni e un pakistano per mesi hanno adescato sulla piattaforma di incontri Grindr ragazzi omosessuali per poi ricattarli e rapinarli, dopo aver promesso loro rapporti intimi. Quindi 9 le vittime, uno di loro costretto contro la sua volontà a subire una violenza sessuale, e di questo non ne parla nessuno. Cioè, omosessuali che vengono continuamente rapinati da delinquenti di origine straniera, omosessuali che vengono insultati da nordafricani soprattutto in giro per le città, e di questo non ne parla nessuno. Cioè, guardate che è una cosa abbastanza importante questa da sottolineare, no? Perché io mi attendevo da parte della sinistra una presa di coscienza fondamentale. Cioè, quando si parla di omofobia, quando si parla di insulti, è sacrosanto che si facciano delle battaglie. Ma se un omosessuale viene picchiato da un nordafricano, e allora so ragazzate, dai, ma che vogliamo fare? Ma dai, ma davvero vuoi pensare che dobbiamo fare un casino perché due ragazzi hanno preso un paio di cazzotti? Ma so ragazzi, dai, sono sempre successe queste cose. Guardate come cambia il peso specifico a livello mediatico di una notizia, se ad insultare degli omosessuali siano degli italiani o siano degli stranieri. Che poi, fermo restando il fatto che secondo me chi insulta due ragazzi solo perché sono gay è uno che va messo in galera. Tu insulti due ragazzi solo perché sono gay, pensa quanto può essere imbecille. Ma vi rendete conto che Piano piano, e credetemi, perché al di là dei cosiddetti oltranzisti, è un po' come succede con le donne. Rifletteteci su questo. Molte donne, o comunque donne che si ritenevano femministe, oggi non si riconoscono più in ideali di sinistra. E molte donne che si ritenevano femministe oggi votano a destra. Molti omosessuali, a parte, ripeto, quelli esagerati, molti stanno vedendo che a destra si sentono maggiormente tutelati rispetto che a sinistra, perché deve essere un uomo di destra a difenderli quando vengono aggrediti dai musulmani, e un domani per voi omosessuali andrà sempre peggio. E tutto sta a capire che tipo di voti stai cercando, che c'è chi cerca voti che un domani distruggeranno l'Italia, c'è chi cerca voti che un domani potrebbero costruire un'Italia migliore. A proposito di voti, così buttata lì, ma veramente buttata lì senza fa tante. Dunque, ci sono state le elezioni suppletive in quel di Reggio Calabria, ok? E ha vinto il centrodestra, ma quello che mi ha colpito è stato il modo in cui sono stati letti i dati. Flop di Futuro Nazionale di Vannacci. Allora, io sono andato a dare un'occhiata e ho visto che Futuro Nazionale ha preso praticamente l'11%, cioè 11%. Cioè, questo voi pensate sia un flop? No, lo chiedo perché è vero che stiamo parlando di un test molto molto molto locale, stiamo parlando di un test dove, in una zona dove Forza Italia è molto forte, non è un fatto che abbiano ricollocato lì Lotito per la gioia corretta dei tifosi laziali, ma l'11% voi lo considerate un flop? No, perché se Fannacci è un flop all'11%, Rifondazione, Alleanza Verdi Sinistra, Renzi, Calenda, Bonino, che sono? Cioè, mi chiedo, se Futuro Nazionale all'11% è un flop, vabbè. E a distanza di 46 anni, Parigi si dichiara pronta a collaborare per la strage del 19 dell'Itavia. Quindi la speranza chiaramente è quella di riuscire a raccontare la verità di quanto accaduto. C'è stato anche un ringraziamento di Daria Bonfietti dell'Associazione Vittime, che ha ringraziato Giorgia Meloni e il governo italiano. L'ambasciata francese ha detto di essere disponibile a trasferire tutti i nostri documenti. Si era parlato a suo tempo di ragion di Stato, quindi non ci hanno mai raccontato la verità di quanto accaduto quella maledetta notte sopra il cielo di Ustica. Però io continuo a pensare che il 19 dell'Itavia sia stato abbattuto molto probabilmente da un caccia francese. Speriamo si possano aprire gli archivi e speriamo che si possa conoscere la verità, anche se io non dimentico ciò che è stato detto a Daria Bonfietti dell'associazione familiari delle vittime del disastro, che in pratica loro non stavano alla ricerca della verità ma stavano alla ricerca di risarcimenti. Una delle cose più ignobili, una delle cose più ignobili che io possa aver mai sentito. Nel frattempo, visto che si è parlato tanto di monopattini, che la continua, non è cambiato niente. Cioè, su 12.000 che sono stati controllati dai vigili negli ultimi 3 mesi, sono state 6.000 irregolarità, ma io continuo a vedere i monopattini che vengono utilizzati da turisti e non solo turisti in maniera totalmente sbagliata, totale spregio. Ripeto, totale spregio delle norme che regolano la circolazione stradale. Girano senza problemi in due con i monopattini, targhe sui monopattini non ne vedo. E leggo questo messaggio di Enrico che dice: Luca, l'11% ma ha votato il 22%, praticamente amici e parenti di candidati. Sì, hai perfettamente ragione, però le votazioni in questo caso, che non prevedono un quorum, chi non va a votare c'ha sempre torto. Cioè, non è un referendum che, neanche tutti, che prevede un quorum. Perché se prevede il referendum prevede un quorum, significa che tu puoi anche fare la scelta di non andare a votare, e in questo modo contribuisci al mancato raggiungimento del quorum e quindi ad invalidare il referendum. In queste elezioni, se ci vai, contribuisci a decidere. Se non ci vai, subisci gli altri che decidono per te. Quindi è vero che ha preso l'11% sul 22%, ma il problema non so quel 22% che è andato a votare, ma il 78% che è rimasto a casa e adesso accetta quello che è successo, perché in democrazia funziona così.

0: 59, ti ricordi?
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: RTR 99, ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9.53, i minuti primi e qualche secondo. Dunque c'è un nostro ascoltatore che dice: basta con sto Vannacci, tanto non lo voteremo e non verrà votato e nelle politiche non supererà il quorum e tutti i traditori del centrodestra andranno a casa. Ma a parte il fatto che io commento i risultati elettorali e non è che dico che dovete votare generale Roberto Vannacci, né tantomeno futuro nazionale. Ognuno di voi decide di votare chi vuole al momento opportuno. Su una cosa però mi sento di dissentire, ti chiami? Sandro, dice non supererai il quorum, la vedo molto molto difficile, a meno che, ti faccio un esempio, a meno che non lo becchino che va con una o un minorenne, ma minorenne vero, no? 17 anni e 364 giorni, no? Con un minorenne di 11 anni, 12 anni, a meno che non lo becchino per pedofilia, mi sembra cosa che è impossibile, ma dubito che Futuro Nazionale non raggiunga il quorum, anzi, ti dirò che sta viaggiando verso la doppia cifra, e quando un partito politico arriva a stare in doppia cifra significa che bisogna comunque tenerlo in considerazione per qualunque tipo di progetto. L'abbandono dei gay da parte della sinistra fa scopa con l'abbandono degli ebrei. Beh, ma in realtà alla sinistra non è mai interessato difendere gli ebrei, una cosa che io ho sempre detto. Ho detto: guardate che vi stanno prendendo in giro, cioè stanno utilizzando la vostra tragedia come popolo, per non perché avessero veramente intenzione di stare dalla vostra parte o difendervi, ma semplicemente che quello serviva per tenere desta l'attenzione su quello che aveva fatto il fascismo con le leggi razziali del 1938. Oggi avete visto perfettamente che vi è vietato anche solamente sventolare la bandiera con la stella di David, visto che ovunque sventolano la bandiera della Palestina, e siccome ognuno è libero di sventolare ciò che vuole, io sono liberissimo di, se tu esponi la bandiera palestinese, io non vengo a consumare nel tuo ristorante, nel tuo bar, nella tua attività. Cioè, voi di non, io non ci vedo niente di male, tu fai la tua scelta e io faccio la mia. E su Tor Sapienza me ne vedete veramente di ogni. Però c'è un ascoltatore, Alberto, che mi ha mandato la concessione, il regolamento della concessione dell'uso delle sale capitoline, che è finalizzato all'utilizzo appunto delle stesse. La richiesta di autorizzazione va inoltrata al gabinetto del sindaco, seconda direzione, cerimoniale interno, via del Tempio di Giove 2 00180 Roma. L'interessato deve allegare all'istanza scheda di responsabilità, relazione descrivente i contenuti, i relatori, i partecipanti e la scaletta degli interventi dell'evento, bozza del biglietto d'invito, eventuale progetto di allestimenti, copia del documento di identità, poi si parla delle tariffe che qui non sono specificate. Quindi il Comune di Roma, il gabinetto del sindaco, sapeva perfettamente che concedendo la sala sarebbero state premiate Vanna Marchi e la figlia Stefania Nobile. Quindi ecco perché c'è una responsabilità da parte del Comune di Roma. Attendiamo se qualcuno avrà il coraggio di dire: abbiamo sbagliato, abbiamo veramente sbagliato, abbiamo concesso una sala del Campidoglio quando non avremmo dovuto, e questo secondo me è stato un gravissimo errore. Permettere a due persone così di ritirare, vabbè, un premio, ma farlo all'interno del Campidoglio. Se l'avessero fatto in un ristorante al 15° chilometro di via Collatina, non avrei avuto nulla da ridire, ma in Campidoglio no. Signori, siamo in chiusura di trasmissione anche oggi. Fabio Martini arriverà con voi tra poco, e dalle 10 alle 13, alle 13 Davide Guerrieri e Paolo Famiglietti, fino alle 16 con gli anni dei Jukebox, e dalle 16 alle 20 Andrea Torre con Torre 99. Domani mattina, se Dio vorrà, e lo sottolineo, se Dio vorrà, e Dio vorrà, perché anche se ancora per pochissimo in Italia abbiamo i campanili e non i minareti, toccherà al sottoscritto con questa trasmissione di controinformazione, rassegna stampa, diretto con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli, e chi più una più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie all'ascolto da parte di RTR 99 Ti Ricordi e da parte di Luca Casciani. Domani alle 7 vi voglio tutti qui. Corve le no corve.

0: RTR 99
1: ti ricordi. RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Operazione della Guardia di Finanza di Napoli su lavori per la linea ad alta velocità Napoli-Bari. Notificate su richiesta del PM Woodcock 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. Cauzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti tra i reati contestati. Il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione finalizzati anche a una tratta di calcestruzzo di scarsa qualità. Si stempera l'allarme innescato dall'arresto di 5 giovani in Inghilterra con l'accusa di terrorismo nei pressi della base aerea della RAF di Fairford. I 5 sono già stati rilasciati. Trump protesta e rilancia la tesi dell'attentato ordito dall'Iran. OpenAI avrebbe rinunciato al lancio del suo ultimo modello di intelligenza generativa per timori sulla sicurezza sollevati dai ricercatori durante i test. Lo riporta il Wall Street Journal. Riscontrata una maggiore propensione all'inganno. Basket, dopo l'avvio del campionato stasera l'Eurolega mette di fronte a Milano l'Olimpia e la Virtus Bologna, sconfitte al primo turno di misura in trasferta. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Buongiorno a tutti, abbiamo il gettone telefonico alle mie spalle. Il gettone telefonico, quante file avete fatto alla cabina telefonica? Quanti gettoni avevate in tasca? E i jeans tra Walkman e gettoni che cadevano giù, la cinta non era sufficiente. Buongiorno, sono Fabio Martini, anche oggi riavvolgeremo il nastro un po' su RTR 99, ti ricordi?

Abbiamo cominciato con un po' di allegria, d'altronde poi il gettone telefonico mette allegria e oggi ho voluto cominciare così, parlando del gettone telefonico qui su RTR 99. Ti ricordi, avevamo di tutto nei pantaloni, assolutamente, avevamo inserita nella cinta il Walkman, e quei Walkman lì, adesso noi siamo abituati ai cellulari che hanno un peso, ma rispetto al Walkman dei primissimi anni Ottanta pesavano niente. I Walkman erano dei veri e propri mattoni, quindi il pantalone messo, il Walkman messo sulla parte sinistra del pantalone faceva abbassare un po' il pantalone a sinistra. Poi quando si andava per qualche giorno fuori, sull'uscio, proprio sulla porta, nostra madre ci diceva: ecco il sacchetto dei gettoni, e quindi ti mettevi i gettoni nella tasca. Che poi noi quei gettoni li utilizzavamo, diciamoci la verità, per andare a comprare altre cose, perché con i gettoni si poteva anche acquistare qualcosa, era comunque una moneta che non era esattamente la lira, ma un po' di valore lo aveva, al bar andavano bene, potevi pagare anche col gettone, e quindi avevi quei 15 gettoni della mamma in tasca e via a destra. Quindi poi oggi noi vediamo i giovani di oggi che vanno con tutti questi pantaloni calati. In fondo anche noi tanti anni fa avevamo i pantaloni abbastanza abbassati, ma non per moda, ma per esigenza. Avevamo praticamente i sassi dentro alle nostre tasche, nella fibbia appunto avevamo il vecchio caro Walkman, dove casomai camminavamo a tempo di musica ascoltando questa canzone qui.

Parlavamo ieri della televisione in bianco e nero, abbiamo annoverato momenti importanti, abbiamo parlato di Mina, abbiamo parlato di Alberto Lupo, abbiamo parlato del Teatro delle Vittorie, dobbiamo parlare per forza di cose di Raffaella Carrà, naturalmente anche lei è stata parte integrante e bellissima del nostro viaggio. Quello che facciamo ogni giorno qui su RTR 99, ti ricordi? Ale, questo mi faceva...

Rini Lopez. Era il 1963 l'anno di questa canzone che abbiamo ritrovato stamattina qui nella strana nostalgia di RTR 99. Ti ricordi questo nome che dovete avere sempre nella vostra testa? RTR 99, ti ricordi? RTR sta per Radio Ti Ricordi. 99 è la nostra frequenza su Roma e quindi acronimo. RTR 99, ti ricordi? Oggi le frequenze sono meno importanti rispetto a tanti anni fa. Beh, noi ci siamo un po', consentitemelo, sempre un po' vantati di una frequenza bella, la frequenza 99. Ricordo tantissimi anni fa vennero dei milanesi qui a trovarmi e a trovarci, ed erano di un network radiofonico di Milano che appunto questa emittente, che è Rete 105, a Milano ha la frequenza 99 o 99.100, e quindi volevano la stessa frequenza anche su Roma. Ma noi con grande coraggio gli abbiamo detto non se ne parla proprio. Questo 99 ci piaceva proprio e quindi è entrato anche nel nostro nome, nel nostro marchio. Beh, la frequenza 99. Poi abbiamo la 94, bella pure quella, netta, pulita, 94 per Latina e tutta la pianura pontina, e per invece Rieti e tutta la parte appunto di Rieti e provincia, 98.5. Già 98.5 è un po' più complicata, anche se è bella anche 98.5, però 99, quindi all'epoca si metteva in evidenza la frequenza se era bella, e noi lo abbiamo fatto. Le prime radio per esempio mettevano in evidenza anche il fatto che trasmettessero in stereo, la stereofonia, e quindi si metteva il termine stereo nel nome della radio. Oggi è un po' anacronistico, devo dirvi la verità, è un po' anacronistico oggi mettere anche la frequenza nel nome della radio, perché comunque oggi non è più come un tempo. Un tempo si andava a cercare proprio la frequenza, prima c'era la radio con la stanghettina, con la manopola, poi la radio digitale, allora 99.0, e quindi era bello così. Adesso le radio fanno tutto da sole, la frequenza conta meno, ecco, conta decisamente meno. La stessa cosa poi, la stessa programmazione va sul DAB, e ormai molte autoradio hanno il DAB, quindi è un po' anacronistico mettere il numero della frequenza, però a noi piace ancora mantenerlo. Che dite, facciamo bene? È un po', come dire, un collegamento con il nostro passato, c'è stato quel tempo lì e ce lo manteniamo. La parola stereo sarebbe effettivamente troppo. Tanti anni fa nella zona di Monteverde c'era una radio che si chiamava Radio Quadrifonica Hi-Fi, cioè in quadrifonia trasmettevano, una cosa incredibile, e metteva quasi un po' di ansia, no? Perché puntavamo comunque, la cosa importante in realtà non era neanche la trasmissione in stereofonia, la cosa importante era fare accendere la lucetta rossa dove c'era scritto stereo nel sintonizzatore o nell'autoradio della macchina. Poi se la trasmissione non era neanche stereo, poco ci importava. Vi porto negli anni 60, anzi ci rimaniamo, Little Tony, e così parliamo anche di lui e di una canzone che da un po' manca nella programmazione di RTR 99 Ti Ricordi, ed è Stasera Mi Pento.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Formula Pura di Deborah Milano, con ingredienti di origine naturale fino al 99%. I Lip Oil Bio Finish Shimmer sono a 7,90€ e i nuovissimi kit Formula Pura con mascara e matita sono a 9,90€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
6: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
7: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
8: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
9: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
10: È la mia nuova acqua di casa.
11: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
10: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
12: Oh my car!
13: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.

Bellissima Inventi di Renato Zero, cose che trovate davvero solo qui su RTR 99, ti ricordi? Poi sì, ci sono quelli che dicono che sono esperti, sanno tutto, ma Inventi di Renato Zero non la passano mai, perché non sanno, non conoscono, si sono persi per strada tante cose. Inventi è, tra l'altro, proviamo ad entrare un attimo dentro a questa canzone. Inventi è una canzone molto profonda, perché in questo caso Renato Zero, l'artista, si inventa l'amore attraverso un'altra persona. Quindi tu che sei davanti a me guardandoti, io grazie a te vedo tante cose belle, perché tu inventi la poesia, tu inventi l'amore. È un processo lungo di riflessione profonda che appunto viene compiuto guardando un'altra persona, quindi c'è un legame davvero profondo, a volte anche silenzioso, bastano semplicemente delle immagini, ci si rispecchia, si cerca un'identità che cambia, è mutevole, e si guarda quest'altra persona, e grazie a quest'altra persona si trova un sorriso, perché quest'altra persona, appunto, come vi ho detto, inventa amore, inventa bellezza, inventa vita, inventa intimità. Pezzo di una profondità veramente rilevante. Abbiamo un po' di messaggi, se no poi si accumulano troppo. Allora, sentiamo qui e leggiamo qui. Buongiorno Fabio a tutti gli amici di RTR 99, ti ricordi? C'era un periodo che nelle radio raccontava storie un po' noir, ma non ricordo il periodo e quanto è durato. Non so che radio tu ti possa riferire. La radio, comunque, come mezzo in generale, ha avuto anche la prosa, per dire, ha avuto le commedie trasmesse soprattutto di sera, quindi c'è un'evoluzione, c'è stato poi un cambiamento. Adesso le radio in generale non sono come RTR 99, ti ricordi, che comunque ha voglia anche di raccontare. Per il resto c'è una, come dire, quasi una corsa a parlare il meno possibile, a dire due cose e poi lanciare la canzone. Sono scelte, naturalmente, però un tempo la radio era anche tutta quanta parlata. Inventi è qualcosa di meraviglioso, grazie per la tua analisi, mi è piaciuta moltissimo. Inventi è bellissima, mi ha fatto riflettere questa canzone e quello che hai detto, grazie. Poi, caro Fabio, fate benissimo a conservare il 99 come numero di frequenze. Io per esempio ho ancora tutte le radio con ricerca manuale delle frequenze. Buona giornata, Damiana. Damiana, sì, ma cambierà, quelle radio tra chissà neanche troppo tempo diventeranno inutilizzabili, forse, perché poi il progresso arriva e non è detto che sia sempre una cosa positiva. Ciao Fabio, buongiorno, non sono d'accordo, la bellezza non è mai anacronistica, anche quel 99 è bellezza perché ricercata, conquistata. Giustissimo, giustissimo, infatti è un po' quello che ho detto. Non abbiamo voluto togliere il 99, anche se si va verso un tempo dove l'appesantimento di un marchio, di un nome, tende a far togliere tutti quegli orpelli inutili. Oggi nel marchio di una radio elencare la frequenza viene considerata una cosa in più, e noi non l'abbiamo tolto il 99 perché, come dici giustamente tu, ci rievoca il nostro inizio, i nostri inizi, le nostre guerriglie, perché poi le frequenze un tempo andavano conquistate, lottate, quante litigate, quante cose ci sono state intorno a frequenze radiofoniche. Alla fine oggi si raccontano col sorriso, però negli anni passati non era facile avere frequenze pulite e comunque immacolate. Noi oggi abbiamo una frequenza eccezionale che si sente benissimo, e questa è una cosa molto molto bella, però è una conquista, come giustamente hai detto tu. E c'erano soprattutto delle ragazze che volevano conquistare la transenna. Già, la transenna. Molti forse non collegano, ma molti sì. La transenna
è un termine che esiste ormai da tanti anni. Vado a vedere un concerto, io vado in transenna, si diceva così all'epoca, ma si dice così anche adesso, anche se ora con i posti numerati è un po' più difficile. Andare in transenna significa correre sotto al palco ed essere in prima fila davanti alla transenna che separa il pubblico dal palcoscenico. Chissà quante corse, quante ragazze e anche ragazzi, ma era un pubblico anche molto femminile, sono corsi per andare in transenna a vedere un concerto dei Duran Duran.

Duran Duran era l'86, invece Mauro da Grotta Ferrata ci porta all'88. Ero in transenna il 23 maggio dell'88 al concerto di Michael Jackson allo Stadio Flaminio di Roma. Ero in fila dalle 10 del mattino. Anzi, neanche troppo presto. Oggi io vedo per esempio che si fa la notte, più anche più notti, quindi dai, non t'è andata male. Sono Danilo di Monterotondo. Cosa mi hai ricordato? Le corse con i miei amici all'apertura dei cancelli Paleo, poi Pola l'Automatica, i concerti dei Pooh. Già, i concerti dei Pooh, arriveranno i Pooh adesso, tra l'altro il 15 e il 16 ottobre. Però oggi i concerti sono cambiati un po', in generale all'epoca il parterre non aveva posti a sedere, dovevi stare in piedi. La prima parte, le ore dell'attesa, ci vedevano tutti, insomma, seduti per terra, e poi quando iniziava il concerto tutti quanti in piedi. Adesso tutti i posti a sedere, da una parte è anche più comodo, diciamoci la verità, e tu arrivi, ti metti seduto, hai il tuo posto, un po' come a teatro. Le abitudini naturalmente cambiano, però quel tempo lì va ricordato con un grande sorriso e con grande piacere. Le corse sotto al palco e appunto le avventure sotto il parterre, rigorosamente in piedi, e lo vivevi proprio bene il concerto in quel modo, eh. Si saltava, si ballava, si era molto partecipi. Adesso se capita una canzone un po' ritmata di alzarsi in piedi, c'è la persona dietro che col ditino sulla spalla ti batte e ti dice seduto. E un concerto secondo me non dovrebbe essere sempre così, però chiaramente chi paga il biglietto poi dice io pago per stare seduto. Vabbè, sono gusti e abitudini. Aspettavo questo messaggio ed è arrivato. Fabio, due punti, seduto in quel caffè. È già, perché oggi è il 29 settembre e allora sarà scontata questa canzone, certo. Però forse possiamo anche provare a sentirla, che dite? Però, visto che la trasmissione la facciamo insieme, vi chiedo un aiuto. La volete ascoltare 29 settembre da Lucio Battisti o dall'Equipe 84? Ci sono poi anche altre esecuzioni, però naturalmente 29 settembre è lì. È nel 1967 dall'Equipe e poi successivamente da Battisti. Da chi preferite sentirla 29 settembre? Vi lascio un minuto di tempo e voi mi dite 338 9900 990. Ripeto, 338 9900 990. Vediamo un po' da chi preferite 29 settembre, così io posso scegliere e la posso mandare in onda. Ecco, stanno già arrivando i primi messaggi al 338 9900 990. Mi sembra come quando anni fa si facevano i giochi, no? E uno diceva: di che anno è questa canzone? Chiamate subito, avete un minuto di tempo. Guarda quanti messaggi stanno arrivando. E devo dire che per ora noto una cosa che forse non mi aspettavo, vabbè, da tutti e due sarebbe troppo. Adesso dobbiamo scegliere 29 settembre dall'Equipe 84 o da Lucio Battisti. Forza, 338 9900 990. State scrivendo, sì. Però c'è una scelta netta, devo dire, c'è una scelta netta. Direi che possiamo fermarci qui. Dunque, adesso è difficile leggerli tutti insieme, però vi dico che più o meno, messaggio più, messaggio meno, siamo 45 messaggi per l'Equipe 84 e 10-12 per Lucio Battisti. Netta è come affermazione. E allora, su RTR 99 ti ricordi, il popolo di RTR 99 ti ricordi ha sentenziato, avete scelto, vince la maggioranza. 29 settembre, Equipe 84.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.

Io domani di Marcella. Era bella questa, eh? 1973. Intanto state continuando ancora a mandare messaggi, Lucio Battisti, Equipe 84, però vi dico una cosa, abbiamo già ascoltato 29 settembre, la scelta è caduta sull'Equipe 84, niente, non c'è niente da fare, ormai è andata così. Poi stavo leggendo che più di qualcuno sta poco bene in questi giorni, quindi in bocca al lupo, guarite presto, mi raccomando. Io avrei scelto Battisti, ma non ce l'ho fatta a scendere dalla bicicletta, grazie per la compagnia. Bello questo scenario, c'è questo fiume, questo verde, questi alberi, bellissimo davvero. Il concerto più bello, ecco, questo è interessante anche, il concerto più bello al quale sono stato, non ho fatto fila per entrare, non ricordo esattamente come e perché, ma siamo arrivati e entrati praticamente in 20 minuti senza nessuna attesa. Era Natale 2016, teatro vicino Times Square. Cantava una ragazza bravina, forse la conosci, Mariah Carey. Beh, qui ti invidiamo un po', caro Giordano, però, questo non era un concerto, questo era molto di più di un concerto. Chiaro che tu possa conservare un ricordo così grande. Il tempo che scorre, il tempo che passa è un po' rappresentato anche da un 45 giri che gira. E noi quei 45 giri di quegli anni li facciamo ancora girare, il nostro tempo cammina, va avanti, ma poi lo fermiamo questo tempo quando arrivano capolavori come questo brano qui.

0: La storia è passata di qui anche stamattina, 11:05 minuti, abbiamo ritrovato questo pezzo che è veramente storia, bella storia. E adesso mi piace ricordare un 33 giri, un album che aveva una copertina particolare con un bel maiale con gli occhiali da sole, vi ricordate? Sto parlando di un disco di Ivan Graziani, maiale con gli occhiali rossi, che poi sono gli occhiali di Ivan Graziani, naturalmente. C'è autoironia, naturalmente, contro ogni, possiamo dirlo, posa intellettuale. E infatti in questo disco, che comunque è un po' un concept, perché in tutte le canzoni ricorre una tematica che è poi quella soprattutto del brano pigro che stiamo per ascoltare, c'è proprio l'attenzione verso un po' gli ultimi, per chi giudica il mondo con supponenza, cose di questo tipo. Ma soprattutto in pigro mi piace uno dei tanti passaggi che ci sono in questa canzone. La pigrizia non è una cosa soltanto vista come, non lo so, stare sul divano, stare a letto a dormire, ma la pigrizia in questo caso è una pigrizia nell'approfondire la realtà. Questo un po' vuole dire Ivan Graziani in questo brano, ma soprattutto fa una critica pesantissima a certi intellettuali dell'epoca. Gli snob, mettiamola proprio così, gli snob, appunto, quelli che dicono, e ci sono anche oggi, cosa è giusto e cosa è sbagliato, quelli che si vantano e dicono che gli altri che non fanno come loro sono ignoranti, ma poi in realtà sotto sotto, se vai a stringere, non sanno distinguere un ramo da una foglia. Evviva Ivan Graziani!
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Era appunto pigro, abbiamo ritrovato il grandissimo Ivan Graziani, che incideva anche su Etichetta numero 1, adesso in Man at Work.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
3: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
2: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
4: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
5: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Oppilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

E questa arriva diretta proprio dall'estate del 1980. Che facevate nell'estate del 1980? Vi ricordate qualcosa? Sicuramente questa canzone vi è capitata nella testa. Donna musica, appunto, dei collage. Era il tempo in cui questi gruppi che hanno vissuto per poche estati ci regalavano ancora per un po' delle canzoni. Eravamo un po' gli sgoccioli, perché questi gruppi hanno avuto grande successo tra il 73, 74 e l'81-82. Poi sono rimaste le loro canzoni, ma non hanno saputo riproporsi con nuovi brani. È successo qualcosa nel mercato discografico. L'elenco dei complessi di quel tempo è lungo. Assolutamente successi e poi a un certo punto più niente, e i collage fanno parte, appunto, di questi gruppi, di questi complessi che hanno avuto questo andamento nel corso della loro storia. Però ci rimangono questi 45 giri, e questa donna musica veramente raggiunse l'apice della hit parade, e la cantavamo in tanti, davvero in tanti. E vedo che più di qualcuno si sta ricordando cosa faceva nel 1980. Qualcuno il militare, qualcuno era ad Alba Adriatica, qualcuno dice: ma in quei giorni io me la ricordo bene questa canzone, perché c'era il jukebox dello stabilimento balneare che la trasmetteva sempre. Beh, vuol dire che qualcuno andava e selezionava una lettera e un numero e partiva Donna Musica. Poi c'è Annalisa anche, che si ricorda che cosa ha fatto nell'estate del 1980. Il mare, il tempo, i costumi, le partite sulla spiaggia a tamburello, le corse con le biglie. Indimenticabili quei giorni, in sottofondo c'era proprio Donna Musica. Riavvolgiamo il nastro un po', sentite qualche romanticismo che c'è adesso.

0: Era Take My Heart, mamma mia, queste nelle feste in casa voleva dire stare stretti, stretti, stretti. All'epoca stare stretti, stretti, stretti aveva veramente una valenza notevole, perché quasi il massimo dell'aspirazione era fare una passeggiata mano nella mano, quindi arrivare a stare nel 1975 stretti, stretti, stretti, era importante. C'erano delle canzoni che aiutavano questo processo. Ieri abbiamo ascoltato Too Much Heaven dei Bee Gees, ma oggi Jackie James con Take My Heart. Le canzoni ci raccontano vita, ma ci raccontano molto meglio di tante altre situazioni, anche se vogliamo proprio la storia dell'Italia, delle nostre abitudini, di come il tempo ci ha cambiato ed è cambiato. C'è un brano del 1986 che si intitola Alghero ed è di Giuni Russo. Grandissima Giuni Russo, che non dobbiamo proprio mai dimenticare, grandissima artista davvero. Ecco, voglio proprio parlarvi di questa canzone in questa strana nostalgia, perché se prima abbiamo ascoltato Donna Musica e vi ho chiesto che cosa facevate nell'estate del 1980, in tanti mi avete risposto. Per esempio qui c'è un altro messaggio: primo scaglione 1980, poi ricordi meravigliosi, io avevo 21 anni e mio marito 24. Poi grazie Fabio per questa bella musica che trasmetti e ci riappacifici col mondo. Ecco, questo riappacificarci con il mondo è una frase che mi piace molto, perché è un po' quello che stiamo tentando di fare noi qui a RTR 99, ti ricordi? Il mondo, quello ormai brutto, sporco, cattivo, disumano, quello che vive di guerre, ci circonda. Accendi la televisione e ne senti 27 di cose ogni giorno. Ci stanno uccidendo la fantasia, ci stanno pian piano inculcando la paura dentro. Allora prendiamoci un po' di ore con RTR 99, ti ricordi? E facciamo un sospiro, come un po' camminare in un bosco dove l'unico rumore che c'è è il rumore dei nostri passi sulle foglie, e passare attraverso questo bosco e vedere questo verde, vedere ogni tanto un po' di luce, un po' di sole. Ecco, ascoltare le canzoni e sentire RTR 99, ti ricordi? Questo è il nostro intento. Andrea Torre, il capitano, dice Torre Terapia, e ha ragione, Torre Terapia, ma perché no? Estendiamo anche il tutto a RTR 99, ti ricordi, terapia. E poi un messaggio che è vocale, ed è questo.
1: Buongiorno Fabio.
0: Ciao.
1: Riccardo da Perugia. Oggi compio 60 anni.
0: Auguri.
1: Tondi. Sono ufficialmente entrato, e forse già da un po', nel secondo tempo della vita mia. Speriamo comunque di non essere supplementari, questo è importante. Fammi gli auguri se puoi. Nel 1980, estate, a giugno, io davo gli esami di terza media. Ciao, buona trasmissione.
0: Ciao, e tanti, tanti, tanti auguri da parte mia e nostra. Buongiorno Fabio. Ogni giorno è carico di ricordi, di amori vissuti, di emozioni, e tutto questo grazie a RTR 99, ti ricordi. Le nostre canzoni dei nostri tempi sono tenerezza, amore, diciamolo, anche commozione qualche volta. Che bello questo messaggio. 1980, sposata da pochi mesi. E torniamo ad Alghero. Ad Alghero, canzone, in realtà. Pezzo che, guardate, sembra disimpegnato, ma in realtà c'è un messaggio molto chiaro che ci fa capire come eravamo anche diversi allora. Stiamo parlando del 1986, e c'è il desiderio di evasione, di libertà, un periodo difficile, ma nonostante tutto questo brano si trasforma in una bella carica di energia quasi travolgente, una fuga dalla routine. Quindi c'entra un po' tutto, perché il testo racconta di una ragazza che parte per Alghero, ma vuole divertirsi, vuole fare l'amore, vuole avere un rapporto con lo straniero. Perché all'epoca lo straniero, attenzione, veniva visto come un simbolo di avventura estrema. Era un po' come il fascino dell'ignoto. Infatti, nella canzone, Giuni Russo che cosa dice? Mia madre non lo deve sapere, e lo ripete, mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere. E quindi qui c'è un contrasto tra come siamo oggi, forse, e come siamo ieri. Lo straniero, hai una storia con uno straniero, ma tua madre non lo deve sapere. Oh, eppure nessuno si arrabbiava più di tanto. Era così e basta. Questa storia è finita anche dentro questa canzone qui. Su RTR 99 ti ricordi? Giuni Russo, Alghero.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Certo che anche Raff di belle canzoni ce ne ha regalate tante, e anche lui è stato a suo modo un simbolo dell'estate, perché tante sue canzoni hanno avuto una gran bella vita proprio in estate, non proprio questa, però altri sì. Oggi Un Dio Non Ho era il 1991. Intanto usciamo fuori dai nostri anni 60, 70 e 80 e andiamo negli anni 90. È passato tanto tempo anche dagli anni 90. E voglio rispondere a questo messaggio, una domanda, mi sbaglio, ma a me sembra di aver letto da qualche parte che i Collage continuano a suonare anche con nuovi brani, fanno concerti in Italia, grazie per la vostra compagnia, non solo musicale. No, hai ragione, hai letto bene, ma è così, i Collage fanno tantissimi concerti, soprattutto nel periodo estivo, e suonano canzoni del passato, anche canzoni più recenti, ma quello che intendevo dire è il fatto che questi complessi gruppi musicali hanno avuto un periodo pazzesco, proprio da numero uno in hit parade, e poi a livello di classifica e di vendita di dischi questo successo si è spento quasi improvvisamente. Però per 5-6 anni ci sono stati tantissimi gruppi che hanno dominato le classifiche, e poi improvvisamente li abbiamo un pochino persi con l'avvento del decennio degli anni 80, e mi chiedo perché. Perché poi quelle canzoni ancora oggi ci piacciono, quel genere musicale ci piace. Chi comprava i dischi degli Homo Sapiens, dei Santo California, dei Collage, diceva, veniva un po' apostrofato. Mamma mia, che musica, questa è roba da romantici. E noi rispondevamo, sì, è roba da romantici, perché cosa c'è di male? Erano canzoni romantiche e davvero belle. E oggi quelle canzoni, più di altre, ci riportano indietro nel tempo. 1980, trascorrevo le vacanze, come spesso accadeva a quei tempi, a Sacrofano, paese di origine di mio padre, una comitiva incredibile ed indimenticabile. Vivendo però a Napoli, il 1980 fu un inverno funesto a causa del terremoto, avevo 18 anni. Colonna sonora, già, Luna, Cobra e gli Human League. Ciao Gianni, grazie del tuo messaggio. Le comitive dell'estate nelle case, appunto, nelle seconde case, che queste poi fossero al mare, in montagna o in campagna, poco importava. Ci si ritrovava anno dopo anno e si vivevano giorni indimenticabili davvero, con un divertimento molto spesso semplice, tranquillo. Bastava una bottiglia e si giocava al gioco della bottiglia. Bastava quella palla gigante arancione con la maniglia che si gonfiava, e noi a cavalcioni ci saltavamo sopra e facevamo 5 metri saltando con questo pallone. Bastava quello, faticosissimo. Bastava il going, bastava il meccano, bastava il subbuteo, oppure molto più semplicemente bastava un mangiadischi o un giradischi in una cantina per ritrovarsi insieme e ascoltare qualche bella e romantica canzone. Bastava questo per stare bene, assolutamente. E poi RTR 99, ti ricordi? Mi fate passare delle ore bellissime, l'unica radio che ascolto da tempo. Grazie Carlo, grazie del tuo messaggio. E già siamo noi, già alle 11.43, perché il tempo vola, le ore lente e gli anni veloci, diceva qualcuno. E ripeschiamo, ritroviamo questo 45 giri qui.

Era bella anche questa, così abbiamo ricordato anche Tina Turner, anche lei purtroppo non c'è più. Devo dire che tanti artisti del nostro racconto sono andati via, però lo dico sempre, il privilegio degli artisti, di chi ha fatto musica, è quello poi comunque di rimanere, se sono stati fatti dei vinili, dei 45 giri, dei 33 giri, dei CD che sono entrati nella nostra vita, poi alla fine rimangono e quindi nessuno si dimentica mai di te. Quindi c'è anche un po' di invidia forse per gli artisti, perché poi alla fine possono veramente rappresentare quasi una sorta di eternità. Voglio ringraziare Carlo che mi fa un complimento che è particolare, devo dire, però è un bel complimento. Ti ascolto mentre parli, è come ascoltarti, come leggere un libro, hai uno stile labiale fantastico, grazie di esserci. Questo è un bel complimento che mi prendo, ma io faccio i complimenti a voi che avete voglia di partecipare, avete voglia di esprimervi, avete voglia di ascoltare queste canzoni che hanno appunto attraversato i nostri anni più belli e il nostro tempo. E ci sono delle canzoni che ci sono state e poi non ci sono state più. Io per esempio vi ho parlato nella giornata di ieri, parlavamo di radio in generale, e da ragazzo ascoltavo sempre una radio di Colleferro nelle mie estati meravigliose e bellissime laggiù in campagna, e in questa radio di Colleferro appunto c'era una conduttrice radiofonica della quale io ero veramente innamorato, era bravissima, secondo me mi affascinava proprio il suo modo di trasmettere, il suo modo di fare. Ve l'ho detto tante volte, Anna Citeroni. Tra le altre cose, io bazzico, frequento il mondo della radio e ne ho incontrati di personaggi che hanno fatto radio anche qui a RTR 99, ti ricordi? Ci sono nomi che hanno fatto la storia della radio e tutti si ricordano, ma nessuno sa che fine abbia fatto Anna Citeroni. Però io nelle orecchie, pensate un po', ho ancora il suono della sua voce e dei suoi annunci. Sarà che quelle estati erano così belle che tutto andava bene. E questa canzone qui mi riporta esattamente a quegli annunci lì. Forse non la ricorderete, però in quell'estate del 1979 questa canzone mi piaceva tantissimo.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi. Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
2: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

si diceva ritorno al futuro, e invece ogni tanto noi qui facciamo un ritorno agli anni 60, perché comunque le nostre origini, anche un po' radiofoniche, sono lì, perché il primo tempo della radio è stato nei primissimi anni 80 e va bene, sono stati gli anni di Riccardo Cocciante, di Luna, di Marco Ferradini con Teorema, sono stati quegli anni lì e trasmettevamo quelle canzoni lì ed eravamo una radio sempre qui in questa sede dove siamo adesso, ma era una radio che poteva essere denominata come radio di quartiere, nel senso che il raggio d'azione era, l'impianto di trasmissione era sopra al tetto praticamente, e quindi il raggio d'azione era il quartiere attiguo e già arrivare all'Eur, perché qui siamo un po' su un colle, quindi si riesce a vedere l'Eur in lontananza. Si dice che le onde FM dove hanno vista ottica arrivano, se non c'è una radio più potente da quella parte, e quindi già arrivare all'Eur per noi era un po' come arrivare in Giappone adesso con l'applicazione. Poi dopo ci fu l'avvento di alcuni nuovi giovani, i giovanotti, appunto, ve lo raccontavo ieri. A un certo punto ci facevamo chiamare i giovanotti e allora la radio cambiò un po' indirizzo, iniziò a trasmettere quella italo disco, quella musica da discoteca che comunque era bella, e arrivò appunto Lorenzo. Noi ci facevamo chiamare i giovanotti, pensate un po', e questa Lorenzo non mi sa che non l'ha mai raccontata, ma lo dicevo ieri, giovanotti viene proprio da questo nome qui, e un nome che avevano tutti i componenti della radio di quegli anni, di quell'84, 85, 86, i giovanotti, e da lì lui prese il suo nome. Non l'ha mai raccontata questa, mi sa. E poi però la parte importante, a un certo punto rimanemmo soltanto io e Luca in radio e decidemmo di cambiare tutto e diventò una radio tutta quanta dedicata alla musica degli anni 60 su uno spunto geniale anche del mio amico Michele Plastino, e quelli sono stati 10 anni veramente spaziali, bellissimi, ma io non so, forse non so se c'erano le indagini d'ascolto all'epoca o forse non avevamo i soldi per iscriverci, non mi ricordo, però posso dire che forse quel tipo di radio andò veramente talmente bene che forse per un certo periodo siamo stati anche la prima radio di Roma, e poi abbiamo trovato pace e abbiamo creato RTR 99, ti ricordi? Però come non voler bene al periodo degli anni 60, a quel decennio bellissimo, a quando in edicola andavamo a comprare Bandiera Gialla con tutti i CD e mettendo quel CD appunto nel lettore e ascoltando quelle canzoni si rivivevano gli anni 60, che poi ci sono sempre stati, perché negli anni precedenti, per esempio negli anni 80, era uscita una collana bellissima che era intitolata Italian Graffiti ed erano 10 album con il meglio della musica degli anni 60, e sicuramente c'era anche questa canzone che abbiamo appena ascoltato. E poi sono finiti gli anni 60 e sono arrivati gli anni 70 ed è arrivata questa canzone che poi un po' si può affiancare a RTR 99, ti ricordi? Sentite qui che sonorità, no? Arriva Stevie Wonder.

0: Raccontiamo storie qui ad RTR 99, ti ricordi? Ecco perché fare pubblicità su questa radio, che appunto si chiama RTR 99, ti ricordi, vuol dire farsi conoscere e sfruttare le grandi potenzialità di una radio e TV completamente diversa da tutte quante le altre. E allora davvero, per informazioni, contatto diretto. Chiamate o mandate un messaggio WhatsApp a questo numero 375 922 76 63. Lo ripeto, questo numero 375 922 76 63, e la vostra pubblicità sarà in onda. Andiamo a due messaggi, per esempio questo.
1: Io sono Claudio, scusa, una domanda, ma gli anni, fine anni 70, inizi anni 80, sopra alla radio di Colleferro che c'era una discoteca per caso?
0: Non ne ho la più pallida idea, perché credo di non essere mai andato sotto la sede di quella radio a Colleferro, quindi non te lo so dire. So solo che quella radio era di Colleferro, arrivava perfettamente a San Cesareo, si sentiva bene ed era la radio migliore della zona, che trasmetteva delle canzoni bellissime e aveva speaker importanti, credo anche Anna Pettinelli, ma anche Teo Bellia, e poi appunto e poi ricordo anche un'altra televisione di Frosinone, Radio Telemagia, e in queste radio c'era anche Anna Citeroni, appunto, e che brava che era. Poi casomai a risentirla oggi io posso dire, ma no, forse non era così brava, non lo so, però all'epoca ricordo rimanevo ammaliato dalla bravura, dalla sua conduzione, ecco.
2: Buongiorno Fabio, sono Romano da Cinecittà.
0: Ciao.
2: Mi ricordo che però prima di chiamare la radio RTR 99 era Radio Nostalgia.
0: Sì, sì.
2: L'ho conosciuta con papà, che era Radio Nostalgia.
0: È stato
2: bellissima radio.
0: È stato tutto.
2: Grazie,
0: è stato a te buona giornata. È stato tutto un percorso, naturalmente, un percorso che è cominciato con Radio Jolly e poi è arrivata Radio Nostalgia e poi è arrivata RTR 99. Ricordi. D'altronde, quando si è ragazzi non c'era ancora un progetto vero e proprio, non dico che si vivesse alla giornata, però è chiaro che poi seguivamo un po' le mode. Poi invece, quando abbiamo capito che per avere successo bisognava fare una cosa un po' diversa dagli altri, abbiamo cambiato in maniera drastica e definitiva. Però grazie, allora vedi, tutto torna, e anche i genitori che casomai ascoltavano quel tipo di radio, e ne ho un po' anche una strana nostalgia, devo dire. Io trasmettevo di pomeriggio, facevo un programma di richieste musicali, arrivavano centinaia di telefonate. All'epoca non c'erano WhatsApp, non c'erano i computer, non c'era internet, non c'era niente, c'eravamo noi e c'era il telefono. Pronto Fabio, mi metti una canzone? Io andavo a vedere se c'era e dicevo va bene, tra poco la mando in onda.
3: RTR 99, ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
4: Notizie.
5: Non fu suicidio, ribadiscono in audizione alla Camera i consulenti nominati dalla commissione d'inchiesta parlamentare sulla morte di David Rossi, funzionario di MPS morto nel 2013 precipitando dal suo ufficio a Siena. Ieri nella perizia tecnica hanno evidenziato lesioni corporee non compatibili con la caduta. Oggi il dottor Robby Manghi ha seccamente contestato anche le disamine psichiatriche che avevano indotto la magistratura ad archiviare il caso.
6: Nel momento che io ho una idoneità lesiva psichica ben dimostrato dallo specialista della disciplina coinvolto uguale a zero, cosa posso trovare io di lesività che giustifica un gesto autosoppressivo efficace, se non un falso?
5: L'Etna non dà tregua allo scalo di Catania dopo qualche ora di ripristino del traffico aereo, sospeso per quasi tre giorni fino alla mezzanotte di ieri. È stato disposto un nuovo stop fino almeno alle 15 per la ripresa di una rilevante attività eruttiva. Tennis, ultimo atto per due tornei cinesi, Hurkacz, Davidovic, Fokina, e la finale a Chengdu, a giocarsi il titolo a Hangzhou, Medvedev e Rublev. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: te.
1: Era Di Cataldo Massimo, come al servizio militare, cognome e nome, o anche in classe, già, assolutamente. Era un vantaggio essere a metà dell'elenco. Chi era all'inizio era svantaggiato, molto svantaggiato. Era l'anno 1979-80, alle 15 arrivavo in ufficio, la prima cosa che facevo, accendere la radio. Ti presentavi con una trasmissione di dediche e quante richieste ho fatto. Però non era il 1979-80, era molto dopo. Era quella fatta nella radio degli anni 60 ed era lì che facevo il programma di dediche. Siamo sul finale degli anni 80 e gli anni 90. 79-80, guarda, non facevo ancora radio, iniziavo a sognare di farla. Le prime volte andavo con il mio amico Roberto, erano quelle estati lì, appunto di tanti anni fa, con la meravigliosa comitiva, e lui trasmetteva in una radio che si chiamava Radio Centro Lazio, Centro Radio Lazio, ed era un villino molto bello, proprio sul cucuzzolo di Monte San Silvestro, sopra Monte Compatri, e ogni tanto lui mi portava con lui e io iniziavo a dire qualche parola, ed erano qualche parola al microfono, ed erano gli anni 79, 80, 81. Poi quindi da lì poi ad arrivare a far radio io è passato un po' di tempo. Però grazie Silvia, evidentemente comunque ci sei sempre stata. Poi io iniziai con un trasmettitore costruito nelle ore di applicazioni tecniche all'Istituto Santa Maria con il professor Guarnieri, una cosa, mi sa Guarnieri come David, e quel trasmettitore di 3 watt mi dava l'opportunità di fare dei programmi. La radio si sentiva dal portone di casa fino a 3 portoni dopo. Vediamo un po', probabilmente la radio di Colleferro era radio M100, sì, era quella lì, Alessandro, bravissimo, era proprio quella. Se non sbaglio, all'epoca era gestita e amministrata e forse in proprietà anche di Edoardo Montefusco, che poi divenne proprietario di Radio Dimensione Suono, e lì c'erano tanti nomi importanti, ma tanti, e c'era appunto Anna Citeroni, che non riesco a rintracciare, vorrei sapere che fine ha fatto, perché mi ricorda proprio il sogno della radio che ascoltavo da ragazzo. Era proprio quella, sì, la prima sede di quella radio era proprio a Colleferro. Il numero 99 del nome della radio, da dove nasce? Ne abbiamo parlato prima, è la frequenza della radio. La nostra frequenza in FM su Roma e provincia è 99. All'epoca, quando abbiamo scelto

ex allo streaming, il DAB, quindi la frequenza non è più così necessaria da imporre nel nome. Però forse, ecco, per ricordare, come ci ha detto prima un ascoltatore, per ricordare la terra di conquista che fu quel tempo, lasciare il 99 è un bel segno, ecco, voi che ne pensate? Io manopola fissa su 99 dal 2003. Lo so, è sempre stata questa la frequenza, ma all'epoca la manopola non delineava bene le frequenze, però la frequenza è sempre stata 99. E quindi ci portiamo dietro questo numero, che è un po' anche un numero porta fortuna, però non si usa più. Forever Young era un Q-disc, ma era soprattutto un grandissimo brano, questo qui.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
2: E che fai? Chiudili fuori casa.
1: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
3: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
1: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini,

0: PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162. WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

bella questa, su dai ammettiamolo, Gianni Nazzaro. Io di Gianni Nazzaro ho amato anche un'altra canzone che partecipò nel 75 al Festival delle Radio Libere, Me ne vado, ve la ricordate? Ho deciso, che hai deciso, me ne vado, vuoi scherzare? Dobbiamo ripescarla e ritrovarla. Intanto voglio salutare assolutamente Mimma, che scrive da Catania, è una bellissima foto, mi manda una bella foto, perché comunque per loro è scomodità, per noi che siamo un po' più lontani è una foto affascinante, è l'Etna con tutto quanto il fumo dell'eruzione, appunto. Buongiorno Fabio, sempre in ascolto con la musica che solo tu fai ascoltare, gli anni più belli della mia vita sono qui, baci, by Mimma, ovviamente da Catania, che bello. Accidenti, che flash, mi sembra di tornare a Radio Capodistria, Radio Capodistria, anche quella abbiamo ascoltato, assolutamente. E poi c'era anche la televisione, TV Cooper Capodistria, ma inizialmente soltanto Tele Capodistria. Io ci guardavo il campionato di calcio jugoslavo, che appunto consisteva nella trasmissione intorno alle 15 del sabato pomeriggio di una partita. Cioè, ero talmente appassionato di pallone che io il sabato pomeriggio, prima di fare tutto il resto, guardavo la partita alle 15 del campionato jugoslavo, ed erano partite trasmesse in bianco e nero. Capodistria mi pare fosse sul canale 64 UHF, le televisioni trasmettevano appunto su questi canali, canale 64 Capodistria, mi pare canale 51 Antenne, quindi la televisione, uno dei canali francesi, e canale 48, la televisione della Svizzera italiana. Dovrebbe essere andata più o meno così. E poi vabbè, c'erano gli altri canali, il 56 era di Teleroma 56, il 53 era di PTS, People Television Service, GBR 47 o 48? Comunque 47 o 48, 46 SPQR, Società Produzioni Quotidiane Radio Televisive, dove trasmetteva anche un noto specialista della musica dell'epoca, appunto Farina si chiamava, aveva fatto anche dei dischi, storia abbastanza intricata la sua e particolare, anche con legami con la politica, ma il programma musicale era veramente molto molto bello. Abbiamo ritrovato un po' di ricordi, d'altronde siamo RTR 99, ti ricordi, giusto, no? Vi porto qui nell'89. Quanto mi piaceva questa degli UB40? La risentiamo, Paul Reg ci faceva battere anche all'epoca la manina sul volante di quei giorni.

Beh, abbiamo ritrovato questa canzone degli UB40. Adesso vi porto invece a una canzone di Eugenio Finardi che forse non ricordate bene, ma è una bella canzone.

0: un'offerta di ascolto su rtr99.it.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Spontex Flex & Wash, la nuova spugna in microfibra con doppio lato assorbente e antigraffio, è in offerta. Perfetta per la pulizia di superfici e stoviglie. Trovi in promozione anche le microfibre Spontex nel formato da 8 pezzi. Catturano sporco, polvere e batteri su tutte le superfici. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria.

0: Lana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
1: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
2: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
1: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
3: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.

Era bella questa, Lucio Dalla. Sì. E quando arriva qualcuno e dice: qual è la tua canzone preferita di Battisti? Qual è la tua canzone preferita di Lucio Dalla? Come fai a indicarla? È veramente difficile. Dipende dagli stati d'animo, dipende da come vivi la giornata. Intanto abbiamo prima letto un messaggio dalla Sicilia, adesso ci sono almeno una decina di messaggi dalla Sicilia e mi fa molto piacere. Quindi sono molto contento di questi messaggi che arrivano da quell'isola meravigliosa. Fino a qualche tempo fa ascoltavo solo Radio Sportiva, onestamente non conoscevo la vostra radio, ma ora ascolto solo voi. Siete davvero una bella radio e mi piacerebbe ascoltare una canzone di Don Bachi, credo dell'81. Importa niente, non so se è in archivio questa canzone. Don Bachi è un po' che non lo ascoltiamo. Vediamo se abbiamo Importa niente. Sì, è dell'81, hai ragione. E guarda, visto che sei qui con noi da poco, ogni tanto, normalmente non seguiamo le richieste musicali, non perché, attenzione, non mi fraintendete, non perché non vogliamo accontentarvi, ma perché seguiamo un filo logico, c'è un percorso in tutta la programmazione musicale di RTR 99, ti ricordi? Però sì, dai, ogni tanto un'eccezione si fa e si fa volentieri.

0: Don Bachi, mancava da un po' e allora ho colto la palla al balzo, ho messo questa canzone in porta a niente, appunto, era proprio sì, il 1981. Siamo intanto verso la fine del programma, anche oggi abbiamo ricordato con passione il nostro tempo, la nostra vita, le nostre cose anche, e perché no, i nostri giochi. Non mi avete commentato quel grande pallone duro che si gonfiava con la maniglia sopra e noi lo cavalcavamo appunto a cavalcioni e provavamo a camminare saltellando, ma non era poi così divertente tutto sommato, perché stavamo su questo grande pallone e dovevamo fare molta forza con le gambe e poi provare a saltare stando in piedi, ma al massimo si poteva resistere due salti, poi il tondo del pallone si sbilanciava e quindi bisognava riappoggiarci per terra, altrimenti si andava per terra lunghi e distesi. Era quasi sempre arancione questo pallone con la maniglia blu, vi ricordate? Questo è un gioiello davvero, Mattia Bazzar, Il tempo del sole, il nostro.
1: Uno specchio senza età.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Oppilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su oppilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Oppilatium. L'olio extravergine dei veri produttori italiani.

0: unica sede.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

piene di canzoni, citazioni di vita, ricordi, storie, stati di tanti anni fa, insomma anche oggi è andata la strana nostalgia, abbiamo riavvolto il nastro un po' e anche oggi arriverà quello che poi abbiamo programmato di pomeriggio, quindi tra poco Paolo Famiglietti e David Guarnieri, il capitano Andrea Torre e il jukebox della sera. Naturalmente viviamo di musica, ci serve a stare bene, ci serve a riavvolgere il nastro un po', questi sono capolavori che non verranno mai dimenticati e noi siamo qui a trasmettere proprio questa musica. Io sono Fabio Martini e vado, prima di andare via però ci tengo ai social della radio, mettete il vostro segui alla pagina Instagram di RTR99 Ti Ricordi, alla pagina X e alla pagina Facebook, mi raccomando, RTR99 Ti Ricordi, vi vogliamo anche lì. E poi ho il mio piccolo orticello, il mio piccolo laboratorio dove coltivo una strana nostalgia scritta o a volte con dei video su Instagram e su Facebook, e molto spesso poi ci sono tanti commenti e qualcuno me lo porto anche qui in radio ed è un buono spunto per fare una trasmissione. Quindi se volete io vi aspetto su Instagram, cercatemi Fabio Martini RTR99 e su Facebook Fabio Martini RTR99, pagine dove ci raccontiamo storie, io le mie, voi le vostre. È un piccolo laboratorio, come vi dicevo, per poi creare qualcosa qui in radio. Ve lo dico sempre, ve lo dico anche adesso, passate un buon tempo e vi lascio a Amy Stewart, che nel 1978 ottenne un grande successo con questo brano. Evviva RTR 99 Ti Ricordi, ma fatemelo dire soprattutto, evviva voi che ascoltate RTR 99 Ti Ricordi per tante ore al giorno.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Eccoci, 13 e 5 minuti, buon pomeriggio e bentrovati da Paolo Famiglietti.
4: E ciao, buon martedì da parte di David Guarnieri.
3: Come state? Tutto procede anche in questo penultimo giorno di settembre?
4: Ebbene sì,
3: direi
4: tutto
3: proprio
4: procede,
3: di sì.
4: Dai.
3: Sono pronto, un po' come facevano i banditori, no? Signore e signori,
4: ecco,
3: me ne offro 8, me ne offro 9, anzi ve ne offro 10, va.
4: Ma sì, dai.
3: Il 10 è sempre un numero carino.
4: Certo.
3: A scuola chi lo prendeva mai, tra l'altro? Almeno io, mai. 10 ragazze?
4: Certo. Lucio Battisti!

A tutto ritmo con Lucio Battisti, come dicevamo, 10 ragazze qui su RTR 99, ti ricordi. Adesso andiamo alla fine di settembre del 1992 e troviamo questo brano degli ABC, The Look of Love, come dire, in rampa di lancio nelle classifiche di mezzo mondo. Il brano è tratto da un fortunato album, The Lexicon of Love, e diciamo gli ABC portavano avanti questo genere New Romantic che arrivava appunto dalla Gran Bretagna. E allora andiamo a The Look of Love al 1982. Ci sono gli ABC su RTR 99, ti ricordi?

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it. Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
1: Ciao Marco. No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
3: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
1: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

Pictures offre a Jane Fonda la cifra record di 2 milioni di dollari. Nessun'altra attrice aveva raggiunto un simile compenso. Ma la cosa singolare è in realtà questa, ossia che il film previsto per il 1981 non viene mai realizzato, quindi evidentemente anche il compenso andò a sfumare. Vabbè, cose che capitano nella storia del cinema, ma noi restiamo nella storia della musica. Il 79, un periodo favoloso per i Bee Gees post Saturday Night Fever. L'album si intitola Spirit Saving Flown e questa è la romanticissima Too Much Heaven, che ascoltiamo su RTR 99, ti ricordi?

Mina ovviamente su RTR 99 ti ricordi in questo martedì 29 di settembre con e poi andiamo negli anni 90, esattamente nel 1990. Loro in realtà sono saliti alla ribalta nell'85 con quella famosa Take on Me, stiamo parlando degli A-ha, che sicuramente secondi solo agli ABBA sono la più grande, diciamo, band scandinava, insomma, che hanno realizzato dei successi e hanno soprattutto venduto milioni di dischi in tutto il mondo. Questa si chiama Call Your Name, per questo che dico che andiamo negli anni 90. 1990 con gli A-ha, qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi?

0: ti ricordi?
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
5: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
6: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
5: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

La canzone che si impose al Festival di Sanremo del 92, Portami a ballare, Luca Barbarossa qui su RTR 99, ti ricordi? E oltre il buon pomeriggio di Paolo e David, vi parliamo del mercatino di Via di Casale di San Basilio 26, a 100 metri proprio da Via Nomentana. Con un comodo parcheggio è possibile trovare quello che stavate cercando o anche quello che sognavate da tempo, quindi oggettistica, orologi, vasi, specchi, biancheria, rari pezzi per collezionisti come francobolli, monete, cartoline d'epoca e ancora figurine antiche e anche più recenti, quelle dei Pokémon ad esempio, i libri, l'hi-fi e tutto ciò che è musica, ma anche pezzi d'arredo e modernariato, abiti e accessori. Qui le proposte sono davvero tante e convenienti. Cercare qualcosa al mercatino è come immergersi in un'avventura che magari ci riporta indietro negli anni. Quindi vi invitiamo a passare un po' di tempo con le varie iniziative, degustazioni di rum e cioccolato, concorsi di poesia, corsi di pietra e pendolino, presentazione di libri. Passare del tempo al mercatino è utile e divertente. Sono aperti sempre il sabato e la domenica dalle 8:30 alle 12:30. Per informazioni basta seguire la pagina Facebook o telefonare a questo numero 347 45 31 960. Il mercatino di San Basilio risponde al 347 45 31 960. Mercatino di San Basilio, un consiglio prezioso di RTR 99.

Capitani Coraggiosi, un album lanciato alla Mostra Internazionale di Musica Leggera di Riva del Garda proprio alla fine di settembre del 1984. E salutiamo, questa band italiana amatissima con Franz Di Cioccio, leader, e andiamo nel 1978 con una classifica. Ma non parliamo stavolta di dischi, bensì di libri più venduti in Italia nella settimana del 29 settembre, appunto, di 48 anni fa. Per la narrativa italiana svetta Carlo Magno di Gianni Granzotto. La narrativa straniera invece premia Radici, poi ovviamente ricordiamo anche la celebre serie TV americana, il libro di Alex Haley, e per la saggistica, beh, di questo libro se ne è non parlato di più, Giovanni Leone di Camilla Cederna, libro che fu decisivo nelle dimissioni dell'ex capo dello Stato proprio nell'anno 1978. E restiamoci in questo 78 con Alicia Bridges, I Love the Nightlife, su RTR 99 di Ricordi.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il Chitanti Zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

Il Festival di Sanremo torna protagonista nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi, con la bellissima Almeno tu nell'universo di Mia Martini. Il 1989 in questo momento, ma anche gli anni 60 che non mancano mai nei nostri ricordi, e nello specifico c'è un ricordo legato proprio a questa data, al 29 settembre. Nel 1968 arriva questa performance di Mama Cass come solista, diciamo, lontana dai Mamas and Papas, e ospite nel programma della TV americana The Smothers Brothers Comedy Hour, e canta appunto in solitaria questa Dream a Little Dream on Me, diventato poi un classico con tantissime interpretazioni, appunto Mamas and Papas, anche Ella Fitzgerald, Doris Day, e in italiano esiste come Nostalgia nella versione che ne fece Sylvie Vartan proprio un anno dopo. Ma noi andiamo proprio a questa edizione di Dream a Little Dream on Me, Mama Cass protagonista nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Allora riviviamo questi anni 60, nello specifico il 1968, con un pezzetto appunto dei Mamas and Papas, un pezzetto importante, quello di Mama Cass. Dream a Little Dream on Me, tra l'altro canzone legata anche ad alcuni spot pubblicitari.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.

solo tu in Mattia Bazar, sempre bella questa canzone da ritrovare. Lo abbiamo fatto qui su RTR 99, ti ricordi, questo motivo lanciato nel 1977, anche in questo caso la Mostra Internazionale di Musica Leggera, ma di Venezia. Poi naturalmente si spostò la kermesse e andò a Riva del Garda, un altro posto bellissimo. E adesso il 1979, alla fine di questo anno uscì Christopher Cross, il suo album eponimo, strafortunato, e ascoltiamo il primo singolo, Ride Like the Wind, su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.

Ardil Blasco, questo album fortunatissimo che lo portò tanto per cambiare in testa alle classifiche di vendite e poi ad essere proprio l'album numero uno dell'87. Torniamo ad una kermesse della quale vi abbiamo parlato in precedenza, ma era praticamente un grande evento per la fine di settembre, appunto la Mostra Internazionale di Musica Leggera, questa volta a Venezia, come detto, che andò in onda proprio il 29 di settembre del 79 in diretta sulla Rete 1 dal Palazzo

Lo diciamo più volte, ma lo sottolineiamo anche in questo pomeriggio di martedì, cose che ritrovate solo su RTR 99. Ti ricordi? Sì, il Festival di Sanremo del 1983, ma Amare te di Riccardo Azzurri alle 14:26, lo abbiamo ritrovato in questo bellissimo 29 di settembre. E tra le cose bellissime anche un po' di anni 90, con un mese di settembre del 1996, George Michael, proprio in quella data, registrò una celebre sessione acustica nei BBC Radio Studios di Londra. E che cosa aveva realizzato? Beh, insomma, il meglio della sua produzione e una, come dire, un arrangiamento memorabile per un brano. Parliamo di First Love, che ritroviamo proprio in questo pomeriggio di RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Nivea Face Plus, le creme vitamina C, acido ialuronico, niacinamide e pantenolo sono a 4,99€. Il siero occhi Nivea Epigenetics a 11,90€ e con due prodotti Nivea Viso, di cui uno Face Plus, in omaggio alla Beauty Blender per make-up. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
5: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

note di Viaggio di un poeta, questo viaggio che stiamo facendo targato RTR 99 ti ricordi, in questo caso i Dick Dick dal 1972, in questo pomeriggio di martedì con Paolo Famiglietti e con Davide Guarnieri, e non mancano mai buoni consigli. E allora vi parliamo di Borgo Petroro, qualcuno già lo conosce, qualcuno lo sta conoscendo in questo pomeriggio di martedì. Nel castello medievale di Borgo Petroro, le maestranze hanno creato 13 camere, sono 13 ma sono tutte bellissime, comode, eleganti, dalla classica camera fino alla suite con spa, quindi potete scegliere immergendovi in questa campagna di Todi, e potete farlo con delle giornate indimenticabili da passare magari con le bici elettriche, con delle bellissime passeggiate, il tempo ancora lo permette per fare un bagno ancora alla piscina all'aperto, insomma regalarvi il relax di Borgo Petroro, ma anche l'ottima cucina che parte dalla sala colazione dove gustare i prodotti freschi e rigorosamente artigianali, ma anche al ristorante La Locanda Petreia dove gustare queste materie prime di sola eccellenza. Insomma, insieme al parcheggio privato non vi resta che scegliere Borgo Petroro. Sul sito borgopetroro.it oppure allo 075 9978 543. Borgo Petroro è un consiglio di RTR 99 ti ricordi, e qualificatevi sempre come nostri ascoltatori perché avrete a disposizione una scontistica dedicata. Torno a ricordarvi il numero di Borgo Petroro, che è lo 075 9978 543.

333 Funky Rima su RTR 99. Ti ricordi un altro 29 di settembre, di che anno? Ve lo dico subito: 1978. Viene presentato alla stampa il nuovo centro di produzione di Tele Milano, costruito nel complesso residenziale Milano 2 a Segrate, ovviamente. A fare gli onori di casa, chi poteva farli? Naturalmente l'imprenditore Silvio Berlusconi, affiancato dal direttore artistico Mike Bongiorno. Chiaramente parliamo, come ben sapete, della rete che dall'11 di novembre del 1980 divenne, come anche ai nostri giorni, Canale 5. Tra l'altro oggi sarebbe stato il compleanno di Silvio Berlusconi, ma il 29 settembre ci porta anche altre persone da ricordare, da festeggiare, appunto Loretta Goggi e anche Raff, quindi auguri, auguri, auguri. E noi ascoltiamo Baker Street 78 con Jerry Rafferty su RTR 99, ti ricordi?

0: R99.
1: Ti ricordi?
0: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium. L'olio extravergine dei veri produttori italiani.
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta c'è Luca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

Lo abbiamo ricordato più volte, lo facciamo anche in questo pomeriggio di martedì, album fortunato questo dell'84 di Fabio Concato, che portava il suo nome e cognome, da cui Fiore di Maggio su RTR 99. Ti ricordi? Parliamo di un brano, perché i brani nascono magari ispirati dalla luna di notte, i poeti, invece in questo caso un brano nato in circostanze insomma un po' particolari, legate a una degenza in ospedale del suo compositore, di Ber Bacharach, che proprio lì, probabilmente con il tempo a disposizione, è nata questa meraviglia che è I'll Never Fall in Love Again, ovviamente portata al successo dalla sua musa Dionne Warwick, grande successo in tutto il mondo, ma naturalmente canzone che ha fatto parte anche di un musical, Promises Promises, in cartellone a Broadway e poi in giro per il mondo. Tra l'altro, noi che ci innamoriamo sempre di questi brani americani e inglesi, con Non mi innamoro più c'è la versione che ne fecero Catherine Spack e Johnny Dorelli e successivamente anche Ornella Vanoni. Insomma, abbiamo a cuore questa I'll Never Fall in Love Again anche nella nostra lingua. Ma andiamo a Dionne Warwick, è il 1969 e suona su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Bentrovati, impugneranno la sentenza in appello gli avvocati dei 3007 egiziani condannati ieri nel processo per la morte di Giulio Regeni. Non è stata invece accertata la responsabilità dell'omicidio. Polemiche politiche dopo le parole del ministro Tajani. Sono state condannate tre persone, non l'intero Egitto. Attaccano le opposizioni. Nessuno può negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, afferma la segretaria Demschlein. Ennesima gaffe, Tajani dovrebbe dimettersi, rincara la dose Fratoianni di AWS. Caro carburanti, dopo Eni e IP anche la Kuwait applicherà un price cap al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni dal 1 ottobre. Un altro segnale di attenzione verso l'Italia, ha commentato la Premier Meloni. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Rinfrancata dal netto successo in Turchia, l'Italia è di nuovo al lavoro in vista del terzo incontro di Nations League. Oggi e domani allenamenti a Coverciano, venerdì sera a Saint-Denis la sfida con i padroni di casa. È tutto, a più tardi.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

RTR 99, ti ricordi un altro 45 giri di grande successo, Sanremo del 77 naturalmente, con l'Hash con Tu mi rubi l'anima. A proposito di successo, andiamo in Germania, dai, 29 settembre 85, vediamo un po' una classifica della classifica dei singoli, un po' tutta al femminile, diciamo così. Quarto posto, Running Up That Hill, Kate Bush. Numero 3, Into the Groove, Madonna. Numero 2, We Don't Need Another Hero, con Tina Turner. Al primo posto, Maria Magdalena e Sandra. E al sesto posto, eccoli qui, li ascoltiamo, gli Eurythmics con There Must Be an Angel su RTR 99. Ti ricordi?

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
0: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
5: Ciao Marco, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
4: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
5: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
6: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Una bellissima canzone, una sorta di preghiera laica di Antonello Venditti, Stella Cuore, l'anno è il 1984, tra l'altro questo motivo fu sigla di Italia Sera, il rotocalco di Rai 1 preserale condotto da Enrica Bonaccorti e da Piero Badaloni. E adesso un'altra classifica, abbiamo parlato di libri, abbiamo parlato di dischi, beh anche la classifica cinematografica vuole il suo spazio. 29 di settembre del 77, i film più visti in Italia. Quinto, Woody Allen con Io Annie, proprio con lo stesso regista attore, e Diane Keaton. Numero 4, La banda del Gobbo, una cosa completamente diversa, con Thomas Milian. Numero 3, Padre Padrone, il film dei fratelli Taviani che vinse il Festival di Cannes del 1977. Il secondo posto per un film catastrofico, Airport 77, per l'appunto, tra i tanti interpretato da Jack Lemmon e da James Stewart, Olivia de Havilland. E il primo posto, e chi poteva essere se non lui, Agente 007, La spia che mi amava, Roger Moore e Barbara Bach, i due interpreti principali. E adesso una canzone strafamosa di Bobby.

Titolo emblematico per questo album del 1977 di Claudio Baglioni, beh, insomma, ci si arriva facilmente solo perché, insomma, dopo l'abbandono con Antonio Coggio aveva realizzato testi e musiche di questo album che lo porterà poi a cambiare anche la storica etichetta, quella della RCA, che produsse appunto questo ultimo album in casa, come si dice, in casa romana, per il cantautore di questa Quante Volte. Claudio Baglioni su RTR 99 Ti Ricordi, ma anche un brano che arriva in estate, esattamente nell'agosto del 1996, diventa subito uno dei pezzi più suonati, più trasmessi dalle radio in tutta Europa, ma da noi, in maniera così, come dire, ironia della sorte, avrà successo solo l'anno successivo, nel 97, grazie anche alla partecipazione al Festival Bar. Parliamo di El Talismán. La cantautrice spagnola Rosana su RTR 99 Ti Ricordi.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
0: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

È vero che Renato Zero è il cantautore delle cose molto particolari, no? Tipo Amico, il carrozzone, il cielo, che ci hanno fatto anche emozionare, continuano a farci emozionare dopo tanti anni, però ci ha fatto anche ballare con questa Morire qui, con Mi vendo, con Triangolo, con canzoni che negli anni 70 sono stati dei grandi successi e che abbiamo ritrovato come questa Morire qui nel pomeriggio di RTR 99 Ti Ricordi. Sono le 15:37, vi invito a fare pubblicità su RTR 99 Ti Ricordi, perché vuol dire farsi conoscere e sfruttare le grandi potenzialità di una radio, ma anche di una TV completamente diversa da tutte le altre, su questo non c'è dubbio. E allora, per informazioni abbiamo creato un contatto diretto che è il 375 92 27 663, è un numero WhatsApp, quindi potete scriverci o anche telefonarci a questo numero per organizzare insieme un piano per la vostra azienda, piccolo o grande che sia, non fa differenza, chiamateci subito e fate pubblicità su RTR 99 Ti Ricordi. Il numero è il 375 92 27 663 e la vostra pubblicità arriverà proprio dritta dritta qui sulla vostra radio preferita, come questo brano di Michael Jackson che ci porta nel 1987.

qualche minuto per stare assieme qui su RTR 99, ti ricordi, naturalmente a nome personale, a nome di Paolo Famiglietti. Adesso, dopo Pino Daniele, ascoltiamo un brano del 1962 scritto da Carole King e da Jerry Goffin, intitolato The Locomotion e lanciato da una giovanissima Little Eva. Poi la canzone tornò di gran moda nel 1988 grazie alla versione super pop di Kylie Minogue, ma oggi vogliamo farvi ascoltare una versione, una cover molto interessante, tutto rock, dei Grand Funk Railroad, canzone che tornò proprio prepotentemente in classifica al numero 1 per 2 settimane nella Billboard Hot 100. E allora, The Locomotion su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
3: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
2: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
4: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
6: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: Quel che non ha giudizio, mamma mia, una frase del genere terrificante proprio, per Fiorella Mannoia e Ivano Fossati in questo caso, con O che sarà.
1: E certo, tra l'altro Ivano Fossati è autore della versione italiana di questo brano di Chico Buarque de Hollande che si chiama proprio O che sarà.
0: Esattamente, e noi siamo arrivati a ridosso delle 16, pronti per annunciare Andrea Torre e il suo Torre 99 fino alle 20 su RTR 99, ti ricordi?
1: Ebbene sì, naturalmente noi, inteso come Paolo Famiglietti e David Guarnieri e viceversa, ci ritroveremo domani nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi, dalle 13 alle 16.
0: Questo è l'orario canonico che vi accompagna per tutta la settimana, come del resto vale per Andrea Torre, ma insomma la compagnia musicale quella non manca mai, addirittura un po' di anni 60, quelli importanti dei Favolosi 4, i Favolosi sotto tutti gli aspetti, devo
1: Beatles.
0: Dire Beatles,
1: While My Guitar Gently Weeps, firmata in questo caso da George Harrison.
0: Vedi, poche ne ha fatte, ma quelle che ha fatto
1: molto buone,
0: ha colpito
1: decisamente.
0: Piccoletto ma si è fatto sentire, come si dice, assolutamente. Allora i Beatles arrivano su RTR 99, ti ricordi, vi lasciamo con Andrea fino alle 20 e noi torniamo domani all'una, quindi all'ora di pranzo, per stare insieme anche in quell'ora importante.
1: Esatto. E allora buona serata da Paolo e David, sempre su RTR 99, ti ricordi. Ciao.
0: Ciao.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Bentrovati a bufera politica dopo le parole del ministro Tajani sulla sentenza Regeni. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro, stupito dalla polemica, proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini. Vogliamo si faccia piena luce. Critiche dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire urgentemente in aula. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3 007 egiziani condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di carcere per il sequestro e le torture, non accertata invece la responsabilità dell'omicidio. Dopo Eni e IP, anche la Kuwait applicherà un price cap ai carburanti per 30 giorni dal prossimo 1 ottobre. Un altro segnale di attenzione verso l'Italia, ha commentato la Premier Meloni, mentre restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. In Italia lo spreco alimentare vale 6,6 miliardi di euro l'anno, circa 26 kg di cibo a testa finisce nella spazzatura, in calo sul 2025, a dirlo il rapporto Waste Watcher diffuso per la 7ª giornata internazionale contro lo spreco alimentare. È maggiore tra i ceti più fragili, tra le cause l'acquisto di alimenti a basso costo che hanno un deterioramento più rapido. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I profumi per auto Arbor Magique sono in offerta. Dolce, fresco, tropicale, Arbor Magique ti offre tante emozioni olfattive e colori sempre nuovi. Trovi in offerta anche l'innovativo profumatore per la bocchetta d'aerazione. Arbor Magique Pop a 1,79 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: You. Ci siete? Ah, se ci siete! Vi vedo già tantissimi, già alle 16:02 di martedì 29 settembre. Mi hanno lasciato un ottimo parterre, come al solito, Paolo Famiglietti e David Guarnieri. Questa è RTR 99, ti ricordi? Qui c'è il capitano, pronto a salpare per il nostro secondo viaggio di questa settimana, la nostra nuova immersione nella torre terapia. Lasciamo i problemi sulla terraferma e iniziamo la navigazione, sempre comunque nel segno del massimo rispetto gli uni con gli altri.

canzone. Venuto qua a mancare, sì, siamo molto più liberi di insultare. Grazie ai social. Ciao Andrea, sono una fedelissima di RTR 99, ti ricordi? Mi chiamo Sabrina, sai, oggi non sto molto bene, ho il raffreddore, ma pazienza, mi rilasso riposandomi guardando la tua trasmissione in TV e io guardo te negli occhi, Sabrina. Ti saluto, ti auguro buon proseguimento di programma, naturalmente sono, come si suol dire, i mali di stagione, e quale modo migliore per definirlo, anche se è un modo un po' banale. È così, sicuramente passerà, sicuramente la medicina migliore è quella di rimanere in connessione con questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? Ma fermi tutti, perché qui non lesiniamo, non neghiamo mai gli auguri di buon compleanno a chi ce li comunica via WhatsApp, il 338 99 00 99 0. Non cerchiamo di non dimenticare mai anche i compleanni degli artisti che compongono la nostra proposta musicale. Ma volete che il capitano, non so, che capitano nonno DJ non faccia gli auguri a un bel ragazzo che si chiama Francesco, che oggi compie 14 anni e si dà anche il caso che sia mio nipote. Ah, che bella giornata, che bella giornata da goderti, Francesco. Fallo, fallo fino in fondo, ma soprattutto segui nonno DJ, perché io ti do anche la musica per dare un senso di festa. Ecco, io ti porto a ballare con me, perché si balla durante i compleanni e lo devi fare anche tu alle 16:08 di questo martedì 29 settembre. Questo è un

0: R99. Ti ricordi? Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti, lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Stracci Amore, dove illustra una fortuna, c'è bisogno della luna, la luna che viene in nostro aiuto, la luna che ha generato tanti pensieri, tante fantasie, tanti racconti, tante metafore e così via discorrendo. Sono le 16:18, è partita la nostra navigazione piano piano, perché abbiamo da poco mollato gli ormeggi, quindi siamo ancora all'interno della rada. Tra poco inizieremo la nostra navigazione in mare aperto e lì il vostro capitano vi farà toccare tanti bei luoghi anche questo martedì 29 settembre. Come? Beh, attraverso un grande sforzo di fantasia che viene ovviamente aiutato e stimolato anche dalla musica. Questi sono i Dire Straits, questo pezzo Mark Knopfler lo scrisse insieme a Sting.

nel schierarsi contro il consumismo, contro lo sfruttamento del lavoro, facendo comunque parte dell'industria discografica, ma gli rende comunque onore, è assolutamente l'intenzione, è da apprezzare, così come per quanto ci riguarda è già importante l'aspetto musicale. E i Dire Straits, al di là di quello che volessero intendere con Money for Nothing, nel 1985 ci regalarono veramente un gran bel momento. Sono le 16:22, torniamo indietro, anni 60, 1967. Lui forse è quello che più di tutti ha sempre stupito sin dagli inizi della sua carriera. Un po' rivoluzionario e anche un po' reazionario, come nel caso di questa canzone meravigliosa che cantò insieme alla sua Claudia Mori, lui e Adriano Celentano.

sempre citato qui nella Torre Terapia di RTR 99 ti ricordi, avvocato di Asti che ai tempi esercitava, ha continuato ad esercitare anche quando è partita la sua carriera musicale come autore ma anche come cantante, il grandissimo Paolo Conte. Qui siamo veramente agli esordi.

lavoro come compositore, sceglie come paroliere uno di quelli molto in voga in quel periodo, tale Luciano Beretta, che abbiamo incontrato tantissime volte, abbiamo citato molte volte durante Torre 99, qui RTR 99, ti ricordi, perché è legato a tante canzoni importanti di quegli anni 60, i primi anni 70, per esempio tutta la produzione dei Ribelli ha goduto delle parole, dei testi scritti dal signor Luciano Beretta. Questo valzer, che fu anche piuttosto rivoluzionario rispetto al rock and roll, che aveva cercato di scuotere, aveva sicuramente scosso anche l'audience in quegli anni 60, riportava a temi musicali antichi, ma soprattutto si metteva incredibilmente in contrapposizione. Quelli erano gli anni in cui, diciamo, anche politicamente le persone iniziavano un po' a darsi da fare, insomma, c'era un bel brusio politico, di interesse, di impegno politico, si raccoglievano le firme per poter concedere anche agli italiani i benefici del divorzio, e quindi la coppia più bella del mondo può essere, sì, può essere assolutamente catalogata come canzone reazionaria, e non ce ne vogliano quelli che magari non ritengono che sia questa la lettura. Io la penso così, e quindi alle 16:27 il capitano ogni tanto prende anche posizione. Capita, capita, capita. Così come capita, ascoltando La Luna Bussò di Loredana Bertè oggi, di aver creato una sorta di abbinamento musicale. Non ci sono riferimenti, però mi ha fatto pensare musicalmente La Luna Bussò a questa meraviglia di Lenny Kravitz.

0: delle novità della Torre Terapia di questo martedì 29 settembre. Sì, prima volta per I Belong to You, canzone che crea benessere, perché in uno stato di benessere è nata, sarà composta e registrata durante la sua residenza a Nassau, alle Bahamas. Lui pensò e incise questa canzone, che risentiva anche un pochettino di quei suoni caraibici nei quali ci si immerge quando si va a fare una vacanza o addirittura si vive da quelle parti. E poi il bellissimo messaggio I belong to you, questa dichiarazione di appartenenza all'altra persona, che è una dichiarazione che si fa all'inizio di una certa strada, ed è difficile riuscire a mantenerlo poi questo impegno, questa appartenenza che si vuole regalare alla persona che amiamo. Ma c'è chi ci riesce, c'è chi ci riesce. Simonetta al 338 9900 990. Ciao capitano, oggi sono 47 anni che condivido la mia vita con un uomo molto paziente, simpatico, rompiscatole abbastanza bello ancora, e io vorrei aggiungere, se me lo consenti, per definizione santuomo, come tutti i miei colleghi mariti che in questo momento sono sintonizzati su RTR 99, ti ricordi? Lo siamo per definizione. Non significa che non siamo cattivi, non siamo birichini, non facciamo delle cose brutte, però insomma nella convivenza diciamo che noi maschietti siamo sempre più propensi, anche per una sorta di necessità di pace, ad acconsentire un po' a tutto. O no, in questa foto che mi manda Simonetta mi scrive: abbiamo 22 anni ma forse oggi ci vogliamo ancora più bene, grazie degli auguri, mi scrive, auguri che sono arrivati puntualmente su questa radio meravigliosa che si chiama RTR 99, ti ricordi? Siamo in mare aperto, finalmente possiamo prendere velocità.
1: Ascoltaci in auto, FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto
2: su RTR99.it. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
3: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

Già incontrate, secondo Luca Garboni, quell'84, la generazione dei giovani di quegli anni 80 iniziava a essere un po' distratta, figuriamoci adesso, insomma, non c'erano gli smartphone, non c'erano le instagrammate, non c'erano i social, non c'erano tante cose, quindi sicuramente sotto quel punto di vista si stava meglio, però è abbastanza insito nell'uomo domandarsi se sta facendo le cose giuste. È una domandina che si fa anche quando si hanno 20, 18, 20, 25, persino 30 anni, ed è giusto porsi queste domande. Forse bisognerebbe lasciare più liberi i giovani di confrontarsi con se stessi, anche con i loro coetanei, senza voler entrare sempre a gamba tesa, ma questa è una cosa di cui abbiamo parlato nei giorni passati, non voglio tornarci su. No, tutto divertimento alle 16.39 del 29 settembre su RTR 99, ti ricordi? E per divertirci, cosa c'è di meglio?

quando si dice il tempismo, ma nella torreterapia non c'è il tempismo, ci sono incroci di pianeti e di stelle soprattutto. Davide da Milano, fratello mio, appena atterrato, e se sono appena atterrato a Milano di ritorno da New York, mi metti questa, impazzisco, mi sei mancato, anche tu ovviamente. Nulla, nulla è più preciso di ciò che è casuale, eh? Assolutamente no, che meraviglia. La scrisse Victor Willis insieme a Belolo e Moralì. Victor Willis è il capo, il frontman, il grande autore, il grande cantante, il grande uomo di spettacolo. Victor Willis è grande frontman soprattutto dei Village People, che abbiamo avuto quasi l'opportunità di conoscere la scorsa estate, ma purtroppo ci ha giocato un brutto scherzetto. Questa cosa ci dispiace ancora tantissimo. Era I Love America, Patrick Jouvet, del belga Patrick Jouvet. E adesso parliamo di un'eccellenza del nostro territorio che da 35 anni affronta il tema della sicurezza in modo unico, la Gruben Italia Security. Molti di noi si sentono protetti da una porta blindata, ma in Gruben Italia Security hanno creato il laboratorio dello scasso, proprio per dimostrare quanto sia facile per un ladro aprire i serramenti tradizionali, spesso in meno di 2 minuti, anche quelli che riteniamo essere più protettivi. La loro filosofia non è solamente vendere un prodotto, ma offrire una soluzione scientifica. Per questo in Gruben Italia hanno sviluppato ben 10 brevetti esclusivi, tra cui la celebrissima ormai serratura Genius. Pensate, mentre una serratura normale cede quasi subito al piede di porco, la Genius è stata testata per resistere oltre 25 minuti ad attacchi brutali senza aprirsi. È una sicurezza massiccia progettata in classe anti-effrazione 4, ovvero quella protezione reale contro mazze e trapani che serve davvero nelle nostre case. Il punto di forza è che Gruben Italia Security produce tutto internamente nel loro stabilimento, dalla lamiera alla verniciatura. Questo permette quindi di saltare ogni intermediario, offrire ai clienti veri prezzi di fabbrica, rendendo l'alta sicurezza accessibile a tutte le famiglie, il che non è assolutamente poco, vorrei aggiungere io. Inoltre in Gruben Italia vi seguono in tutto, dal sopralluogo al montaggio fino all'assistenza H24. E allora, per proteggere veramente i vostri cari, visitate lo showroom che è ad Ariccia in via Nettunense, chilometro 7800, oppure scoprite i loro test, sono stati filmati sul sito gruben.com. Gruben Italia Security, la sicurezza che non teme confronti. Mi resta solamente da ricordarvi il contatto telefonico, che è lo 06 9342 005, ripeto 06 9342 005. Gruben Italia Security, presentatevi sempre a nome di RTR 99, ti ricordi? Lo abbiamo nominato poc'anzi con Celentano e Claudia Mori, non vogliamo lasciargli un piccolo spazio nella puntata di oggi?

0: E ora ditemi, no, ditemelo, una radio che in sequenza vi propone Patrick Jouvet e Paolo Conte. Se la trovate me lo scrivete al 338 99 00 99 0. Questa è RTR 99, ti ricordi? Questa è la nostra torre terapia. Si sente già un pochettino il beneficio? Iniziano ad alleggerirsi le nostre meningi, i nostri pesi interiori, riusciamo a sentirli un po' più leggeri, un po' alleggeriti, ed è solamente l'inizio, figuriamoci quando poi ci saluteremo più tardi alle 20, il prossimo colpetto di tacco, sì, il prossimo è un bel colpo di tacco, il suo stile, lo stile di questo grande artista nero americano ha influenzato moltissimi artisti ed era in rivalità con James Brown, una rivalità che diventò anche molto molto violenta, proprio al punto di spararsi. Questo accadde tra i due in quegli anni lì, e questo forse è uno dei primi pezzi rap, lo stavo riascoltando oggi per regalarvelo e per condividerlo con voi. Secondo me, sì, siamo veramente agli esordi del rap. È presente nella colonna sonora delle Iene di Tarantino. Dato tutte le indicazioni, non mi resta che dare il benvenuto nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi, a Joe Tex.
1: I got you. You thought you got away from me, didn't you?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: unica sede.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pim e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.

ci si dà da carica in maniera molto decisa qui su RTR 99, ti ricordi? Mi viene di commentarla così, questa meraviglia dei nostri fratelli Pooh. Se il mondo assomigliasse a RTR 99, ti ricordi, non saremmo in pericolo. Come la vedete? La realtà, lo so, è un'altra. Anzi, ci dicono che siamo minacciati da più parti. Ma noi invece rimaniamo fedeli e soprattutto rispondiamo a questa esortazione dei Pooh. Non siamo in pericolo, andiamo avanti così. Anche perché il pericolo nel caso sarebbe talmente immediato che potremmo anche non accorgercene, quindi consideriamoci comunque salvi, insomma, non ci facciamo ottenebrare dalle paure che ci vengono create ad arte, artatamente, ogni giorno, e che ci arrivano da tutte le parti. Sì, siamo veramente, per quel poco che abbiamo a disposizione di controllo della nostra vita, esercitiamo questo potere, che magari non è un potere pratico, ci mancherebbe altro. Non sono Biancaneve e i sette nani, ma fondamentalmente, insomma, la libertà di pensare. Ecco, a questo serve RTR 99, ti ricordi, a questo serve la torre terapia, recuperare quella libertà di pensare liberamente, perché se riusciamo a esercitare questa pratica, veramente non ce n'è per nessuno, almeno una piccola libertà ce la siamo conquistata, e non è assolutamente una libertà da poco. Nel 1969 il grande Elvis tornò a Memphis a registrare, perché voleva recuperare un po' le sue radici, e l'operazione gli riuscì molto bene, perché coincise anche con una ripartenza della sua carriera grazie a questa canzone uscita l'anno prima, intitolata Suspicious Minds.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

signori miei, sapete che c'è un punto di contatto con Elvis? Sì, in questo album Io tu noi tutti il batterista in alcuni pezzi era Al Blaine, che è stato il grande batterista di Elvis e di tanti altri musicisti americani importanti. Io quando ascoltavo le canzoni di Lucio Battisti oggi me le ricordo tutte a memoria, però mi rendo anche conto che questi testi a memoria non comprendevano la comprensione del testo, cioè suonavano bene, e questo è il motivo per cui poi, come abbiamo sempre ricordato, i testi e le frasi composte, inventate, scritte, messe su carta da Mogol siano poi entrate nel nostro linguaggio comune. Con gli anni poi impari anche magari a cercare, a trovare anche quel significato in questi testi, però questo è un disco che in maniera particolare presenta canzoni che potrei cantare a memoria una dopo l'altra indiscutibilmente, e allora era proprio la sonorità, il suono di quelle parole la caratteristica principale, al di là poi del tema trattato, che era sempre un po' tutto quanto lo stesso, però il tema di uniti e indivisibili ha fatto il suo effetto, insomma, perché poi quelle parole, pur magari non volendo comprenderne il testo fino in fondo, ci sono entrate dentro e hanno anche impostato il nostro modo di ragionare. Va sempre ricordato che questo album fu registrato negli studi RCA RCA di Hollywood e che fu suonato da moltissimi artisti, musicisti americani, tra i quali Ray Parker Jr., ma questa canzone in particolare vedeva schierata la formazione, quella classica del nostro Lucio, quindi lui e Ivan Graziani alle chitarre, Hugh Ballen al basso, Walter Calloni alla batteria, i due signori del groove, e poi Claudio Maioli alle tastiere. Io so che ci sono alcuni ascoltatori che non sono particolarmente amanti di Lucio Battisti, li rispetto ovviamente, qui nella Torre Terapia c'è veramente spazio per tutti, però conoscendo un po' la storia della musica credo che gli debba essere sempre riconosciuto un tributo per il contributo che ha dato alla costruzione della musica italiana. Adesso c'è John Henley su RTR 99, ti ricordi?

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
5: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
4: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
6: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
7: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

la dolcezza di Gino, ma anche il cinismo, eh? Il titolo dell'album in cui fu incluso Ti lascio una canzone era Cosa farò da grande. Era molto autoironica, perché era un periodo in cui gli era stato diagnosticato un male che, a detta dei medici, gli aveva lasciato poco tempo. Ecco perché decise di porre con la musica di Peppe Vessicchio, perché il grande maestro Peppe Vessicchio non è stato solamente il direttore del Festival di Sanremo, ma è stato un grandissimo compositore. Insomma, questa canzone che lasciava in eredità uno dei grandi amori della sua vita, ovvero, dai, lo sappiamo, su, lo devo dire, ma sì, nominiamola, è sempre bene nominare Ornella Vanoni, solamente nominarla ci riempie la giornata, ci riempie il cuore. Siamo alle 17:20, questa RTR 99, ti ricordi? Questo gruppo si chiamava The Ellas ed è un pezzo, secondo me, molto adatto alla torre terapia.

deliziosa intermezza, anche perché dura poco poco poco. There she goes, se n'è andata, ce l'abbiamo mandata. Un po' era anche il senso intrinseco di questa canzone, perché fu pubblicata nel 1990, piccola curiosità, fu l'anno in cui la Lady di Ferro Margaret Thatcher si dimise da primo ministro, proprio nel novembre 1990, e allora diventò una delle canzoni più suonate nelle radio del Regno Unito, perché è stata un grande punto di riferimento per tanti inglesi, ma anche per tante genti di tutto il mondo. Ma è stata anche molto, insomma, ci sono state molte persone che non l'avevano particolarmente in simpatia. Allora There She Goes divenne la sigla, divenne l'inno, il simbolo di questo abbandono, finalmente per alcuni, di Margaret Thatcher in quella fine del 1990. Un intermezzo che arriva poco prima di uno dei nostri punti fissi, i nostri punti di riferimento musicale. Ci sono alcuni riti che vanno assolutamente celebrati. Per chi segue ormai da un po' di tempo la torre terapia di RTR 99, ti ricordi, ci sono alcune canzoni che ci identificano particolarmente, e questa lo è. Ah, assolutamente sì, siamo nel 1968 ed è un inno importante, perché è l'inno alla vita cantato da Shirley Bassey.

0: si vede in TV? Per chi è collegato con la versione televisiva di RTR 99, ti ricordi? Dico, si vede?
1: No!
0: Faccio vedere. Trattasi di pelo irto, pelo che si alza decisamente, con grande decisione, ogni volta che condividiamo questa canzone, ogni volta che ascoltiamo questo testo meraviglioso che scrisse Antonio Amurri, le musiche di Bruno Canfora. E quindi non è, sono solamente semplicemente musiche, sono anche arrangiamenti. Sono gli arrangiamenti della musica di quegli anni, ma sono anche gli arrangiamenti della televisione di quegli anni, gli anni in cui l'orchestra era presente negli studi televisivi. E Bruno Canfora ha dato sicuramente un valido, un grande contributo con gli inserti vocali in inglese, scritti invece da un signore che si chiamava Norman Newell. Sono le 17:28, questa è la Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Io sono Andrea Torre, insieme a Marco Lolli vado a spulciare nel nostro archivio, nel nostro pozzo senza fine della discografia di queste radio. Abbiamo ritrovato questa delizia del 1982 di Mike Oldfield.

0: R99, ti ricordi?
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Colgate formato tripacco della linea base sono a 3,99€. I Max White nelle varianti Carbon, Instant e Purple sono a 1,99€. Trovi gli spazzolini a 1,99€ e con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in omaggio uno spazzolino da viaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.

0: unica sede.
1: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco. No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
1: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.

la poetica del principe, la poetica del principe. Ora le tue quattro labbra, le tue labbra puoi spedirle un indirizzo nuovo, la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Quanto ci piace questa poetica, quanto la riteniamo importante. Meno dell'autore, sicuramente meno dell'autore, perché lui è sempre stato un dissacratore, ma soprattutto un autodissacratore, perché a distanza di qualche anno dalla pubblicazione nel 75 di Rimmel, di questo album intitolato Rimmel, si pose delle domande. Secondo lui era stata un po' troppo importante la vena poetica e si domandava: non c'era un modo più semplice per dire trovati pure un altro, visto che poi rappresentava l'astio di una persona che era stata da poco lasciata, sicuramente anche in seguito a un tradimento. Ecco il grandissimo artista che riesce veramente a prendersi anche in giro, ed è una caratteristica che hanno solamente i grandi, i più grandi. Tra l'altro Rimmel è una parola che deriva da un... da cosa deriva Rimmel? Lo sapete da cosa deriva? Deriva da un signore, qualcuno mi sta videochiamando al 338 90, non fate videochiamate in WhatsApp, grazie. Un profumiere francese che si chiamava Eugène Rimmel, 19 secolo. Lui inventò questo prodotto, questo mascara al quale diede il nome di Rimmel, e

i nastri dove venivano poi registrati i servizi televisivi sul nastro magnetico. Quante cose si imparano, cose che magari già sapevate, figuriamoci. Ascoltando RTR 99 ti ricordi, e la Torre Terapia. È bello stare qui insieme perché ci consente anche di proporci al pubblico dei partner commerciali di chi ha un'azienda, con la tranquillità di essere in grado di promuovere veramente completamente a pieno il vostro prodotto e raccontare la vostra azienda, fare pubblicità. Su RTR 99 ti ricordi vuol dire farsi conoscere e sfruttare le grandi potenzialità di una radio e TV completamente diverse da tutte le altre. La nostra pubblicità va in audio, ma va anche sul nostro canale televisivo. 375 922 7663, questo è il numero da contattare, è un numero WhatsApp, potete anche scrivere 375 922 7663, e così salite a bordo di questa nave che vi porta in luoghi sicuramente molto più piacevoli rispetto a quelli vostri consueti. RT

tante canzoni sono diventate canzoni dell'estate, sono rimaste nella nostra memoria. In quel 1983 c'era tanta abbondanza, c'era Tropicana, c'era Vamos alla Playa e c'erano anche questi due ragazzi danesi, i Laid Back, che ottennero il massimo del loro successo ovviamente con Sunshine Reggae. Andiamo a Sanremo 1984, finalmente dopo tante volte di ascolto della versione inglese trasformata in inglese che portò in giro per il mondo Mauro Malavasi, è giunto il momento di rendere onore e gloria a colui che la interpretò sul palco del Festival di Sanremo in Italia. Letter from My Heart di Steve Allen, in realtà era Lei balla sola. Bentornato a Fabio Vanni.

0: cantante più misterioso della storia della musica italiana. Noi riusciamo a scovare notizie, nomi veri di artisti di tutto il mondo, fino alla Danimarca, fino al Sudafrica, ma trovare notizie su Fabio Vanni è veramente difficile, perché viene spontaneo domandarsi: ma che fine ha fatto Fabio Vanni? Sono riuscito a recuperare un'informazione, non so se sia giusta, magari ne sapete qualcosa più di me. Il suo vero nome dovrebbe essere Fabio Tomassetti, chi può dirlo? Certamente ha dato un bel contributo anche lui alla musica italiana, però non credo che sia stato ricompensato a dovere, assolutamente no. Emanuele al 338 99 00 99 0.
1: Ciao Gap. Ciao. A proposito di ti ricordi,
0: sì,
1: ecco appunto Rimmel,
0: ecco
1: Rimmel, mi ricordo che il disco saltava. Per cui quando hai sentito il brano nel punto preciso in cui c'era il salto del disco, mi aspettavo il disco che saltava. E invece nel tuo caso ovviamente non è saltato, perché immagino che i vostri dischi o supporti siano intonsi e perfetti. Un abbraccio.
0: Lo sai che hai detto una cosa giustissima, amico mio? Hai detto una cosa veramente giusta, perché a me è capitato con A testa in giù di Pino Daniele. Incredibilmente c'era un punto in cui saltava il solco, andava sulla pista successiva, esatto, perché poi il solco è uno, un micro solco, però saltava di un giro, e quindi ogni volta che riascolto quella canzone mi aspetto ovviamente di riascoltarla con quel difetto dato dal materiale vinilico un po' consumato. Non mi hai riaperto un ricordo molto molto importante. Magari capita anche a voi, perché i nostri dischi ogni tanto saltavano. Ebbene sì, siamo alle 17:49 di martedì 29 settembre. Io sono Andrea Torre, insieme a Lolli andiamo a recuperare momenti dimenticati della storia italiana. Questo gruppo di bambine fu formato, ma soprattutto diretto, da Ivana Spagna nel 1983. Sì, ebbene sì, chissà chi se le ricorda. E a dispetto del gruppo Baby's Gang, non incidevano per la Baby Records, ma incidevano per la Durium. Bambine meravigliose che cantano Happy Song.

0: TR99 ti ricordi.
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

pubblicità da fare qui, non solamente da questa parte, anche al di là del microfono RTR 99. Ti ricordi, gore di un pubblico veramente meraviglioso. E allora, laddove si cerca una notizia su Fabio Vanni, si va subito su internet, cosa che ho fatto peraltro oggi. Prestiamo sempre molto attenzione quando esce la prima ricerca dell'intelligenza artificiale di Google, Overview, perché a volte mischia un po' le notizie, perché c'è una notizia di un Fabio Vanni scomparso all'età di 56 anni, è uno dei componenti di una prestigiosa accademia musicale, l'Accademia Luciano Berio, e quindi potremmo anche pensare che sia lui. Poi sono andato a vedere sul, ringrazio innanzitutto Alberto da Catanzaro e Franco che hanno proceduto alla ricerca, sono andato a vedere su, diciamo, cercando anche delle foto di questo Fabio Vanni del Luciano Berio, e non trovo, certo si cambia molto dall'84 ad oggi, tutti quanti siamo molto cambiati, però mi sembra non trovo delle grandi somiglianze con questo Fabio Vanni che ci ha lasciati, anche perché non sono sicuro che fosse il suo vero nome, insomma, non abbiamo questa certezza. Va bene, la ricerca prosegue senza mai fermarsi alla prima risposta che ci dà Google, mi raccomando, questo è il segreto. Anni e anni di preparazioni di programmi mi hanno portato, insomma, a dubitare sempre, insomma, si cercano due, tre fonti eventualmente ufficiali, insomma, e non artificiali, ecco. E adesso i Procolarum rimettono in pace i nostri sensi, il nostro cuore, i nostri sentimenti.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Bentrovati. Dopo il price cap sui carburanti, Eni lancia lo sconto in bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitude un'offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni scontato del 30% su luce e gas. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo della benzina e del gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. E bufera politica dopo le parole del ministro Tajani sulla sentenza Regeni. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri precisa: la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, si faccia piena luce. Critiche le opposizioni che chiedono al ministro di riferire in aula. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3007 egiziani condannati. Una bambina di 5 anni è stata investita da un furgone a Bolzano, vicino a un centro commerciale. La piccola, in condizioni disperate, è stata trasferita in ospedale, dove è deceduta poco dopo il ricovero. I campioni del mondo tornano in campo stasera nel secondo incontro di Nations League. A Siviglia la Spagna attende la Croazia, si inizia alle 20.45, stesso orario a Praga per il match tra la Repubblica Ceca e l'Inghilterra. Una buona serata da Alessio Galea.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le colorazioni capelli a lunga durata Garnier Color Sensation sono a 3,99€. Trovi anche Color Sensation Retouch a 2,49€. E con un prodotto Color Sensation tra kit e retouch, in omaggio un pettine Garnier. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

TR99, ti ricordi, musica ottima, piacevolissima per le nostre orecchie, ma anche per chi ci segue attraverso il nostro canale televisivo, diciamo ben godibile anche per la vista, insomma, una Anna Oxa che scopre un bel po' sulla copertina di Tutto in Attimo. E allora, se vogliamo abbinare ancora, proseguire su questa linea di abbinamento di ottima musica da ballare, in questo caso con copertine particolarmente ispiratrici, avrei questo disco dei Didi Sound intitolato Caffè.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazione allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

sublimazione della torre terapia, l'appuntamento, eh? Anche questa la conosciamo a memoria, ovviamente appartiene alla nostra storia, al nostro DNA. Una canzone brasiliana che scrissero Roberto ed Erasmo Carlos, ricordiamolo sempre. Ricordiamo anche che non erano assolutamente fratelli né parenti. Ma questa canzone la prima volta la interpretò Mina in portoghese, proprio in un album intitolato Mina canta o Brasile. E poi sembra che snobbò il testo italiano, la versione col testo italiano che scrisse Bruno Lauzi. Raccolse invece l'entusiasmo di Ornella Vanoni, che lo fece diventare uno dei più grandi successi del suo repertorio. Aggiungiamo una delle canzoni più belle di sempre in Italia, con Ornella Vanoni e sempre comunque Torre Terapia. Su RTR 99, ti ricordi? Sono alle soglie della scissione Duran Duran quando partecipo con questo pezzo alla colonna sonora di 007 Bersaglio Mobile.

0: The Fire alle soglie della scissione dei Duran Duran, ma anche ultima partecipazione di Roger Moore nei panni dell'agente 007 James Bond. Dopodiché, per quanto mi riguarda, è il nulla. Già avevo preso, pur amando immensamente Roger Moore, ci mancherebbe altro, il passaggio da Sean Connery appunto a Roger Moore, però insomma dopo Roger Moore, vabbè, non ho più seguito, mettiamola così, noi veniamo sempre in pace qui, assolutamente, solo messaggi positivi. Non ho più seguito, ero distratto, ho altre cose da fare, insomma. Allora, il tema dei dischi, dei difetti dei nostri dischi, e quindi il ricordo di quel punto in cui quel disco saltava e quando lo riascolti alla radio ti aspetti che salti anche alla radio, ha coinvolto anche Francesco. Anche lui ha un bel ricordo.
1: Io ricordo soltanto che sono Francesco, ciao. Per la prima volta quando ascoltai I Lupi di Ivan Graziani ero convinto che ci fosse qualcosa che non andava in questo disco, perché c'è un'introduzione lunghissima, sì. E pensavo ci fosse un problema sul vinile. Questo per dire, all'epoca i cantautori partivano subito con le parole, invece Ivan Graziani ha un inizio molto molto lungo, solo musicale.
0: Vero.
1: Buon proseguimento.
0: Vero, è stato un grandissimo rivoluzionario, del resto è cresciuto alla scuola di Lucio Battisti, musicalmente parlando. Ebbene sì, amico mio, una sorta di grande lupone, grosso intro dove poter parlare, e invece io ci tengo sempre a non disturbare l'intro di dei Lupi, appunto, di Lugano Addio, di Ivan Graziani. Io ricordo un'altra cosa di quegli anni lì, non so se capitava anche a voi, di andare ad acquistare un 45 giri, portarlo a casa, io poi lo mettevo su un buon impianto stereo e in alcuni punti saltava perché c'erano anche dei difetti di stampa, insomma era sempre una cosa fisica, e allora lo si riportava al negozio di dischi, il negozio di dischi prendeva questo 45 giri, lo metteva sul suo giradischi, ma il giradischi del negozio di dischi al posto di una puntina c'aveva l'aratro, e quindi la negoziante o il negoziante, il commerciante o la commerciante di dischi diceva: no, per me questo disco è perfetto, suona benissimo, con quelle puntine suonava qualsiasi cosa, un po' come i mangiadischi per intenderci, e tu tornavi a casa con le pive nel sacco e dovevi beccarti quel 45 giri con i suoi saltini, con i suoi difetti, però nulla si poteva nei confronti di quella sentenza che era veramente di cassazione. 18:27, martedì 29 settembre, la torre terapia di RTR 99, ti ricordi, offre, come diciamo sempre, dei punti fermi, lo è inevitabilmente, forse più di tutti, Un giorno credi di Edoardo Bennato.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
1: Piacere, prosciutto di Parma.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
8: E che fai? Chiudili fuori casa.
7: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
9: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
7: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

fossero già i CD nel 1989. Questo era suonato dal disco, assolutamente sì, anche perché c'era il mix che veniva messo in discoteca. Eh sì, sebbene ci fosse una certa di ritrosia, una sorta di ritrosia verso le canzoni italiane, ma Raff era veramente troppo internazionale per non essere suonato. Allora, punti in cui i nostri dischi saltavano e che ricordiamo ancora oggi, è tema oggi martedì 29 settembre su RTR 99, ti ricordi? Marina 884 che salta una canzone da sempre, allora cerchiamo di recuperare anche, diciamo, tra posto la sintassi. In Toto 4 c'è una canzone che salta da sempre ed è Rosanna, proprio Rosanna, mamma mia, proprio Rosanna. Ti credo che ti è rimasto impresso, insomma, un po' come per me a testa in giù di Pino Daniele. Ezio dice: ai miei tempi si tirava il peso del braccio, si sopravviveva o si metteva un aggeggio per stabilizzare al centro del disco. Io facevo così. Non so se anche tu. Beh, in effetti sì, gli stabilizzatori c'erano, ci sono ancora per chi usa ancora mettere i dischi sul giradischi, sul piatto. Esistono questi stabilizzatori. Io ero molto più rude, molto più rozzo, alla maniera dei vecchi giochi. Monetina sulla conchiglia, sulla testina, e tutto veniva rigorosamente suonato, così come rigorosamente venivano rovinati indelebilmente i solchi. Però del resto, voglio dire, tu devi poterla ascoltare quella canzone nella sua interezza, non con il saltino, che poteva anche dare una sorta di tocco poetico, se vogliamo. Nicolas sfoggia il suo Technics 1200 accoppiato ad un sinto amplificatore della Marantz, meraviglioso, e casse Martin. Sono Martin Audio, perché leggo solamente Martin. Io ho confidenza con la Martin Audio, è una marca che è sempre stata molto importante nella diffusione sonora dei locali, delle discoteche. Complimenti soprattutto per quel sinto amplificatore che mi riporta ai tempi del vecchio impianto stereo di Casa Torre. Anch'io lo avevo, era un Fisher, e il gusto di girare quella rotella e a un certo punto incappare in una radio che ti dava sì quella lucetta rossa dello stereo, ma abbinava anche un grandissimo fruscio. È uno di quei ricordi che potevano essere in quel momento anche un po' disturbanti, ma che oggi ricordiamo con grandissima nostalgia. C'è un altro 45 giri che io mettevo a ripetizione sul mio Torrens TD 160 con testina Shure. Questo è di Jigsaw, e quindi torniamo a ballare. Questo è Sky High.

senti che tiro, senti che orchestra, senti che arrangiamenti. E beh, sono arrangiamenti importanti perché furono curati da Richard Hewson, quello della Ra Band per intenderci, quindi non roba da poco, eh. Allora, alle 18.41 torniamo a parlarvi del ristorante Chinappi, perché ci sono luoghi che non nascono per caso, ma dal mare. Il ristorante Chinappi è uno di questi, a Formia 70 anni fa e ora a Roma, in via Augusto Valenziani 19. Qui ogni giorno il mare arriva con un rituale che non cambia mai. Il pescato del golfo viene selezionato all'asta di Formia e portato in tavola in base al pescato e alla fantasia dello chef, che decide ogni giorno un menù per garantire freschezza e qualità. In più una carta dei vini ricca di bollicine francesi ed etichette selezionate. I numeri per informazioni e prenotazioni sono 06 48 19 005. Ripeto, 06 48 19 005. Oppure potete scrivere su WhatsApp a questo numero qui, 360 61 5219. Ripeto, 360 61 5219. Il sito per poter raccogliere tutte le altre informazioni riguardo a questa importante azienda, questa importante ristorante Chinappi, il sito è chinappi.it. Il mare, quando è vero, parla da solo. C'è un trattamento speciale quando chiamerete, ovviamente, riservato a voi che vi presenterete in qualità di ascoltatori di RTR 99. Ti ricordi?

0: La poetica, quella importante, quella di serie A, anche se in superficie non sembra, ad un ascolto disattento, tanto che molte cantanti rifiutarono questo testo, compresa Ornella Vanoni, ma fu scritto da Pasquale Vanella. Essendo persona estremamente colta, non poteva che inserire anche dei riferimenti letterari, di cui abbiamo parlato molte volte. Ci sono alcune volte in cui i titoli delle canzoni non corrispondono assolutamente con il contenuto, con il testo, dei titoli che suonano bene, che viene deciso di mettere, vengono decisi quindi a rappresentare come titolo di queste canzoni. C'era questo Labrador Retriever nero che vagava attorno agli studi di Hedley Grange, dove stavano incidendo il loro quarto album, i Led Zeppelin, e quindi, a prescindere da quello che poi dissero nel testo, decisero di intitolare proprio a questo Labrador Retriever nero questa canzone, che infatti diventò Black Dog su RTR 99, ti ricordi?
1: Hey, hey,

0: Ecco, la prova plastica, la prova testimoniale del perché il grande bonzo John Bonham fu definito il martello degli dèi, o no?
1: RTR 99.
2: Ti ricordi? Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
3: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
4: Wow, ma che bello! L'armadio di antico ariato.
3: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
5: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
6: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
7: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
8: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet. Chiamate il prete!
9: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
10: Oh my car!
11: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

Il mio Marco Da Vinci, questo è veramente stellare. Sembra un semplice gioco di parole, però la definizione. Le definizioni semplici sono quelle che risultano sempre più efficaci, o no? Marco tra l'altro ricorda che a lui saltava Tango di Dalla ed era la sua canzone preferita di quel disco capolavoro. Ciao Marco. Come al solito ci porta molto in alto, ci porta, come dice qualcuno, a rimirare le stelle, quasi a toccarle. Lucio Dalla quando c'è ci fa volare sempre molto in alto. Ma alle 18.59 di martedì 29 settembre su RTR 99, ti ricordi, giunge il momento di tornare con i piedi per terra, mettere a dura prova il nostro equilibrio e soprattutto la forza nelle gambe. Eh sì signori, la capacità di mantenere l'equilibrio flettendosi all'indietro. Sì, è giunto il momento per una bella prova di limbo.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

amiamo Bruno Lauzi noi, quanto lo amiamo, quanto gli siamo riconoscenti. Quei 45 giri che, come racconta spesso il nostro Fabio Martini nella strana nostalgia, non sempre si aveva il permesso di mettere sull'impianto di casa quello serio perché rovinavano le puntine. Non credo fosse il caso di Amore Caro, Amore Bello, forse una canzone più nel repertorio, nell'archivio discografico dei nostri genitori. Era il 1971. Quegli impianti stereo che stanno arrivando numerosissimi al 338-99-00-990, quegli impianti che ci facevano sentire ricchi, ci facevano fare le feste con gli amici e soprattutto ci facevano ascoltare i 33 giri, come scrive Marina, brava. Quegli impianti che venivano poi messi a punto attraverso la scelta di alcuni dischi, in particolare dal 1982, il disco che diventò quello che setta, aiuta a settare gli impianti per l'eccellenza. Credo che lo sia ancora adesso, tutto sommato. E questo capolavoro che Donald Fagen incise una volta separatosi dal suo socio negli Steely Dan, da Michael Wrecker, e a rappresentare questo disco sicuramente, ma anche noi della radiofonia, perché la nostra vecchia fissazione ancora una volta c'è, IGY, What a Beautiful World, su RTR 99, ti ricordi?

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
4: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

declinazione, ma si tratta sempre di esaltazione della vita, così come esaltiamo l'amore. La vita, rappresentata meravigliosamente da Elisabetta in una foto con una nonna in poltrona, con le generazioni che si susseguono accanto a un caminetto su una bella poltrona antica, e in un periodo, in un momento in cui sono sicuro che molti di voi questa celebrazione della vita non riescono ad afferrarla, non riescono a metterla in pratica, perché si può essere sempre più figli e soprattutto soggetti a momenti un po' depressivi per le cose che ci vengono intorno, ma anche per le stesse questioni della nostra vita, per i conti che si iniziano a tirare a una certa età. E la medicina, la torreterapia, sì, questa è una medicina assolutamente indispensabile per togliere di dosso quel sentimento che rischia di portarci in quel tunnel dal quale poi è difficile uscire. Quindi il capitano con le unghie vi porta fuori, vi tira fuori e vi dà tutti gli stimoli, usando ovviamente gli ingredienti, usando degli strumenti. Lo strumento più importante non può che essere la musica. Un meraviglioso Marco Armani su RTR 99 ti ricordi. Canzoni che nascono, la cui creazione, la cui composizione nasce da una batteria, da un ritmo ossessivo. Questa lo è indiscutibilmente, ed è Don't Bring Me Down degli Electric Light Orchestra.

ascolta, qui siamo nel 1967, che c'è veramente ancora oltre a divertirsi. Lui è un personaggio che torna spesso a trovarci quando dobbiamo regalare veramente totale leggerezza. Personaggio interpretato da Johnny Dorelli, c'è

quando ti accorgi che sei in riserva dal punto di vista dell'energia, se sei in macchina devi mettere il gas al minimo. Ma noi non siamo in macchina, quindi possiamo assolutamente fare il contrario. Noi quando siamo in riserva dobbiamo pigiare di più sull'acceleratore. Ah sì, non costa per fortuna per voi la benzina radiofonica, potete utilizzarne quanta volete. C'è Paul Young, siamo nell'85.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
6: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
5: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

Questo capitano che oggi sta mettendo a dura prova la nostra resistenza fisica, ma noi ce la faremo, perché noi, nonostante la nostra età, un range piuttosto ampio, sempre più ampio tra l'altro, l'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Invece dimostriamo che riusciamo a tenere il passo di tutto questo ritmo che sta caratterizzando l'ultima ora della Torre Terapia di oggi, martedì 29 settembre, su RTR 99, ti ricordi? È sempre l'occasione buona per ricordare chi compose Se mi lasci non vale, Gianni Belfiore, che io ho avuto l'onore anche di conoscere, ma anche cenato insieme, ma soprattutto Luciano Rossi, che nel 2023, se non sbaglio, ci lasciò, esatto, l'8 luglio del 2023. Ricordo come se fosse oggi, ero in diretta qui alla radio, ero con David Guarnieri e c'era giunta questa notizia, siamo andati a cercare, ma non compariva da nessuna parte, fino a che riuscimmo ad avere la conferma. Però la scomparsa di Luciano Rossi fu comunicata dopo rispetto all'8 luglio del 2023, insomma si era andato un po' in silenzio questo grandissimo artista, al quale dobbiamo anche in questo caso moltissimo, perché ha composto canzoni molto belle e poi ha consentito insomma a Iulio di farsi conoscere qui in Italia, sebbene, visto che parliamo sempre della bella TV di quegli anni belli, non sempre si è comportata bene la TV, insomma ci sono stati tantissimi casi di censura su alcune canzoni, quelle di Mina soprattutto degli anni 60, ma c'è stata anche poca lungimiranza da parte di alcuni dirigenti, perché questa canzone Iglesias la cantò la prima volta a Sanremo nel 1976, ma non andò in onda, erano in Sanremo che andavano in onda solamente nella serata finale, questo lo sappiamo, insomma aveva perso moltissimo del suo aplomb il nostro festival della canzone italiana, perché decisero durante l'esibizione di Julio Iglesias con Se mi lasci non vale di mandare in onda il telegiornale. Ritenevano che questa fosse una canzone troppo banale, ho ripreso dalle cronache del tempo, e quindi questo successo è da attribuirsi esclusivamente a chi credette in questa canzone in barba alla Rai e chi credette in Se mi lasci non vale, noi delle Radio Libere, che nel 1976, già dall'anno prima in realtà, avevamo iniziato a fare i nostri esperimenti, a giocare davanti a un microfono in modulazione di frequenza, e lì si aprì un grandissimo mercato, grandissima opportunità per il mercato discografico. 1983 adesso, si riprende a ballare, senza tregua oggi, Gretchen Band.

ciao Gianluca. Discoteca spopolata Jeopardy di Gracking Band. I Gracking Band, un gruppo che faceva rock, anche rock piuttosto duro, però era duro anche vivere se non riuscivi a vendere i tuoi bei dischi di rock duro. E allora che fanno? Fanno un pezzo dance. Oh, ma guarda un po' il caso, fanno un pezzo dance e diventano famosissimi in tutto il mondo. Ma guarda un po'. Se invece dovete spedire, voi che avete un'azienda all'ascolto di RTR 99, ti ricordi, dovete spedire i vostri prodotti in tutto il mondo, non solamente in Italia, non potete che rivolgervi a Edgar Trasporti. Qualunque oggetto tu debba spedire, non importa dove, Edgar Trasporti è la soluzione. Spedizioni internazionali, trasporti via mare, via aerea, via terra, pratiche doganali, import-export. Edgar Trasporti è magazzino doganale ed è anche deposito IVA. Edgar Trasporti, il partner ideale per la tua azienda, perché ti accompagna lungo tutto il processo di spedizione. Il sito edgartrasporti.com per conoscere più approfonditamente questa azienda e conoscere quindi anche i servizi che offre, sono veramente tantissimi. Ma soprattutto è una società, è un'azienda per la quale garantiamo noi, perché noi ci serviamo da Edgar Trasporti per il trasporto delle nostre apparecchiature elettroniche da una parte all'altra, non solo dell'Italia ma anche dell'Europa. Il numero 066500 4225, ripeto 06 65 00 4225. Edgar Trasporti, perché i trasporti e la logistica, quando sono efficaci, fanno la differenza e farà sicuramente anche una bella differenza da un punto di vista economico. Presentarvi a nome di RTR 99, ti ricordi, ci sono begli sconti riservati per voi. A proposito di quegli artisti che solamente noi di RTR 99, ti ricordi, senza tema di smentita, siamo unici a ricordare, a riportare alla memoria, c'è Mino Vernieghi.

L'anno successivo vincerà, come sappiamo, Sanremo nel 79 con Amare, e siamo anche qui tra i pochissimi a ricordarlo. Nel 78 invece inizia a farsi conoscere, prodotto dal papà di Roberto Soffici, Pietro Soffici, credo anche con il contributo di Iva Zanicchi, che lo aiutò moltissimo. Sotto il profilo discografico c'è un artista che viene nominato moltissimo qui nella Torre Terapia, un po', anzi soprattutto per quanto mi riguarda, per la sua storia legata ai Change. Si chiama

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Vuoi far crescere la tua attività?
2: Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
3: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Ecco, immaginate questa canzone da colonna sonora con questo andamento. Con questo andamento esattamente, un conduttore radiofonico che chiude la sua torre terapia, esce dagli studi di RTR 99, ti ricordi, e si immerge nella sua, nostra, vostra, di tutti, Roma fatata, immaginando questa serenata, anzi la facciamo cantare a Luca Barbarossa. Ecco così. Con il cuore più leggero ringrazio Elisabetta. Elisabetta mi comunica che il suo cuore si è alleggerito oggi. Questa è una bella cosa, una bellissima cosa. Fatemi abbracciare anche Beatrice, che sta soffrendo alcuni disagi fisici che non le consentono di ballare così come io ho un po' stimolato nell'ultima ora di Torre 99 di questo martedì 29 settembre, seduto in quel caffè. Siamo riusciti ad evitarcela oggi, Allora vi consegno al jukebox di RTR 99, ti ricordi, ma domani si riparte con Luca Casciani, giorno per giorno, dalle 7 alle 10, la strana nostalgia del sempre pluricitato qui in Torre 99 Fabio Martini, anche perché è da spunto e stimolo anche per me, per tante cose che poi magari vado a sviluppare in vostra compagnia il pomeriggio, dalle 13 alle 16 Paolo Famiglietti, David Guarnieri, un'altra sessione di Torre Terapia, un altro nostro viaggio nella fantasia, un altro solcare acque meravigliose, calde e sicuramente avvolgenti, parte domani alle 16, quindi se volete vi aspettiamo, aspettateci lì sulla banchina che noi arriviamo pronti a mollare l'ormeggio. Grazie veramente a tutti del vostro grandissimo contributo, grande calore, grande affetto al 338 99 00 990. Ma naturalmente, nel nome della leggerezza, andiamo a chiudere questa puntata di oggi con un pezzo che fu, diciamo, un po' un capostipite, ha ispirato varie altre produzioni, ad esempio, che ne so, Rumore di Raffaella Carrà, che uno di questi giorni riproporremo. Intanto però il pezzo ispiratore è questo degli Steam.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Bentrovati. Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia sconti in bolletta. A ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitude un'offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30% su luce e gas. Intanto su fronte carburanti anche Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni dal 1 ottobre. Oggi prezzi in calo ai distributori che reclamano regole chiare. Bufera politica dopo le parole del ministro Tajani sulla sentenza Regeni. Sono state condannate 3 persone e non l'Egitto, aveva detto. Oggi il titolare degli esteri precisa, sia fatta piena luce.
3: Io sono stupito dalle polemiche e sono limitato a fotografare la sentenza di ieri, e proprio perché è una sentenza limitata, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo.
2: Critiche le opposizioni che chiedono al ministro di riferire in aula. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3007 egiziani condannati. Rinfrancata dal netto successo in Turchia, l'Italia è di nuovo a lavoro in vista del terzo incontro di Nations League. Oggi e domani allenamenti a Coverciano prima del trasferimento in Francia. Venerdì sera a Saint-Denis la sfida con i padroni di casa. Una buona serata da Alessio Galea.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
1: Comincia il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
7: Ecco un disco del 1990.

passo di vento che qui non c'è, vedessi di noi.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene, con gli sconti del 30% e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
6: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
7: Ecco un disco del 1981.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
6: Ecco un disco del 1968.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
0: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1990.

Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il nuovo fondotinta in balsamo a corps parfait di L'Oréal Paris è a €19,90. 80% di base skincare in un pratico formato on the go. Idrata la pelle e dona un look naturale e luminoso. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1973.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
8: Oh my car!
9: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
3: Ecco un disco del 1987.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1980.

0: Avete ascoltato il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: Il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

0: ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco. No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Yeah.

0: La macchina del tempo ci porta alla classica frase: a letto dopo carosello.
1: RTR 99 ti ricordi?

0: ricordi.
1: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatico?

automatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

già tutto previsto, fin da quando tu, ballando,

0: Salite sulla macchina del tempo. Il cuore batterà più forte. Le emozioni saranno tante. Per ogni epoca, una canzone bellissima.
1: Su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
1: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: La macchina del tempo non si ferma mai. Cerca sempre canzoni ed emozioni.
1: Su RTR 99 ti ricordi.

0: unica sede.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: 99. Ti ricordi?
1: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

felice di correre lungo il mare, di andare e tornare a giocare, di farsi perdonare. Io le baciavo le ciglia, che meraviglia, felici eravamo, felici ma...

baciavo le labbra, dopo un po' le ciglia, felici eravamo, felici ma...

0: RTR 99 ti ricordi. Quindi dopo aperitivo?
1: No, oggi ho il dentista.
0: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
1: E perché?
0: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
1: Bah, come sei antiquata. Sì, io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
0: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: La macchina del tempo è un mezzo che utilizziamo per viaggiare negli anni e per ritrovare la nostra musica.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco. No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.

0: Mentre la macchina del tempo cammina spedita verso la prossima emozione, dal finestrino si intravedono due ragazzi. Siamo noi.
1: Su RTR 99, ti ricordi?

Io ti penso come se ci fosse dentro il mio silenzio la tua voce calda. Io ti penso come se dal vento

il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei.